Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto.

alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

sante. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi.
Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine,
Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al

0: nei secoli dei secoli. Amen. Gesù buono, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Viva Sant'Antonio!

levanta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Good evening.
1: Signore, signori, buonasera, un bel applauso per ringraziarvi della vostra presenza, la Santa Casa di Loreto, la Casa di Maria, benvenuti.
0: Ladies and gentlemen, good evening and welcome within the Pontifical Basilica of the Holy House of Loreto, House of Mary.
1: Dunque, siamo arrivati alla 53esima edizione della rassegna Virgo Lauretana, una rassegna straordinaria. Anche quest'anno avremo corali che arrivano da tutto il mondo e che degnamente rappresenteranno questo evento che, ripeto, è arrivato alla sua 53esima edizione. Il primo e doveroso applauso e ringraziamento lo rivolgiamo al fondatore della rassegna, che è il commendatore Augusto Castellani, e a quanti ogni anno si danno un grande affare e si prodigano affinché riesca benissimo la manifestazione. Molte grazie.
0: For this 33rd International Festival of Sacred Music Virgo Lauretana, the festival has grown year by year. In fact, today it represents a very important appointment for chapelle music coming from Italy, from other Europe countries, and may even say from all over the world. A warm applause to the Commendatore Augusto Castellani, founder of the festival, and to all of those who take part in keeping this wonderful event.
1: La voce che avete sentito e che quella che tradurrà in tempo reale tutti i nostri testi è quella di Viola Piana. Io sono Alvin Crescini, presentatore, diversi anni che facciamo insieme la rassegna lauretana, quest'anno una rassegna molto ma molto importante, il primo saluto per dare spessore alla manifestazione, chiaramente al Presidente che invito sul palco, Don Lamberto Pigini.
0: I'm Alvin Crescini, presenting the Choir Festival. With me, Viola Piana, we will translate English for you guests. And we will do our best to respect the fact that we are in a sacred place, and we're presenting the President, Don Lamberto Pigini.
2: Un saluto cordiale ed affettuoso e di ringraziamento a tutti i cori che vengono da diversi paesi dell'Europa.
0: A warm congratulation for all chorus coming from all Europe. We are really pleased to have you here tonight for this wonderful event.
2: Siete arrivati oggi pomeriggio e sarete certamente stanchi. Ugualmente però siete qui pronti per cantare.
0: You came this afternoon and you will be surely tired, but we are happy to have you here and to listen of our cover.
2: Oltre al benvenuto, io ho la gioia di dichiarare aperta questa 53esima edizione della Rassegna Internazionale di Musica Sacra Lauretana. Quindi dichiaro aperta questa nostra rassegna.
0: I welcome every one of you and I am pleased to inaugurate this 53rd International Festival of Sacred Music Virgo Lauretana. Enjoy the event.
2: Benvenute anche molte persone, venute anche da lontano, perfino due direttrici dalla Russia che sono venute appositamente per pregare Maria e per ascoltare i cori. Così pure so che ci sono diversi professionisti in mezzo a voi venuti dalle città vicine proprio per ascoltare questi cori.
0: I'm pleased to host two important directors of choral from Russia and all the choral present here tonight.
2: Ecco, concludo dicendo che la rassegna ha la finalità principale di cantare le lodi alla nostra Maria di Loreto e quindi un invito a cantare con fede e con devozione alla nostra Madonna di Loreto.
0: Yeah, and I would like to underline that the first aim of this festival is to sing the Lodz for Holy Mary, and we're pleased to have you here.
2: Grazie a tutti voi. Grazie.
0: Thank you for everyone. Thank you.
1: Bene, la parola allora del presidente della rassegna Virgola Auretana, Don Lamberto Pigini, e subito qui con me il primo cittadino di Loreto, Paolo Nicoletti, con il quale appunto faremo un saluto a tutti gli intervenuti che arrivano da ogni dove della nostra Italia, Europa e mondo. A lei.
0: And now the words to the mayor of the city of Loreto, Paolo Nicoletti.
3: Grazie, buonasera e benvenuti a Loreto. Welcome in Loreto. Sono veramente, veramente lieto di poter accogliere questa rassegna all'interno della nostra città ed esprimere il compiacimento di tutti i lauretani per la vostra presenza.
0: I'm very pleased to welcome all the choral here and I'm very happy for your presence and congratulations to all of you.
3: Ogni anno con la primavera giunge puntuale la rassegna di musica sacra. Quest'anno la primavera tarda ad arrivare, la musica e l'amicizia rappresentano però una grande certezza.
0: Every springtime this festival opened the season, but although the season is late to coming, we enjoy the festival today.
3: L'edizione di quest'anno è una edizione poi a noi particolarmente cara perché ci sono cori che provengono da nazioni europee gemellate, con alcune città gemellate con la città di Loreto, e quindi un saluto particolare agli amici della Germania, noi siamo gemellati con la città di Altötting, un saluto particolare agli amici che vengono dalla Russia, siamo gemellati con la città di Istra, un saluto particolare agli amici della Croazia.

0: Grazia, abbiamo un patto di amicizia con la città di Primosten. La vostra presenza così numerosa ci conferma come la città di Loreto sia una delle capitali spirituali della nostra Europa. Grazie.
1: This addition is very important to us, above all because today we have here some representatives from twinning cities, as cities from Germany and Russia and Croatia. And this is a great opportunity for us, and we're really pleased to have you here and to street a path of friendship with all these countries.
2: Bene, dispensiamo un bel applauso il primo cittadino di Loreto, Paolo Nicoletti. Vedo anche numerose cariche e autorità, cariche civili, militari, grazie davvero per la vostra presenza. Ne approfitto anche per salutare l'assessore ai gemellaggi che è qui di Loreto, quindi buona parte del discorso di Paolo Nicoletti l'aveva investita, il presidente della Fondazione Carilo, Ancilla Tombolini, buonasera, e tutte le altre numerose personalità che sono presenti. È un appuntamento particolarmente sacro, quindi dobbiamo rispettare chiaramente il posto nel quale ci troviamo, potremo lasciarci andare comunque talvolta, e per questo ce ne perdonerete, a un po' di entusiasmo dovuto alla qualità delle corali, che è davvero di alta statura.
1: A warm greeting also goes to the authorities present, both public as well as the church, to all military authorities and the music masters. Thank you for your presence and support to this event. And please forgive us, you will be a little bit enthusiastic in this sacred place, but it will be a time full of emotions. Thank you.
2: Bene, e adesso la parola all'Arcivescovo Delegato Pontificio, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, che è chiaramente anche il Vescovo di Loreto. Buonasera, prego.
1: Now the word to the Archbishop, Monsignor Giovanni Tonucci.

0: Invece di fare un intervento discorsivo, faremo un intervento orante perché con una breve preghiera daremo una inaugurazione, l'inizio dei lavori di questo festival. Per cui vi invito, della rassegna musicale, scusate, vi invito ad alzarvi. E chi è il lettore che farà la lettura? Va bene? Ci sono diverse funzioni da fare, quindi le mani non bastano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amore di Dio Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo e la consolazione dello Spirito Santo sia sempre con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per dare inizio alla rassegna internazionale di musica sacra, alla quale prendono parte fratelli che con la loro voce e con la loro arte musicale rendono più liete e solenni le celebrazioni della Divina Liturgia. Anche l'arte musicale, a servizio del culto, tende allo scopo primario di dar lode a Dio e di santificare gli uomini. Nel contesto celebrativo, il canto dei fedeli, e in particolare quello delle corali, è espressione di quel canto nuovo che sarà veramente tale se all'accordo degli strumenti e delle voci si unirà la santità della vita. Canteremo bene se vivremo bene nella chiave della divina volontà e nell'armonia della carità fraterna.
1: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde, a Lui cantate. Cantate a Lui un canto nuovo, spogliatevi di ciò che è vecchio ormai. Avete conosciuto il nuovo canto, un uomo nuovo, un testamento nuovo, un canto nuovo.

0: Il nuovo canto non si addice ad uomini vecchi, non lo imparano se non gli uomini nuovi, uomini rinnovati per mezzo della grazia da ciò che era vecchio, uomini appartenenti ormai al Nuovo Testamento, che è il Regno dei Cieli. Tutto il nostro amore adesso sospira e canta un canto nuovo. Elevi però un canto nuovo non con la lingua, ma con la vita. Allora il cuore si aprirà alla gioia senza servirsi di parole. E la grandezza straordinaria della gioia non conoscerà i limiti delle sillabe. Cantate a Lui con l'arte del giubilo.
1: Sedete un momento, please sit down. Non farò un'omelia e mi attengo a quello che qui è stato scritto. Il Vescovo rivolge il suo saluto ai cantori. Quindi anch'io, unendomi al Presidente, unendomi alle parole del Sindaco, dico a voi tutti benvenuti, benvenuti a Loreto, benvenuti qui nella Basilica della Santa Casa. Il canto è di per sé lode a Dio, perché quando noi cantiamo, dovrei dire quando voi cantate, che vi funziona meglio la cosa, quando voi cantate esprimete al meglio quelle che sono le vostre qualità vocali e quindi artistiche. Quando poi il contenuto del canto è una preghiera, la preghiera diventa doppia, perché è lode a Dio attraverso l'esaltazione della nostra natura umana e lode a Dio attraverso le parole che vengono cantate. Quindi sarà un evento molto bello che si compirà durante questi giorni, seguendo una tradizione ormai antica, ma bella, e soprattutto che si mantiene sempre nuova, quindi sempre rinnovata. E naturalmente noi guardiamo in avanti e pensiamo sempre con desiderio alla continuazione di questa impresa, sempre perché sia un'esaltazione della bellezza dell'arte e una lode a Dio attraverso il contatto con Maria in questa basilica a lei dedicata, perché è costruita attorno alle pareti della Santa Casa. Quindi grazie a voi tutti per la vostra presenza e viviamo insieme bene questi giorni, che siano di tanta arte ma soprattutto di tanta gioia, e tanta gioia per essere insieme e per volerci bene. Now, do you allow me to say these things more or less on my own? That's all right. Thank you. I said that I don't intend to make a speech, but only to greet everybody coming here, to tell you that we are very pleased that you are here with us, and to say simply this. When we sing, or perhaps as I corrected myself in Italian, I say when you sing, there is something immediately beautiful, and it is immediately a praise to God, because when we sing, we are using at the best, in the best way, our artistic qualities, and this is already a praise to God. But when this singing has also the object of being a prayer, the praise to God becomes even louder and more beautiful. Now we meet here for this traditional meeting, and it will be beautiful to be together, beautiful to pray together, and beautiful to spend some days in companionship and friendship. So you are all welcome, and we are all pleased that with this event we are going to enjoy the beauty of the praise to the Lord through our human artistic qualities, but in this special place, which is the shrine containing the house of Mary. So we join our voices to praise God through the person of Mary, who is here in her house, so receives us and greets us like a real mother for all of us. So

0: Welcome once again for everybody, and have a beautiful time in these days. Good. Now you may stand up because we have to finish our prayer. Vedi come sono bravi, hanno capito tutti che toccava alzarsi in piedi anche, vai, forti. Sia benedetto, Signore Dio nostro, bellezza antica e sempre nuova. A te cantano i cori degli angeli, a te inneggiano gli astri del cielo. Te, Santo, proclama l'assemblea dei redenti, e con il cuore, la voce e la vita celebra la gloria del tuo nome. Anche noi, tuo popolo, radunato in festa nella tua casa, ci uniamo al canto universale, magnificando con la Vergine Maria i prodigi del tuo amore. Concedi la tua benedizione a tutti gli interpreti e cantori della tua lode, qui raccolti da tante nazioni nella casa del Sì di Maria, perché accompagnati dalle loro dolci armonie possiamo associarci alla liturgia del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Grazie. Allora possiamo sederci. Un applauso all'Arcivescovo Delegato Pontificio, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, per le sue parole, chiaramente per la benedizione. Allora è tutto pronto per incominciare, quindi a partire da questo momento sarà una grande serata, mi raccomando. Sosteniamo le corali che arrivano da tutto il mondo, la prima arriva dall'Italia, la invitiamo immediatamente a salire sul palco.
2: Let us begin with the festival. The theme of this first evening is a salute to Mary. Let us begin the festival with an Italian cover.
1: Bene, le origini di questa corale che vedete, la cappella musicale della Santa Casa, vanno ricercate in un piccolissimo nucleo di 8 cappellani che erano tenuti alla recita dell'ufficio divino, alla celebrazione di messe e a cantarne almeno una al giorno.
2: The origins of the Holy House Chapel music goes back to the 8 chaplains who were to recite the Holy Service, celebrate Mass and to sing at least one a day.
1: Bene, dal 1976 al 2007 si sono succeduti vari gruppi corali, degna di menzione la corale lauretana che dal 1987 al 2007, fondata e diretta dal maestro padre Giuliano Viabile, ha animato le celebrazioni nel santuario mariano e poi ha tenuto moltissimi concerti in giro per il mondo.
2: From 1976 to 2007, various chorals followed the Lauretana choir. From 1976 to 2007 was founded and directed by Master Father Giuliano Viabile, and that it must be mentioned. It has animated many liturgical celebrations in the Marian Sanctuary and has held many concerts all around Europe, and for example in Italy, Germany, Switzerland, France.
1: Bene, eseguirà Beata e Virgo Maria di Hassler, diretta dal maestro Giuliano Viabile dall'Italia, la cappella musicale della Santa Casa.
2: They will perform Beata e Virgo Maria di Hans Leo Hassler, directing by Master Giuliano Viabile, la cappella musicale della Santa Casa.
1: Applauso, cominciamo.

0: Ministro, siamo all'inizio, ci possiamo adoperare anche meglio. Un bel applauso più corposo va per la prima corale che si è esibita, la corale della Santa Casa diretta dal maestro padre Giuliano Viabile. Ecco, così molto meglio.
1: An applause for the choral musicale della Santa Casa diretta dal maestro Viabile.
0: Benissimo, allora si susseguono come in tutte le edizioni, una dopo l'altra le corali. Adesso vi portiamo in Russia, nei pressi di Mosca, con questa vocale che si chiama Ensemble Festival, stata fondata nel 1985.
1: And now let's go to Russia, nearby Moscow. Vocal Ensemble Festival was founded in 1985.
0: Anche questa è una corale straordinaria, i membri sono insegnanti, lavoratori delle ferrovie o hanno alcuni lavori specializzati. Presenta ampiamente musica sacra, opere di compositori moderni, canti popolari russi e canzoni popolari che sono patrimonio di altre nazioni del mondo.
1: The members of the choral are teachers, rail workers, or other specialized fields of work. Festival constantly participates to various Russian musical contests and festivals. Festival is moreover the winner of several competitions in many European countries.
0: Eseguirà Bogorodice Prilets nella versione a cappella il coro Ensemble Festival di Mosca, diretto dal maestro Valentin Maslovsky.
1: Directed by Master Valentin Maslovsky, executing Bogorodice Prilezhin a cappella, Chor Ensemble Festival of Moscow.

0: Straordinari anche loro, era il Coro Ensemble Festival da Mosca, anzi per la precisione 40 km da Mosca, la cittadina del Coro Festival Ensemble, Russia, Mosca, quindi gemellata con Loreto, così come la prossima corale che arriva dalla Germania e ha un compito in Germania molto importante, che è quello di sostenere i servizi liturgici della cattedrale attraverso accompagnamento musicale.
1: Extraordinary exhibition which one of the Moscow choral, and now let's pass to the choir comes from Germany. The main task of the choir is to sustain the liturgical services of the cathedral through musical accompaniment.
0: Bene, questo coro del Duomo va regolarmente in tour, in giro per il mondo, sia a livello locale appunto e non solo. Il coro si è esibito recentemente in Sudafrica, in Brasile e anche in Italia.
1: The cathedral choir is often in tour, not just locally. Recently the choir performed in South Africa, Brazil and Italy.
0: Eseguiranno Ave Regina Celorum, ho visto il maestro, Judith Kunz, Limburg Cathedral Choir da Limburg in Germania.
1: Directing by Master Judith Kunz, executing Ave Regina Celorum, Limburg Cathedral Choir from Limburg, Germany.

0: abbiamo controllato la pronuncia, maestro è Judith Kunz, come avevamo detto. Un bel applauso alla Limburg Cathedral Choir, appunto da Limburg in Germania.
1: An applause to the Limburg Cathedral Choir from Limburg, Germany.
0: Bene, arriva la prossima corale nel cambio. Abbiamo una corale che arriva dalla Croazia, che è un'altra terra gemellata con Loreto. L'esibizione della quarta corale, che sta per raggiungerci, è diciamo di recente costituzione, in quanto è stata fondata nel mese di ottobre del 2007 come parte dell'Università di Spalato in Croazia. E grazie a questo lavoro molto diligente che hanno fatto, pur in pochi anni, ma con assoluta devozione, e un repertorio molto ma molto vario, il coro è stato presto riconosciuto in tutta Europa.
1: And now here we go with the fourth choral exhibition, founded in October 2007 as a part of the University of Spalato in Croatia, twinning city of Loreto. Thanks to its diligent and faithful work, the various collection of the choral has been sooner recognized by the audience. After several successful performances in Spalato and in the region, the choral has started to participate to various choral contests, gaining several prizes and results. In his brief but interesting history, the choral has won the third place at the Croatian Choral Assembly, and in 2009 and 2011, the first place, in 2010 and 12, three silver certificates at Slovakia Canton 2010.
0: Molto bene. Allora, eseguiranno Ave Virgo. Sono dirette dal maestro Sara Dodig. Signore e signori, il Mix Choir Vox Anime da Spalato, Croazia.
1: Directing by Master Tomislav Saradotic. Executing Ave Virgo, Mix Choir Vox Anime from Spalato, Croatia. Sorry.

0: Complimenti, prolunghiamo un po', va l'applauso per i nostri amici della Croazia. Maestro Sara Dodig.
1: Congratulations to the director Sara Dodig and all the choral.
0: Allora, quello che avete sentito esibirsi era il Mix Choir Vox Anime, appunto da Spalato in Croazia, la quarta corale che si esibisce stasera, una dopo l'altra. Adesso torniamo in Italia, in una terra bellissima che è la Sicilia. Siamo in provincia di Messina, Milazzo, posto straordinario, c'è il castello di Federico II, giusto? È bellissimo.
1: We have just listened to Mixed Choral Vox Anima from Spalato, Croatia, and now let's back to Italy, in Sicily, a wonderful land, and exactly in Milazzo, province of Messina. The third pearl is the polyphonic choral Aura Vocis. It was born in 2007 by the will of Giuseppe Bonato, actual director. Its collection includes sacred and profane choral polyphony.
0: Molto bene, allora abbiamo detto del castello della prima perla, la seconda è il Duomo Antico, la terza è sicuramente questa corale che è diretta dal maestro Giuseppe Del Bono.
1: The first pearl of that city is the castle of Federico, and the second pearl is this choral directed by Giuseppe Del Bono and executing Santa Maria by Giovanni Ferrauto. Corale polifonica Aura Vocis.
0: Allora, diretta dal maestro Giuseppe Del Bono, eseguiranno Santa Maria di Giovanni Ferrauto da Milazzo, la corale polifonica Aura Vocis.

0: Santa Maria di Giovanni Ferrauto, che è un autore siciliano, giusto? Benissimo. Allora, Santa Maria di Giovanni Ferrauto, che avete apprezzato, qualcuno probabilmente per la prima volta, diretto dal maestro Giuseppe Del Bono, dalla corale polifonica Aura Vocis, da Milazzo, in Sicilia. Continuiamo, va, sosteniamoli con un bel applauso, facciamoci sentire, portiamo calore ed entusiasmo, un po' di temperamento.
1: Santa Maria di Giovanni Ferrauto, by a Sicilian author, directing by the master Giuseppe Del Bono, executing Santa Maria by Giovanni Ferrauto. And now the next show, the next event, the female choir from Lithuania.
0: Bene, allora, come facilmente intuibile anche senza la traduzione, andiamo in Lituania con questo coro totalmente femminile, un coro che si è formato nel 1989. Il loro repertorio è molto vasto, c'è musica corale di epoche e stili diversi, spesso tengono concerti anche in giro per l'Europa e per il mondo, sono stati, leggo, in Austria, Russia, Polonia, Germania, Norvegia, Belgio, eccetera, eccetera, chiaramente anche in Italia.
1: The female choir from Lithuania was founded in 1989. The repertory includes choral music from different periods and styles. The choral often performs abroad, like in Estonia, Lithuania, Great Britain, Austria, Russia, Poland, Germany, and so on.
0: Ci perdoneranno una pronuncia forse non all'altezza della statura della corale, diretta dal maestro Stepona Viciute. Zucca Uschiene, andiamo meglio, eseguiranno Ave Regina Celorum di Miškinis e il female choir Liepos da Vilnius in Lituania.
1: Forgive us for the pronunciation, directed by Stepona Viciute Zucca Uschiene,

0: executing Avere Genitalorum by Miss Kinis, female choral Liepos from Vilnius, Lithuania.
1: Bene, un applauso, ecco l'esibizione della corale della Lituania.

0: C'è una grandissima tradizione in Lituania, e ne avete vissuto insieme a voi un assaggio con la Female Choir Liepos da Vilnius. Molto bene, complimenti.
1: There's a great tradition in Lithuania, and this was the Female Choir Liepos from Vilnius, Lithuania.
0: Bene, rimarranno con noi in tutte queste giornate fino a sabato, quindi arricchiranno insieme alle altre corali la cittadina di Loreto. Ci saranno diverse esibizioni anche con i concerti della mattina a partire dalle 9.15 presso il teatro, così come al pomeriggio a partire dalle ore 16 e poi in serata qui appunto nella Basilica della Santa Casa. Bene, andiamo con la prossima corale che arriva dalla Repubblica Ceca, e anche questa è una corale, diciamo, tra virgolette, di recente formazione, in quanto è nata la corale nel 1996, per la precisione, ed è formata da cantanti dilettanti.
1: Well, the next choral comes from Czech Republic, recently founded in 1996. To be clear, it is composed by amateur singers.

0: È specializzato nella musica sacra, vocale del Rinascimento, musica barocca, brani del XX secolo e sono anche molto bravi nelle interpretazioni di gospel.
1: It is specialized in Renaissance.

0: Italy, and it's their first time here in Loreto. Directing by Maestro Irina Pleska, executing Salve Regina di Orlando Di Lasso. Here we are, the Cappella Polifonica Salesiana.
1: Allora, diretta dal maestro Irina Pleska, eseguirà Salve Regina di Orlando Di Lasso. Accogliamo con un bel applauso la Cappella Polifonica Salesiana da Brno, Repubblica Ceca. Pardon?

0: Bene, meritevoli della vostra attenzione e anche di un altro applauso bello corposo, va, per questa straordinaria eccellenza, la Corale Cappella Polifonica Salesiana, presente alla 53esima Rassegna Internazionale di Musica Sacra Virgo Lauretana.
1: Of the 53rd edition of the Sacred Music Festival Virgo Lauretana, the excellence of the Salesian Polyphonic Chapelle from Brno, Czech Republic.

0: Molto bene, un ringraziamento anche al maestro, al direttore Irina Pleska, che avrete modo di apprezzare anche nei prossimi giorni.
1: Thank you to the director Irina Pleska.
0: E adesso ci spostiamo, salutiamo la corale Cappella Polifonica Salesiana e diamo spazio a questa corale che invece è tutta femminile, che ci porta dritti dritti in Ungheria con questa corale che è nata nel 1998 ed è considerata ad oggi tra i migliori cori giovanili d'Europa.
1: And now it's time for Hungary. The female choral was born in 1998 and today is considered one of the best juvenile chorus of Europe.
0: Bene, stiamo dimostrando molto calore. Questo è il temperamento giusto per salutare questa corale che ha già vinto diversi premi importanti. Il primo premio a Riva del Garda, ma leggo altre esibizioni convincenti e vincenti a Debrecen, Budapest, Lecco, Cracovia, Bratislava, eccetera, eccetera.
1: She won several prizes, for example in Riva del Garda, Debrecen, Kalundborg, Grado, Budapest, Lecco, Cracovia, Breslavia.
0: Bene, allora adesso salutiamo e presentiamo il maestro, è diretta dal maestro Laszlo Duranik.
1: Directed by the master Laszlo Duranik, executing Ave Maria di Zoltán Kodály.
0: Bene, seguiranno Ave Maria di Zoltán Kodály, un bel applauso dall'Ungheria, Auring Girls Choir.

Stiamo assistendo allora a una rassegna di altissimo livello, impreziosita anche dalla presenza dall'Ungheria del Lauring Girls Choir.

0: che abbiamo appena ascoltato, uno dei migliori cori giovanili d'Europa.
1: You are attending a festival of very high standard that was the Orin Girls Choir executing Ave Maria by Zoltán Kodály.
0: Bene, adesso si sta preparando un coro in assoluto, è il coro più longevo della manifestazione, arrivano dalla Bulgaria, che è un territorio anche questo, devo dire, come la Lituania, piuttosto generoso in tema di corali.
1: And now it's time for the most long-lived choir of this festival, born in 1894, coming from Bulgaria, a prolific land for what concerns the choral tradition. Their repertoire includes musical pieces of all kinds and periods.
0: Bene, consegniamo a voi una corale straordinaria anche in questo caso, lo testimoniano i 19 premi ottenuti in altrettanti concorsi corali internazionali, Polonia, Italia, Inghilterra, Grecia, Jugoslavia, solo per citarne alcuni.
1: A proof of their great success is represented by their 19 prizes gained in international choral competitions in Poland, in Italy, England, Greece, Yugoslavia and so on. And directing by Master Donka Koprinkova, executing Ave Maria by Haydn, the choral of Slavinsko and Stivo from Gorna, Bulgari. Gorna.
0: Bene, diretto dal maestro Donka Koprinkova, molto bene, eseguirà Ave Maria di Haydn. A voi il coro Slavinsko e Dinstvo dalla Bulgaria.

0: Bene, affascinati allora da Ave Maria di Haydn, con il maestro Donka Koprinkova salutiamo la corale della Bulgaria. Adesso invitiamo tutte le corali che si trovano nelle due navate laterali di prendere posto nella navata centrale. Se possiamo tradurlo a beneficio delle corali.
1: We would like to ask to all the choirs on the side to join the central line to participate at the last and final event, please.
0: Bene, ci prepariamo allora per l'esecuzione collettiva, che è sempre un momento estremamente toccante in ogni serata inaugurale della rappresentazione di musica sacra internazionale virgolauretana, e mentre fervono i preparativi vi invitiamo agli appuntamenti di domani, il concerto del mattino, come vi dicevo, al Teatro Comunale a partire dalle 9:15.
1: We would like to renew you the next appointment of this festival. Tomorrow at 9:15, the morning concert of the Communal Theatre.
0: Bene, poi c'è il concerto del pomeriggio alle ore 16, sempre al Teatro Comunale.
1: At 4 p.m. in the afternoon, concert at the Communal Theatre.
0: E poi domani sera, qui in Basilica, ci sarà appunto il concerto della sera con alcune performance di parte delle corali che avete visto esibirsi questa sera.
1: And tomorrow night at 9 p.m. here in the church for the night concert with some of the choral you have seen tonight.
0: Bene, allora ci sono gli ultimi preparativi, ne approfittiamo chiaramente anche per scusarci se qualche pronuncia ha lasciato a desiderare, ma obiettivamente eravamo emozionati come succede ogni anno anche noi, e vi ringraziamo comunque per la comprensione, lo diciamo soprattutto alle corali, se chiaramente qualche nome non è stato pronunciato in maniera corretta.
1: Forgive us for the pronunciation, we are quite exciting. Tonight, hopefully you're going to understand our emotion, and please forgive us for the pronunciation of the quarrel.
0: Bene, al momento vi ringraziamo per la vostra numerosissima, come ogni anno, ma soprattutto attenta presenza. Vorrei tributare un bellissimo applauso forte a tutte le 9 corali che si sono esibite questa sera e che per 4 giorni renderanno viva Maria nel cuore della città di Loreto e non solo.
1: I would like to thank all the 9 choirs that exhibit tonight, and hopefully we are waiting for you the next 4 days of the event.
0: Molto bene, allora nello spartito che vi è stato consegnato, chiaramente dovremo sostituire, gioco forza, il nome Benedicto con Francisco.
1: For the next piece, we have to substitute on the first line the name of Benedicto with the name of Francesco.
0: Se però presi dal canto, Monsignor Torucci scuserà se ecco ogni tanto sbaglieremo anche questo in fase di canto. Vi lasciamo allora con questo grande successo, devo dire, della prima serata della 53esima rassegna internazionale di musica sacra virgolauretana, diretta dal maestro padre Giuliano Viabile. Eccola l'esecuzione collettiva di Oremus pro Pontifice del maestro Adriano Volpi.
1: And now be prepared for the collective execution of Oremus pro Pontifice by the master Adriano Volpi.

0: alle corali che domani verranno effettuate le foto, quelle ufficiali, tra le 12.30 e le 13.
1: We would like to remember of the quarrels that tomorrow from midday to 1 p.m. there will be the picture group, the group of picture.
2: Bene, siamo.
1: We would like to thank you so much and have a good night. Hope to see you next days.
3: Adamo.
0: Ah, bene, bene.
3: No, no, adesso no. Ah, bene. No, domani sera no, perché c'è la fine, la chiusura della messa. Adamo vuol dire, non Adriano.
4: Adriano.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Fratelli e sorelle di Maria Visione, sono felice, contentissima di avere accanto a me qui un fenomeno, Marcella Reni, che è nel comitato direttivo di Rinnovamento nello Spirito, ma è soprattutto una donna di grande, ma grande, grande, secondo me, bellezza spirituale. Perché? Perché la sua storia è una storia che adesso facciamo raccontare a lei, molto particolare. Allora, io vi dico solo una cosa: donna ricca, in carriera, che aveva il mondo ai suoi piedi, molla tutto per dedicarsi a Gesù. Ditemi voi se questo non è uno scoop.

0: Group. Ebbene, qual è la tua testimonianza, Marcella?
1: Che se non sono pazzi nel rinnovamento non li vogliono. E quindi, no, io ero una mangiapreti. E ho fatto le battaglie pro aborto, pro divorzio, ritenevo la Chiesa oscurantista, non ne volevo sapere. E invece poi ho fatto un incontro con un uomo di cui mi sono innamorata, che è Gesù di Nazareth, ma non è stato facile. Detestavo il rinnovamento, detestavo questa follia di pregare con le braccia alzate, detestavo queste manifestazioni, detestavo questi abbracci, questi baci fastidiosissimi, questa gente che mi si buttava addosso e mi diceva sorella e mi baciava, e io invece ero un notaio tutta Armani e non potevo scendere a far queste cose. E insomma, per farla breve, mio marito si innamora invece del rinnovamento, perché un giorno ci vado io pensando che la mia mamma, che è stata la prima ad andarci, fosse in mano ad una setta, e quindi io sono andata a vedere che cosa fosse successo. E mio marito, io torno a casa e dico sono molto pericolosi, e mio marito incuriosito va a conoscere questa setta, e uomo buono, uomo puro, ci rimane e diventa bellissimo, bellissimo. Io invece diventavo orrenda, perché non mi piaceva niente, pensavo che lui fosse stato plagiato e pensavo le sue vecchiarelle. Lui ormai viveva solo per leggere la Bibbia, non gli piaceva più niente di quello che facevamo prima, viaggi, ricerche scientifiche, studi, pranzi, niente di tutto questo lo interessava, fingeva per amore mio, ma io capivo che si annoiava moltissimo con me e io ero noiosissima, e allora ho deciso che dovevo provarci. E non è stato facile. Lui mi ha estorto una promessa, mi ha detto devi venire almeno 6 mesi, perché se starai per poco tempo non capirai nulla, devi venire almeno 6 mesi. E così io 6 mesi sono rimasta in questo gruppo, che era fatto da gente semplice, gente buona, ma che io non avrei scelto, non avevo nulla in comune, non sapevo di cosa parlare con loro, non avevo interessi, era gente veramente culturalmente molto povera, non era attraente, ecco, non soddisfaceva il mio standard di livello di amicizia. E poi un giorno decido che stava per scadere il 6° mese, e mentre andavo in questo gruppo, che poi è diventata la mia famiglia, la mia vita, mi hanno portato in braccio e mi hanno sopportato, mentre andavo in questo gruppo ho pensato basta, non ci posso più andare, lì non c'è posto per me. E sono arrivata sulla porta di questa stanza dove ancora ci raduniamo, che è in una parrocchia, la più povera del mio paese. Arrivo lì e una donna analfabeta, l'ultima che avrei scelto, mi viene incontro e mi dice ecco, sei arrivata, che meraviglia, ti ho conservato il posto, lì c'è un posto, è il tuo posto. E io lì ho capito che la dovevo smettere e ho cominciato a lasciarmi andare. E loro dicevano Dio ci parla attraverso la scrittura, Dio ci parla, Dio ci parla. Io dicevo ma allora perché con me non parli, che ti ho fatto che non parli solo con me? E ho iniziato ad aprire la scrittura e Dio mi diceva la scienza gonfia, la carità edifica. Io non capivo cosa fosse questa carità e mi hanno affidato un gruppo di bambini, e questo gruppo di bambini mi ha salvato. Loro capivano che io avevo bisogno di destrutturarmi, avevo bisogno di eliminare tanta scienza, che non ha nulla di male se poggia in Dio, ma che se invece poggia sul nostro orgoglio diventa dannosissima. Questi bambini ai quali ho cominciato a parlare, a far leggere la Bibbia, a pregare, loro mi hanno salvata e mi hanno insegnato ad essere semplice, perché il regno è dei bambini, e Gesù dice se non tornerete come bambini non entrerete. E io ho smesso di essere un'adulta e oggi sono una donna realizzata, felice, molto più povera, ma quanto più felice.
2: Vorrei in questo momento importantissimo che un angelo prendesse il mio posto per dirvi che cos'è la parola di Dio. Oh, sono certa che non lo immaginate nemmeno. Un giorno ebbi la ventura di scoprirlo e più tardi Sant'Agostino me lo confermò. Quando Gesù dice le parole che tu Padre hai dato a me, io le ho date a loro, le parole che tu, Padre, hai dato a me, io l'ho data a loro, Agostino commenta: tutto quanto ha dato il Padre al Figlio l'ha dato nel generarlo. In quale altro modo avrebbe potuto dare al suo Figlio qualche parola, dato che nel Verbo Dio ha detto tutto in maniera ineffabile? La parola di Dio, dunque, ogni parola di Dio è una presenza del Verbo stesso, di Dio stesso. Immaginate ora l'atteggiamento che ognuno di noi è chiamato ad avere verso di esse. Innanzitutto, la parola di Dio va amata, conosciuta, ed è per questo che noi, per un certo periodo di tempo, ne prendiamo in considerazione una e vi cerchiamo il vero significato. Poi va vissuta. Qui è il punto. La parola di Dio non opera nulla in noi se noi non la viviamo, ma se la viviamo opera miracoli. Sostituisce infatti il nostro modo di pensare, di volere, di agire in tutte le circostanze della vita. Per cui, vivendo la parola, non siamo più noi a vivere, ma Cristo in noi. E questa è già una rivoluzione. Poi, dato che è inconcepibile per noi un cristianesimo individuale, ci dobbiamo comunicare le esperienze della parola, perché non vogliamo tanto la perfezione, la santificazione, la realizzazione del singolo, ma della comunità. E in questa comunione ne trae un grande vantaggio sia colui che ascolta come colui che parla, perché solo donando si possiede veramente. La parola di Dio va vissuta. Lo ripetono in tutti i toni i padri della Chiesa. Infatti, l'annunzio della parola, senza la testimonianza, senza la vita, era di scandalo ai pagani, come ora lo è ai non cristiani, e porta alla critica della religione, come allora portava alla bestemmia piuttosto che alla conversione. Infatti Gesù dice che bisogna prima fare e poi insegnare. E la parola di Dio va vissuta momento per momento. Ogni momento. La nostra mente, dice Sant'Ambrogio, resti sempre con Lui. Mai si stacchi dalla sua parola. Non va lasciato spazio ad altro nella nostra vita spirituale che alla parola di Dio. E questo è comunicarci costantemente la parola, con la parola. Ma c'è un fatto molto forte che ci porta ad amare appassionatamente la parola di Dio e a rivestirci di essa come della nostra divisa o come di una corazza. È un fatto ora un po' dimenticato, ma che noi Gem dobbiamo far brillare in tutta la sua bellezza. Sapete, Gem, quale importanza aveva la parola di Dio per i primi cristiani? Ecco, essa era messa spesso sullo stesso piano dell'Eucaristia. I cristiani dei primi secoli si nutrivano dell'una e dell'altro

terra con eguale amore. Dicevano fra il resto: noi mangiamo la carne e beviamo il sangue della Divina Eucaristia, ma anche nella lettura della Scrittura. Oppure, questa lettura è come la consumazione dell'agnello pasquale. Oppure, mio rifugio è il Vangelo, che è per me il Vangelo come la carne di Cristo. E il sapiente Origene scrive che la parola che nutre le anime è una specie di altro corpo di cui il Figlio di Dio si è rivestito. Se è così, quante volte al giorno vorremmo comunicarci con la parola di vita? Il più gran numero possibile.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sono grato a Madre Teresa che ha rafforzato la mia fede e si è messa al centro della mia vita. È il punto di riferimento per la mia famiglia, per la mia professione, per il mio impegno. Una donna che aveva fatto tanto per la vita dei più umili non poteva non avere un legame con il Movimento per la Vita. Il presidente Carlo Casini ricorda con commozione particolarmente i momenti di gioia, di dolore e di speranza che la madre ha condiviso con tutti i volontari impegnati a combattere l'indifferenza e a lottare a sostegno della vita dal primo istante del concepimento fino alla morte naturale. Del Movimento per la Vita, Madre Teresa aveva accettato volentieri di essere la presidente onoraria, diventandone anche la guida spirituale. Di questa vicinanza e di questa sintonia di intenti abbiamo scoperto testimonianze inedite che abbiamo raccolto perché non vadano perdute. Sono gemme preziose per noi e per le generazioni che verranno.
1: Let us for one second in silence.
2: Preghiamo per un momento in silenzio per i nostri genitori e ringraziamoli per averci voluti, per averci amati, per averci dato la vita.

0: I also want to thank the parents.
1: Voglio anche ringraziare quei genitori che sono stati così generosi da donare i propri figli a servizio di Dio. Questo è stato il più grande dono che Dio abbia fatto loro. Scegliere proprio quei figli perché gli fossero consacrati.

Nobel per la pace nel secolo delle due più grandi guerre, fisicamente minuta ma dalla statura morale immensa, povera e potente, come riconobbe il segretario generale dell'ONU che ricevendola le dichiarò: «Lei è le Nazioni Unite». Madre Teresa rappresenta in carne ed ossa il paradosso evangelico per eccellenza, quello delle beatitudini.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Oggi sei direttrice, presidente di un'associazione che si chiama Prison Fellowship Italia. Di cosa si occupa?
1: È un'associazione che si occupa di detenuti. Detenzione. Nasce in America e poi viene portata da noi in Italia nel 2009, nasce in seno al Rinnovamento nello Spirito, Prison Fellowship Italia, aderisce all'International che è presente in 5 continenti, in 132 paesi al mondo, si occupa di detenuti e si occupa anche di vittime. Noi facciamo incontrare all'interno del carcere vittime e detenuti, non le stesse vittime di chi ha commesso il reato, ma vittime che hanno subito lo stesso tipo di reato. Quindi se incontriamo detenuti che sono condannati e lavoriamo solo con i definitivi, quindi detenuti che sono già stati condannati con sentenza passata in giudicato, e se lavoriamo con un omicida portiamo dentro delle persone che hanno subito nella loro famiglia un omicidio. È una forma di giustizia riparativa ma indiretta, surrogata, che funziona molto, funziona perché le vittime raccontano il loro dolore, le vittime mostrano la loro sofferenza e i detenuti spesso per la prima volta si rendono conto di quale sofferenza abbiano procurato non soltanto alle vittime dirette ma anche alle famiglie, alla società e in definitiva a se stessi e alle proprie famiglie. Molti prendono consapevolezza di questo dolore per la prima volta. Nello stesso tempo le vittime che arrivano spesso arrabbiate, sempre con tanta disperazione e a volte con odio, rancore, portano il peggio di sé fuori, il dolore, il reato, l'ingiustizia che loro subiscono porta fuori dalle vittime il peggio e loro desiderano vendetta, non solo giustizia, ma non hanno altra arma che vedere la persona che li ha fatti soffrire, soffrire a sua volta, perché oggi il carcere è questo, la privazione della libertà e quindi chi mi ha fatto del male quantomeno soffre questo e la sua famiglia soffre. Quando invece queste vittime entrano in carcere e conoscono questi uomini,

uomini che si vergognano di alzare i loro occhi, uomini che hanno vergogna poi delle loro azioni, uomini che piangono, uomini che prendono coscienza, consapevolezza, si responsabilizzano e che cercano

0: Alcune vittime, una in particolare, domani sarà qui con noi alla convocazione insieme a due detenuti, di cui uno ergastolano. Questa vittima in particolare dice: mi hanno liberata i prigionieri perché io giravo ormai nella mia vita senza senso in un turbine di odio. I prigionieri mi hanno liberata. Si lavora in un paradosso e il paradosso è che vittime e detenuti sono fermi, statici, i detenuti fermi al momento in cui sono stati arrestati, al tempo del reato, le vittime sono ferme al tempo della sofferenza, della privazione di un figlio, della rapina, dell'ingiustizia che hanno subito. Entrambi sono fermi e paradossalmente le chiavi per rinascere e per essere liberati per le vittime sono nelle mani dei colpevoli e per i colpevoli invece nel perdono concesso dalle vittime. Quando queste vite, quando questo dolore si incontra, allora tutto rinasce. I prigionieri vengono liberati e anche le vittime vengono risarcite.
1: Un'ultima battuta, ti lascio andare ai tuoi lavori. Tu hai partecipato a decine, credo, di convocazioni nazionali. Se dovessi definire con un aggettivo quella a cui stai partecipando, questa 39esima?
0: È giubileo, è Pentecoste, è giubilo e questo giubilo si vive anche nei nuovi. E per noi che abbiamo già partecipato a tante convocazioni, abbiamo fatto tanta esperienza di presenza di Dio, di presenza dello Spirito Santo, forse è ancora più facile esultare, sentire questo passaggio, questa primavera, ma vedere gli occhi dei nuovi trasformati, vedere vite che rinascono, tante guarigioni, tante persone che stanno venendo nei nostri corridoi a testimoniare guarigioni. È Pentecoste, il passaggio di Dio, e questa Pentecoste si sente, e nell'anno del Giubileo della Misericordia c'è una sovrabbondanza di grazia e di giubilo, e giubiliamo tutti insieme.
1: E abbiamo tempo per giubilare, fratelli, perché ancora l'anno della misericordia continua, abbiamo tempo ancora mesi e mesi, quindi tutti pronti a vivere il Giubileo della Misericordia.

0: Buonasera a tutti, sono Claudia, buonasera da parte del Maria Vision. Siamo qui nella parrocchia di Passaggio di Bettona, iniziando di nuovo con la nostra carovana della pace, la nostra fiamma della pace che sta andando in giro per il mondo e nel mese di giugno andrà in giro per le parrocchie dell'Umbria, proprio per invitare tutti quanti a pregare insieme per la pace, non soltanto per l'Ucraina ma su tutti i paesi del mondo dove purtroppo impera la guerra. Siamo qui, quest'anno si festeggia il centenario della nascita di Don Francesco Bianchi, che nel 1953 ha costituito questa parrocchia. Siamo qui in compagnia di Filippo Badocchioni, che gentilmente ha fornito un video proprio sulla storia della parrocchia di Don Francesco Bianchi. Buonasera Filippo, se ci dici qualcosa a proposito di tutta questa storia molto bella di questa parrocchia.
1: Buonasera a tutti, anche a quelli che ci seguono da casa, naturalmente grazie di questo invito.
0: Grazie a te di aver accettato.
1: È un piacere per me presentarvi questa pillola che abbiamo realizzato per festeggiare questi 100 anni di Don Francesco, che è stato un parroco avveniristico, è stato un pioniere di questo paese, perché è riuscito proprio dal niente a istituire prima una parrocchia e poi a creare proprio la chiesa. Quindi, prima la chiesa quella viva, quella dei fedeli, e poi quella in muratura successivamente. Una struttura futuristica per l'epoca, perché rappresentava negli anni 50, negli anni 60, la prua di una nave che deve condurci al porto della salvezza. È costruita proprio come una fortezza che deve proteggere i suoi fedeli, no? Lo vedete alle mie spalle, siamo quasi all'interno di un sepolcro vuoto, di una catacomba, ma questo è tutto stato studiato per proteggere proprio la fede e anche i fedeli, naturalmente. Quindi è stato
0: un concetto bellissimo,
1: bellissimo che cerchiamo da parrocchiani di portare avanti e di trasmettere a chiunque viene in questo meraviglioso borgo dell'Umbria.
0: Perfetto, bellissima questa cosa, quindi noi manderemo le immagini del video che andranno, saranno quelle fatte proprio da Filippo che raccontano tutta quella storia. E porteremo questa lampada accesa proprio perché sia un invito a pregare insieme per le nostre comunità, quindi per mantenere la fede viva, e questa fede viva che possa essere veramente trasmissione di amore per una pace che sia per tutti gli uomini. Grazie, in preghiera un saluto da tutti noi qui da Passaggio di Bettona, della Chiesa della Madonna del Ponte.
1: Un caro saluto a tutti voi.
0: Ciao.
2: Proprio nel cuore della frazione di Passaggio sorge l'antica chiesa della Madonna del Ponte, che iniziata nel 1334 ed ampliata nel 1527 e nel 1895, conserva una sublime Madonna con Bambino del secolo XVI. Adesso si affianca all'omonima chiesa nuova, dalle sembianze straordinarie e fortemente originali, una grande nave che deve condurre i propri fedeli al porto della salvezza. Bella, semplice, essenziale. Il suo interno, vuoto e poco illuminato, se non da piccole feritoie che richiamano a una grande fortezza, ci porta a vivere la suggestione

0: Di trovarsi all'interno di un sepolcro vuoto, ma dalla quale trasuda la presenza di Dio in tutta la sua grandezza. Fu costruita ed inaugurata nel 1965, grazie all'opera del primo parroco della comunità di passaggio, Don Francesco Bianchi, su progetto del geniale e futuristico architetto Bruno Signorini. La chiesa contiene oggi al suo interno i resti mortali del primo parroco.
1: Si avvicinano a Gesù i rappresentanti del potere politico e del potere religioso, gli erodiani e i farisei, che hanno visioni particolari della vita e anche soprattutto della società, e molte volte ecco queste due realtà si sono trovate in contrasto l'una con l'altra e anzi qualche volta hanno fatto anche alleanza, sempre a discapito delle persone. Anche la Chiesa Cattolica, anche la religione cristiana a volte ha prevaricato e sposando il potere politico è diventata, diciamo, una realtà che non ha saputo veramente servire il bisogno del popolo e i bisogni della persona. Questa sera è veramente confortante sentire che Gesù è veramente una persona equilibrata, una persona libera da tante appartenenze, è un laico veramente perfetto. Potremmo dire che Gesù ha veramente fondato la laicità della persona, persona che è chiamata a vivere le dimensioni del suo essere anche in profondità della propria identità e della propria persona in maniera sempre chiara e ordinata. La nostra vita infatti non può essere assolutamente, diciamo, vista come compartimenti stagno. Gesù non ci indica questo, anzi vuole che tutta la nostra persona, tutto il nostro essere, tutte le nostre capacità interiori si spendano per il bene della società, per il bene dei fratelli, per il bene della nostra persona. Ma ci fa capire che la nostra vita è fatta da diversi livelli che dobbiamo tutti in qualche modo coltivare e agevolare, perché fanno parte proprio del nostro vissuto, della nostra personalità, dei nostri rapporti interpersonali. E quindi c'è un livello che si riferisce a Dio, un livello che si riferisce alla società, un livello per l'umanità, un altro livello per la fraternità e l'aiuto reciproco. Sono tanti, diciamo, i livelli che devono essere intersecati gli uni con gli altri. Ma Gesù ci dice, ecco, di non escludere nessuno di fronte alla realtà che siamo chiamati a vivere. A tutti dobbiamo dare la massima importanza, e se noi tutto questo lo facciamo affidandoci proprio alla sapienza di Dio, alla sua parola, al sostegno che Lui ci dà attraverso il suo Santo Spirito, allora nella nostra vita troveremo veramente gli spazi necessari per vivere in pienezza il nostro rapporto con Dio, il nostro rapporto con lo Stato, il nostro rapporto fraterno e nella società. Dobbiamo, ecco, convertirci davvero al Signore perché il nostro spirito sia veramente libero da tanti, purtroppo, servilismi ai quali spesso l'uomo si piega. Gli erodiani avevano una visione tutta statale e politica, ecco, della società israeliana, e così anche, ecco, i farisei vedevano la società come una teocrazia,

dove la legge di Dio dominava su tutto, anche ecco, sulle cose più banali. Gesù ci dice che dobbiamo avere una visione veramente limpida di quello che è la nostra esistenza e vivere in maniera piena e rispettosa tutte le nostre dimensioni interiori, per essere veramente uomini, per essere veramente liberi, per poter veramente servire Dio e i fratelli.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che sciogli i nodi, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che scioglie i nodi, prega per noi.

cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega ha aperto la vita e rispetta gli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebro questa Santa Messa in suffragio di Carmela, Matteo e Giuseppe. Saluto i sacerdoti concelebranti, saluto tutti voi qui presenti per questa celebrazione eucaristica e tutti coloro che si uniscono via streaming. Perché il nostro sacrificio sia un incontro. Innanzitutto purifichiamo il nostro cuore da tutti i peccati, da tutto il male che abbiamo fatto, dal bene che abbiamo trascurato. E chiediamo che il Signore ci perdoni i peccati e ci dia anche la forza di perdonare anche noi a coloro che ci hanno offeso, che guarisca le ferite del nostro cuore. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Il tuo Spirito, Signore, infonda con potenza i suoi doni. Crei in noi un cuore a te gradito e ci renda conformi alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio è vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della coorte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei, infatti, affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei, invece, professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
0: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è la mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
1: Proteggi, mio Signore, in te mi rifugio. Confido.
0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare.
1: Proteggi, mio Signore, in te mi rifugio.
0: Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
1: Proteggi, mio Signore, in te mi rifugio.
0: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Proteggi, mio Signore, in te mi rifugio.

Siamo tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi, la parola che ci viene rivolta oggi è un invito, da parte di Gesù per essere una cosa sola in Dio. Cosa significa una cosa sola in Dio? Dopo la Pentecoste, la prima domenica che celebreremo, sarà della Santissima Trinità. La Trinità sono tre persone che si relazionano tra di loro, sono una cosa sola. Sono tre persone, ma una sola sostanza. Ed ecco, Dio, Gesù concretamente, ha fondato la sua Chiesa basandoci sull'unità. Unità non solo tra noi e Dio, ma anche l'unità tra di noi. Ed ecco, cos'è che distrugge l'unità? Competere. Competere, le gelosie, le chiacchiere, le parole di troppo distruggono l'unità. E quando le facciamo siamo rei della divisione. L'invito per essere una cosa sola significa essere uniti in Dio nel servizio alla Chiesa, della Chiesa. Cos'è la Chiesa? Noi tante volte confondiamo la Chiesa con delle mattonelle posate una sopra l'altra. San Paolo una volta ci definì: voi siete le pietre vive. Le pietre vive che compongono un edificio spirituale che è la Chiesa. E noi facciamo parte di questa Chiesa. Chiesa che una parte già vive nella gloria. Chiesa che un'altra parte vive ancora su questa terra. Santa, perché Dio è santo. Santa, perché è composta dai santi. Ma peccatrice, perché io e te siamo peccatori. Allora, santa e peccatrice allo stesso momento. Però essere uniti cosa significa? Nonostante la nostra fragilità, significa imitare le virtù di Dio, imitare le virtù di Gesù. Ed ecco, lo Spirito Santo che ci è stato donato nel giorno del nostro battesimo è Lui che ci guida verso l'unità. Vedete, ciò che ci divide alla fine non sono delle cose serie, ma sono delle cose sciocche, noi all'interno della Chiesa. Ci dividono diverse cose. Chiediamo il Signore perché educhi il nostro cuore all'unità con Lui e all'unità tra di noi.

0: La nostra preghiera vuole essere una continuazione, un prolungamento di quella elevata da Gesù la vigilia della sua passione. Egli ha supplicato il Padre per i credenti di tutti i tempi. E dunque per noi doveroso, consolante e fonte di gioia unire la nostra voce alla sua.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Dio della gioia, ascoltaci.
0: Dio della gioia, ascoltaci.
1: Perché la nostra testimonianza a Cristo Signore sia generosa, fiera e costante come quella di Paolo, così che ovunque sia conosciuto il suo nome e consolidato il suo regno. Preghiamo.
0: Dio della gioia, ascoltaci.
1: Perché le varie confessioni cristiane si impegnino a realizzare il supremo anelito di Cristo e con sincerità e forza percorrano il cammino verso l'unità. Preghiamo.
0: Dio della gioia, ascoltaci.
1: Perché la nostra fedeltà e la nostra coerenza nei confronti degli impegni assunti nel battesimo ci permettano di rimanere uniti a Cristo nella sofferenza e nella gioia. Preghiamo.
0: Dio della gioia, ascoltaci.
1: In Cristo e per Cristo il Padre ci ama di un amore eterno e personale. Perché questa meravigliosa realtà sia da noi accolta con riconoscenza e corrisposta con filiale dedizione. Preghiamo.
0: Dio della gioia, ascoltaci.
1: Carmela, Matteo, Giuseppe e tutti i nostri fratelli defunti che quaggiù, per mezzo del battesimo e della fede, hanno conosciuto perdono e salvezza, possano in cielo godere della gioia piena promessa da Cristo. Preghiamo.
0: Dio della gioia, ascoltaci. Preghiamo per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere, per le nostre famiglie, per i nostri ammalati. In modo particolare preghiamo per Maria, Paola, preghiamo per Giovanna, Eva, Teresa e Domenico, preghiamo per tutti gli ammalati che ci sono nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Oggi in modo particolare preghiamo anche per Padre Mattia nel giorno del suo 26esimo anniversario del suo sacerdozio. Preghiamo per la pace del mondo, la pace nel cuore di ogni uomo. Preghiamo per tutte le intenzioni che ognuno di noi porta nel proprio cuore. O altissimo abitatore del cielo e sovrano di tutta la terra, l'amore unisce al di sopra di ogni interesse e legame umano. Elargiscilo a noi con la larghezza e la signorilità che contraddistinguono i tuoi candidati, i tuoi interventi, così che possiamo formare la famiglia dei salvati e dei candidati alla tua stessa beatitudine. Per Cristo, nostro Signore.

Presentiamo te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci esponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, tuo Figlio e Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera sull'esempio di Maria e degli Apostoli nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione ed amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita, il calice della salvezza.

0: Rendiamo grazie perché ci resideni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che ci sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria e la tua lode.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi misteri, o Signore, ci doni la vera sapienza e rinnovi la nostra vita, perché possiamo ottenere i doni dello Spirito. Per Cristo nostro Signore. San Michele Arcangelo, difendi.

Nella lotta e sì il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Volgi lo sguardo, Signore, sulla tua famiglia e donale in abbondanza l'improlata misericordia, senza la quale nulla di giusto può compiere davanti a te. Con questa grazia ottenga di adempiere i tuoi precetti che conducano alla salvezza. Per Cristo nostro Signore. Voi, le vostre famiglie, questi oggetti di devozione che portate e le persone che li riceveranno, benedica e protegga da ogni male di ogni potente Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E buona giornata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina del cielo, rallegrati. Alleluia. Cristo che è portato nel grembo. Alleluia. È risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia. Gioisci ed esulta, Vergine Maria. Alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Il Vangelo secondo Giovanni. Gesù ci ricorda: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E chi non ama e non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Parola di Dio, rendiamo grazie al Signore. Quindi invochiamo lo Spirito Santo affinché ci aiuti e ci guidi per fare la volontà di Dio Padre. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, e riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Insegnaci, Signore Gesù, a vivere come te, a rispondere al Padre come hai fatto tu, non a parole, ma con la vita, non con solo promesse che si perdono nel vento, ma con scelte umili e coraggiose. Convertici, Signore, riportaci a Dio Padre. Insegnaci a invertire il senso del nostro andare. Noi non vogliamo separarci da te, o Signore Gesù. Vogliamo seguirti e non vogliamo nemmeno che il nostro cuore sia diviso dal tuo. Tutto quello che vuoi non lo vogliamo. Tutto quello che desideri, noi lo desideriamo. Dio mio, ti diamo i nostri cuori. Te li offriamo. Fa che ti apparteniamo, nostro Signore Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

E noi con l'aiuto di Dio possiamo tutto. È Lui che ci dà la forza. Egli dà la forza allo stanco e accresce il potere del debole. Coloro che sperano nel Signore rinnoveranno le loro forze. Voleranno su ali come aquile, correranno e non si stancheranno. Cammineranno e non si affaticheranno. Sii forte e coraggioso, non avere paura, non scoraggiarti, perché il Signore tuo Dio sarà con te dovunque andrai. Il Signore è la nostra roccia, la nostra fortezza e il nostro Salvatore. In Lui troviamo protezione. Non temere, perché io sono con te, ci dice Gesù. Non sgomentarti, perché sono il tuo Dio. Io ti rafforzerò, ti aiuterò, ti sorreggerò con la mia destra giusta. Lode a te, oh Signore Gesù. Io confido in te. Sia gloria al Padre. Sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso ci rivolgiamo alla nostra Mamma Celeste, la Madre della Speranza. Maria, Madre della Speranza, veglia sul nostro cammino, guida i nostri passi verso il Figlio tuo. Regina della Pace, proteggi il nostro mondo, prega per questa umanità. Maria, Madre della Speranza, docile serva del Padre, piena di Spirito Santo, umile Vergine, Madre del Figlio di Dio. Tu sei la piena di grazia, scelta fra tutte le donne, Madre di Misericordia. Noi che crediamo alla vita, noi che crediamo all'amore, sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani e quando la strada è più dura ricorriamo a te. Quando più cupa è la notte, veglia su di noi. Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero. Amen. E chiediamo alla nostra Mamma Celeste anche di vegliare su tutta la Santa Chiesa, su tutti i sacerdoti, le suore, di guidarli secondo la volontà di Dio e di vegliare su tutti loro. Preghiamo per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, per tutte le suore che collaborano con Maria Visionna, i frati, e preghiamo anche per la nostra missione di evangelizzazione, quella di portare la parola di Dio in ogni casa, di portare le testimonianze di tante conversioni che il Signore fa attraverso questo canale televisivo. Preghiamo per tutti voi che siete all'ascolto di questa adorazione eucaristica e vi ricordiamo che se volete pregare insieme a noi in diretta potete farlo chiamando lo 075 81 36 35. Potete chiamare già da adesso per poter pregare e offrire la vostra lode al Signore Gesù, qui vivo e vero, presente nella nostra casa. Ricordo anche il nostro numero di WhatsApp su cui potete scrivere la vostra intenzione di preghiera e noi durante questa adorazione eucaristica l'affidiamo umilmente a Gesù. Il numero è il 329-55-33-241. Glorifichiamo sempre nostro Signore Gesù, che possa portare pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo intero. Preghiamo per la conversione, soprattutto di chi è lontano dal Signore, per quelli che non credono. Iniziamo ad affidare subito le vostre intenzioni e preghiamo per le intenzioni di Gabriella da Carmagnola, che chiede preghiere per la figlia di una sua collega che si chiama Miriam. Signore Gesù, tu puoi tutto, confida in te. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per tutti gli ammalati, affinché nostro Signore misericordioso li guarisca. Preghiere per Paola ed Enrico da Civitavecchia per la loro salute.
e per la loro guarigione. Michele da Rosolini chiede preghiera e chiede l'intercessione di San Carlo.

0: Vogliamo subito una preghiera in diretta, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno. Grazie. Sì, facciamo un Padre nostro per questa intenzione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie,
1: Grazie.
0: grazie a te di aver pregato insieme. Che Dio ti benedica e ti protegga. Grazie,
1: Altrettanto.
0: santa giornata. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni e preghiamo per Giorgio dalla provincia di Ragusa, che prega al Sacro Cuore di Gesù per la sua conversione e per quella di suo marito. E ti chiede, Signore Gesù, aiutami in questo periodo che è pieno di problemi. Preghiere per sua figlia. Signore Gesù, misericordia. Preghiere per Rosanna in provincia di Napoli, che affida Angelo e Tonia, il piccolo Mattia, che il Signore li tenga sempre uniti. Affida suo marito Antonio per intercessione di Santa Rita affinché lo illumini per una decisione importante. Rosa di Assisi chiede preghiere per l'anima del suo papà Vittorio, che possa essere nella gloria di Dio Padre e per l'anima della sua mamma, Anna. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiamo per Francesca da Napoli, per la sua famiglia e per la salute di suo marito. Marinella da Roma chiede preghiere per Fabiana e Lavinia. Gesù, tu sai, tu puoi tutto. Valentina da Cuneo, per intercessione della nostra mamma celeste, si affida a lei per la guarigione totale della sua malattia. Preghiere per Angela dalla Lombardia, per la sua salute e per tutte le persone che porta nel suo cuore. Preghiamo anche per le intenzioni e per la famiglia di Beatrice da San Giovanni Valdarno. Preghiere per Maria Speranza dalla provincia di Ragusa, che chiede l'intercessione di San Giuseppe affinché illumini uno specialista che deve visitare il fratello. Signore, ti chiedo salute per il papà Antonino, per i suoceri Lucia e Michele, per la zia Maria. Proteggi tutti i nostri figli. Preghiamo anche per le intenzioni di Anna da Teramo e per la sua famiglia. Vincenza da Trapani chiede preghiere per suo figlio Davide e per la pace nei cuori. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiere di guarigione per Luigi Danola. Rosaria da Pozzuoli ti prega, oh Signore, per la terra che trema nei campi flegrei. Signore Gesù, aiutaci. Patrizia da Prato chiede preghiere per la sua salute, per la salute e il lavoro di sua figlia Alessandra.

0: per tutti i defunti, bisognosi, per l'anima di Papa Francesco, per Papa Leone e per Maria Visionna. Grazie Patrizia e che Dio ti benedica e ti protegga. Sonia da Treviso chiede preghiere per il suo lavoro. Signore Gesù, liberami da ogni male. Nadia da Torino chiede preghiere per Fabiola e chiede protezione della nostra mamma celeste, affinché possa stare serena. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per Sebastiano, per la sua guarigione. Preghiere per Miriam, Lorenzo, Leonardo, Salvatore, Mary, Renata, Nicolò e per tutte le loro intenzioni. Abbiamo una telefonata in diretta, pronto?
1: Pronto,
0: Pace e
1: sono
0: bene.
1: Nora dalla Calabria.
0: Benvenuta.
1: Telefono per la mia famiglia che è sempre allo fascio. Le mie figlie si sono lasciate ormai con i mariti, i bambini sono i miei nipoti sono, diciamo, perduti, vanno da una parte all'altra. Non riesco a trovare più pace, prego tanto. Voglio dire una preghiera a Santa Rita e a San Carlo a tutti, sia affinché mi aiuti a superare questa situazione.
0: E noi ci affidiamo alla nostra mamma, preghiamo per tutte le famiglie divise, per questi figli che
1: Con Ave
0: possano
1: Maria.
0: crescere in santità. Ave o Maria, piena di
1: Piena di
0: grazia,
1: grazie,
0: il
1: Signore è
0: Signore è con
1: con
0: te.
1: te. Tu
0: Tu
1: sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le donne
1: donne
0: e
1: e
0: benedetto
1: benedetto
0: è
1: il
0: il frutto
1: frutto del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso e e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grazie per quello che fate.
0: Grazie, grazie della tua
1: Buona
0: preghiera.
1: giornata.
0: Dio ti benedica. E preghiamo per tutte le famiglie, che ci sia pace e amore in ogni casa. Luciana da Roma chiede preghiere per le sue intenzioni e per i suoi figli Luigi ed Antonella. Preghiamo per Anna da Varese che affida suo nipote Emanuele al cuore di Gesù, che lo possa illuminare. Signore Gesù, proteggilo. Rosa da Padova chiede preghiere per la sua salute e per tutta la sua famiglia. Giovanna da Mondello chiede preghiere per la sua famiglia. Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima e San Carlo Acutis chiede preghiere per una visita importante, per la salute fisica, per tutta la sua famiglia e per noi di Maria Vision. Grazie sorella, che Dio ti benedica e ti protegga. Preghiamo per Claudia da Cagliari, per la sua salute soprattutto e le sue intenzioni. Grazie Gesù, perché so che ci ascolterai. Francesca da Brescia chiede preghiere per la pace e l'unione nelle nostre famiglie. Preghiere per Antonia da Pesaro, per la sua salute e per tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. Frate Antonio dalla Puglia chiede preghiere per la salute di Carlo. Angela dalla Puglia chiede preghiere per la sua salute e per tutta la sua famiglia. Signore Gesù, ascoltaci. E direi, Signore Gesù, pensaci tu, metti la tua mano su tutti noi. Preghiamo anche per Cecilia da Leonforte, che chiede preghiere di liberazione e guarigione da ogni male. Preghiere per Alessio da Manduria, per la sua salute, che lo Spirito Santo lo illumini. Preghiere Preghiamo per Ermanno da Città di Castello, per la sua salute, per la figlia Ilenia e per il figlio Fabio. Carmela da Milano chiede preghiera per l'anima del marito Gianfranco, per la nipote, per la sorella, i genitori e per tutta la famiglia, e preghiere per chi si sente solo. Dina da Torino chiede preghiere per suo figlio e per il nipote. Sergio da Modena chiede preghiere per il cognato Roberto, per la sorella Marisa, per Nino e per se stesso. Signore Gesù, illumina questa casa. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Sì.
0: Pace e bene.
2: Io figlio del Padre, basta ora il tuo spirito sul terra. Fa abitare lo Santo nei cuori tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalla calamità e dalla pazienza. Che la Signora del tuo popolo, chiama forse la Maria, sia la nostra coppa da
0: Amen.
2: Maria Diana, salvate le anime e santificate da Gesù.
0: Bellissima preghiera che hai fatto per i sacerdoti, che nel giovedì li ricordiamo sempre.
2: Bellissima.
0: Che Dio ti benedica e ti protegga, fratello.
2: Grazie.
0: Santa giornata. Grazie.
2: E avanti con Maria.
0: Viva Maria. E continuiamo a leggere le vostre intenzioni. Preghiamo per Patrizia dalla provincia di Gorizia, che per intercessione di San Carlo Acutis chiede tante preghiere per Sofia e Alessandra per gli esami che devono affrontare all'università. Preghiere per la famiglia di Beatrice da San Giovanni Valdano. Preghiamo per Carol da Reggio Calabria, per Ignazio e Annunziato, che ci sia guarigione da tutte le malattie che stanno soffrendo da molti anni. Signore Gesù, confidiamo in te. Preghiere per Elena dalla provincia di Alessandria, per la mamma di Roberto che sta molto male. Preghiere per Anna di Acqui Terme, che venga guarita dal suo tumore al seno. Preghiamo per Wanda da Torino. Signore Gesù, aiutati, prego, Lizzi ha bisogno di guarire. È una ragazza di 15 anni. E noi ci rivolgiamo per intercessione alla nostra Mamma Celeste affinché il Signore possa ascoltare le nostre preghiere. Signore Gesù, dona tante guarigioni. Maria Grazia da Latina chiede preghiere per i suoi problemi. Signore, confido in te. Illuminami, aiutami. E noi preghiamo per te e per tutte le famiglie che in questo momento sono in difficoltà. Facciamo un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E continuiamo ad affidare le vostre intenzioni. Vi ricordiamo che oggi pomeriggio ci sarà Suor Caterina in Catena d'Amore, quindi potete chiamare alle 15:30 e pregare con lei. Ci riuniremo in questa catena di preghiera. Affidiamo Silvia da Latina, che chiede preghiere per Marco, per il suo lavoro, preghiere per i suoi figli, per la

0: loro salute e guarigione. Barbara, da San Donato Milanese, chiede preghiere per la mamma Rossina, che è un tumore, che il Signore la possa guarire. Affidiamo al Signore anche la grande famiglia di Chiara e preghiamo per Claudio, Michel, Marisa, Chiara, Antonella, Sandra, Daniela, Tatiana, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria, Elda, Nelvia, per tutte le grazie che hanno bisogno. Preghiamo per la liberazione dalle dipendenze per Cordian. Preghiamo per il piccolo neonato Marco, che ha bisogno di tante cure, che è nato prematuro. Preghiamo per Martina, che è in una grave forma di anoressia, che il Signore possa mettere la sua mano e guarirla. Preghiere per la nonna Teresa, che è stata colpita da ictus, per Massimo, che è in fin di vita, e per Giulia, che è stata operata. Signore Gesù, guariscici. Continuiamo a pregare per Dani da Buccinasco e preghiamo per le sue intenzioni, che sono per la pace nel mondo, per il Papa e per tutti gli amici che porta nel suo cuore. Maria Teresa chiede preghiere perché hanno bisogno Salvatore, che deve subire un'operazione, preghiere per Nicola e per Giovanni e per lei stessa. Preghiamo per Elena da Napoli per le sue intenzioni. Accogliamo l'ultima telefonata in diretta. Pronto?
1: Pronto, senta, chiamo da Roma, mi chiamo Adelaide e volevo chiedere una preghiera per me che sto sempre male, ma è più grande, è un bel cammino, l'ho fatto anch'io, cara sorella, ma preghiamo un po' per tutti.
0: Sì.
1: Volevo mettere in preghiera Luna e Giuseppe che si stanno dividendo, questi due ragazzi, questi bimbi, sinceramente mi dispiace tanto perché anche io ho tribolato tanto. Poi volevo
0: Immagino.
1: una preghiera per mia figlia Cristina, che per il lavoro, che spero che si esibisci qualcosa, ormai è grande anche lei. È una lotta la vita, soprattutto quando c'è l'impaccio tra gli piedi. Però io sono migliorata anche questa situazione dei 50 anni, per fortuna, dei grazie di Dio e a tutti voi. Poi volevo una preghiera per Jacopo che sta sotto le armi, per Flavia che possa passare tranquillamente il terzo liceo, e una preghiera per tutta la mia famiglia, che ci sia l'accordo, l'amore, che se n'è abbastanza per fortuna, ma grazie a Dio a tante sorelle, fratelli e sacerdoti. Perché me la sono vista proprio brutta, ormai sono grande, sono diventata un'apostola per fortuna anch'io per il prossimo, perché sono stata molto molto aiutata, sono 40 anni che sono nel rinnovamento, però le
0: Grazie
1: sofferenze sono sempre tante, non si finisce mai di capire e di pregare.
0: a te. Certo,
1: Ecco, tutto
0: ma
1: qua,
0: la
1: per me c'è
0: preghiera
1: una
0: ci
1: Madonna,
0: aiuta.
1: che questo mese è la sua festa. Noi ogni giorno diciamo rosario con mio marito e una decina le lasciamo per l'abitogno della Madonna, che ci
0: Sì.
1: copra, ci benedice e copra quello che serve per lei e per gli altri. Tutto
0: Amen.
1: fatto, e vogliamo fare questa Ave Maria che la Madonna oggi, penso, sono diventata tanto fiduciosa che
0: Sì.
1: non cioè nel senso che so che Dio c'è. E
0: Certo.
1: vado avanti anche con tanta fatica perché gli occhi non ce l'ho quasi più, le gambe ho qua, però sono qua, ringraziando Dio di ogni cosa e anche a voi, che il Signore vi benedica
0: Grazie.
1: sempre.
0: Che Dio ti
1: Ecco.
0: benedica per tutto l'amore che hai per lui. Facciamo
1: Sì,
0: l'Ave
1: perché
0: Maria,
1: guardi, io
0: sì.
1: non posso porre qui, soprattutto per i ragazzi, è una cosa delle famiglie,
0: Sì.
1: perché io sono stata aiutata, cara sorella, è stato un bel salvaggio, però gli posso dire pure che cioè, c'è un cuore diverso, ma non che prima non ce l'avevo, Ce l'avevo anche prima, io pure alle coppie, allora quando c'avevo molto, la macchina non la posso più, sono grande, però anche alle coppie dicevo andate dal Signore, dove andate? È l'unico amico che c'è. Se io sono stata aiutata, sorella mia, da tanti sacerdoti, da

0: da dare amore da tanti, perché le cose uno non le capisce e bisogna che vada a scuola di Dio, bisogna dire queste cose, anche i sacerdoti lo devono dire questa cosa qua.
1: Bene.
0: Perché in modo che si apre un pochino, perché adesso veramente i figli sono proprio sbandati per le famiglie, perché crescono, che hanno tutto, non lo so. Io devo dire che ringraziando il Dio, sta vecchiaia, veramente, sorella ci ha messo le mani alla Madonna, grazie a Dio.
1: Bene, bene.
0: Penso con Ave Maria la Madonna,
1: sì,
0: per tutte queste intenzioni.
1: Va benissimo.
0: E per i bambini che non stanno bene, per i bambini Gesù ce ne sono tanti, mio figlio è un donatore di piastrine da 30 anni. Pare che ogni cosa poi, sorella, va su giusto, ma ci vuole il suo tempo e la sua pazienza con Dio, tutto qua. Senta, facciamo Ave Maria la mamma con
1: sì,
0: tutto il cuore.
1: Con tutto il nostro cuore e l'amore.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Madre mia, fiducia mia, se ti affidiamo e te confidiamo e ti abbandoniamo le nostre necessità, nel tuo cuore immacolato, nelle tue mani consacrate. Sorella, me l'ha segnata una suora che è stata Sofia, che preghiamo pure per lei, perché è un'anima santa, e che posta a Napoli, a Roma, non l'ho potuta più vedere, però ci sentiamo ogni tanto. Una preghiera pure per soprattutto i sacerdoti che stanno in prima linea,
1: sì,
0: come dice la Padre Mattia, e andiamo avanti. Sorella, la ringrazio tanto.
1: Un abbraccio in Cristo.
0: Per il canale e tutto.
1: Grazie, che Dio ti benedica,
0: grazie,
1: sorella.
0: Grazie.
1: Santa giornata. Grazie altrettanto. E il Signore ci dà la forza. Concetta da Caserta prega per Miriam e Mariangela per le loro intenzioni. Carissimi fratelli e carissime sorelle, siamo giunti al termine della nostra ora di adorazione eucaristica. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito, che avete partecipato, e insieme benediciamo nostro Signore Gesù, qui presente con noi. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision. Che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 2.

8241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

stato bello allora prendere di nuovo tra le dita quel tratto di strada percorsa la mia vita, sapendo che non scatti niente ma trasformi, e mi ricordi che tu il terzo giorno risorgi. Nessuna scusa posso più inventare per disprezzare chi ero

0: Non sono un ipocrita.
1: Paolo Mastro Valerio, ecco il cantante di questo gruppo che è bravissimo e poi avete sentito quanto è appassionato, quanto trasmette la gioia di quello che sta facendo. Veramente sono colpita da questo. Paolo è anche l'autore di questo brano, per cui a te la prima domanda: che vuol dire tu sei? A cosa si riferisce?
2: Allora, si riferisce, questo brano è nato in un momento in cui io ero un po' giù con la fede, proprio nel senso che quando si vivono certi momenti, no, di crisi. E, ho partecipato a un corso che si chiama I 10 Comandamenti e mi ha colpito in maniera incredibile questa frase: che tu vali la morte di Dio. Questa cosa mi ha spiazzato tantissimo. E l'ho voluta musicare anche con questo stile che è un po' rap, no? Nel senso che abbiamo, perché come diceva Davide prima, no? Uno ha un'idea, butta giù un testo e della musica e poi il gruppo insieme riarrangia. Quindi il bello anche del minor rock è questo, che da un'idea poi costruisce quello che è, in questo esempio, questa canzone. E abbiamo voluto con Tu Sei proprio trasmettere, ecco, in modo giovane, perché certo, più giovane di così non certo si può, che tu vali la morte di Dio, cioè Dio è morto per te e devi gioirne di questo, no? E mi sono fatto aiutare anche dal Giovane Ricco. Giovane Ricco finisce in modo negativo perché il giovane se ne va, e noi invece no, noi invece vogliamo essere positivi, quindi abbiamo incontrato Gesù, ci chiede di seguirlo, infatti alla fine diciamo non sono un ipocrita, nel senso che io, Signore, cerco, perché non è magia, cerchiamo tutti i giorni di lasciare tutto vuol dire innanzitutto noi stessi, prima di tutto, cerchiamo di lasciare quindi l'orgoglio e cerchiamo di seguirlo, cerchiamo di non essere ipocriti.
1: Che è una bella sfida, perché non essere ipocriti significa essere coerenti. Se noi crediamo in quello che è la parola di Gesù, quindi nel suo Vangelo, dobbiamo metterlo in pratica. Questo significa quindi fare tutta una serie di scelte che naturalmente oggi possono essere considerate scelte anticonformiste, anticonvenzionali. Cosa comporta nella vita quotidiana? Adesso te lo chiedo da padre e anche da anima di questo gruppo, perché comunque sei responsabile.
2: Allora, innanzitutto come gruppo, noi sono quasi 10 anni che suoniamo insieme e cantiamo insieme e tutti possono essere d'accordo con quanta fatica facciamo. Perché prima non è stato detto, comunque noi veniamo dalla diocesi di Mantova, ma veniamo da tante parti diverse, per esempio uno è nell'Alto Mantovano e un altro è nel Basso Mantovano, addirittura a Reggio Emilia, il nostro bassista. Quindi perché dico questo? Perché per fare le prove immaginate quanti siamo e quanta fatica facciamo. Certo, si annuncia Gesù anche con questa fatica, però ripeto, ce n'è proprio tanta, per questo che cerchiamo di non essere ipocriti ma coerenti, perché non tutti abbiamo la stessa testa, non tutti la pensiamo in maniera uguale, però crediamo in una persona che è morta per noi, quindi questo qua ci abbassa sempre, ci taglia sempre le gambe, ok? Per farci proprio camminare con i piedi per terra. E come padre posso dirti che anche lì quanta fatica, ma quanto è bello, però quanto è bello. Capisci quanto sei obbligato a diventare piccolo perché sta crescendo un'altra persona, che non hai più i tuoi spazi di prima, non hai più i tuoi tempi di prima. Però quanto è bello quando guardi tuo figlio che ti sorride, quando si sveglia al mattino, insomma, è proprio bello, insomma, non c'è niente da dire.
1: Poco fa dicevi, bella questa cosa, perché pensate che ci sono tanti giovani e non giovani che hanno paura della paternità o della maternità, che addirittura la rifiutano, e invece poi si scopre la bellezza, la meraviglia di un dono infinito, unico, il dono di poter essere mamma e padre, cioè di poter dare la vita. Pensate che dono magnifico che il Signore ci ha dato. Stop.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: bello.
1: Perché avete fatto solo il pezzo iniziale.
2: E invece continuiamo.
3: Poi c'è un altro ritorno.
4: Dopo c'è grazie padre.
5: No, ma sta zitto.
6: E poi fatelo.
4: Ma noi roviniamo le voci.
3: Quello dopo dobbiamo fare.
7: La tua vita, devi decidere di cambiare.
3: Posso ricantarla con loro?
4: Guarda, aspetta che dico.
6: Dai!
4: Dai! Dai!
1: Dai!
2: Maria, io esco!
4: No, Maria!
8: Stop. Passiamo alla presentazione del libro. Questo libro qui, vedete, c'è un'immagine eloquente di Vincenzo Felici che il 22 maggio del 2007 disputava questa partita per la raccolta dei fondi di cui abbiamo detto ed è l'immagine proprio del gol. Però io qui mi soffermerei sul titolo.
9: Sì, questo titolo in Inghilterra, visto che il libro è stato tradotto anche in inglese per i lettori britannici, ha ricevuto qualche critica perché indubbiamente il termine traditore è un termine piuttosto forte.
8: Certo. E
9: non è forte solamente in Inghilterra, lo è anche in Italia, tant'è vero
8: no.
9: Che chiunque mi chiede perché ho assegnato questo titolo al mio manoscritto, ma deve essere interpretato in maniera del tutto spensierata, frivola, semplicemente perché effettivamente ho per un giorno tradito la mia squadra del cuore vestendo la maglia di un'altra, anche se avrei volentieri fatto a meno, ma purtroppo in Italia non c'è una cultura sportiva, un'organizzazione e un'apertura rivolta all'attività sportiva.
8: Ce ne rammarichiamo di questo, onestamente, no?
9: Sì.
8: Non si può fare niente, pensi che...
9: Ma io sto provando nel mio piccolo, insieme anche ad altre persone, a allargare un pochino gli orizzonti, a interpretare, insomma, questo tipo di desiderio come una possibilità realizzabile anche in Italia.
8: Sì.
9: Ma le difficoltà a livello organizzativo, ma soprattutto relazionale con le società calcistiche che proviamo a contattare, non sono indifferenti. Quest'anno fortunatamente siamo riusciti ad aprire una breccia nella sensibilità di società come quelle liguri, il Genova e la Sampdoria hanno abbracciato questa causa facendosi precursori di questo progetto in Italia.
8: È nata un'associazione similare?
9: È nata non un'associazione similare, ma una rete di collaboratori che sostiene Football Aid anche in Italia e rappresenta la referenza italiana sul nostro territorio.
8: Bene, quindi potrebbe essere un buon inizio.
9: Sicuramente, al momento le società che permettono di svolgere la stessa esperienza che ho potuto svolgere io sono il Genoa, la Sampdoria, quindi parliamo delle due società di Genova e anche il Bari in questo periodo e speriamo di poter allargare il contesto, l'interesse anche alle società più grandi, più rinomate, ma sappiamo che, ripeto, ci sono delle difficoltà legate soprattutto alla disponibilità e alla tranquillità che queste società non hanno nel concedere i loro impianti sportivi per paura di danni, per paura di sicurezze legate agli atleti, ma io penso soprattutto per l'approcciarsi con un'esperienza che non rientra nel nostro modo di vedere il calcio, un calcio un po' troppo legato allo spettro del risultato a tutti i costi, al vincere ogni partita a tutti i costi, agli scandali legati purtroppo al mondo del pallone che ogni giorno viviamo.
8: Siamo d'accordo, però
9: viviamo.
8: È anche vero, Vincenzo, lo diciamo proprio magari qualcuno che ha il potere di agire, ci sta seguendo casualmente e il calcio è uno sport molto seguito in Italia.
9: È il più seguito in Italia.
8: Non so quanti fan abbia, ma credo che la maggioranza della popolazione italiana segue il calcio. e segue la nazionale, tra l'altro, e le società calcistiche non penso abbiano problemi economici.
9: No, assolutamente. Fra l'altro, a proposito di nazionale italiana, un'iniziativa molto simpatica promossa da questa associazione è quella di far disputare ogni anno in uno degli stadi più rinomati e caratteristici di Londra una partita fra l'Italia e l'Inghilterra, fra due selezioni di appassionati che rappresentano le due nazioni e danno vita un po' a una partita, a un incontro sportivo che è uno tra i più classici in Europa. Ecco.
8: Io rifletterei molto anche sugli stipendi, tra virgolette, esorbitanti che si danno ai calciatori. Credo che sia dovere di tutti pensare.
9: Io sono fiero di poter dire che nel mio caso non mi hanno pagato per giocare, ma ho pagato io per giocare, ma pagato non è un termine adeguato. Ho offerto per appunto assecondare un progetto che rappresenta ben più che una semplice partita di calcio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eu sou.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi i cuori nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Oggi parliamo del dono e dei doni, dei frutti, dello Spirito Santo, che è la terza persona della Trinità. È da Lui che vengono tutte le grazie che anche noi, tutti esseri umani, possiamo ricevere e ritrovare per merito della passione, della morte e della risurrezione di Gesù Cristo. E Lui è il datore di questo dono enorme, che per mezzo del dono del Padre che ha fatto a Lui, Lui lo dona a tutta l'umanità. Una cosa curiosa da vedere sin dall'inizio, che nella predicazione di San Paolo, e lo leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 19, versetti 1-7, c'è un fatto curioso che avviene mentre lui era in viaggio e stava facendo questa opera di evangelizzazione ovunque lui andava. E mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, giunse a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» E loro gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo». Allora egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano. Erano in tutto circa 12 uomini». Ecco, già qui, anche in questo passo degli Atti degli Apostoli, comunque nel Nuovo Testamento, vediamo come l'opera di evangelizzazione degli Apostoli, e quindi anche dell'Apostolo per eccellenza che era San Paolo, avviene in un modo potente, dove ecco, i segni di Dio si manifestano in tantissimi modi, attraverso la predicazione, la parola e attraverso soprattutto ecco, questa testimonianza di vita da parte degli apostoli di Gesù, che non avevano per niente paura di poter parlare del suo nome e di annunciare la salvezza a tutti i popoli che incontravano. Ecco, in questo momento, prima di parlare di due doni particolari dello Spirito Santo, bisognerebbe fare un po' una premessa su che cosa sono questi doni e qual è la differenza anche da quelli che sono i frutti. Quindi noi dovremmo un po' immaginarci i doni dello Spirito Santo come se fossero degli alberi. Qui siamo in un giardino bellissimo, in questo uliveto, sempre nei pressi di Assisi. E quello che possiamo immaginare quindi è come se ogni specie di albero è un dono dello Spirito Santo. Però gli alberi producono frutti, quindi vuol dire che l'albero ha una sua origine, una sua radice, ha una sua specie e poi nascono dei frutti che sono di tanti tipi. Allora, i doni dello Spirito Santo sono specificatamente 7. E poi li vediamo in successione, secondo la tradizione della Chiesa, ma anche secondo la tradizione che aveva studiato San Gregorio Magno. Ma la particolarità è che questi 7 doni, una volta ricevuti, perfezionano le varie virtù dell'essere umano. Cioè vuol dire che se già in natura, già nel battesimo, un essere umano già si trova con dei doni che sono dentro di lui, perché Dio gliene ha fatto dono per mezzo del battesimo, e vivendo nella vita di ogni giorno, noi esseri umani dobbiamo fare conti con la debolezza, le debolezze, le cadute, i peccati che possono avvenire. Quindi queste virtù,
come erano state donate sin dall'inizio con il battesimo, possono essere offuscate, inquinate, possono essere anche indebolite, non sono più così efficienti e luminose come lo erano all'inizio. Qui paradossalmente ecco perché Gesù dice: se non sarete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli, perché i bambini non perché erano super sapienti o super intelligenti o avevano capito tutto della vita, ma perché il loro cuore era tenero, era disponibile nell'accogliere questi doni nel massimo della luminosità, e quindi erano coloro che avevano un'anima pura e un cuore puro e un'anima luminosa da poter far riflettere tutti i doni che Dio aveva fatto all'essere umano. E allora ecco, e i frutti quindi sarebbero le virtù che prendono forza, le virtù che si illuminano ancora di più, diventano più stabili, diventano più anche credibili, perché hanno una loro forma, una loro luce, hanno una loro personalità specifica e un peso specifico. E allora ecco, su questa distinzione noi possiamo già vedere, faccio un piccolo esempio, i frutti dello Spirito Santo potrebbero essere, per esempio, faccio un esempio, non perché è solo una metafora, la pianta dell'ananas, e l'ananas ha una forma circolare, ha una forma anche un colore giallo, sembra il sole, allora questo frutto potrebbe essere l'amore, la gioia, la pace, per esempio. Oppure le olive, che vediamo in questi alberi di ulivo, possono rappresentare la mitezza, la prudenza e anche l'umiltà. Quindi ogni albero porta dei frutti diversi e incredibili da un certo punto di vista umano. Quindi vuol dire che non sono solo 7 i doni che Dio dà, ma sono veramente numerosissimi, veramente di un numero che non si può neanche specificare, proprio perché entrano nella dinamica delle relazioni tra gli esseri umani e portano sempre delle nuove benedizioni. Le benedizioni, ricordiamoci, non sono solo formule, ma sono delle preghiere che portano vitalità, che portano benessere, portano vita, portano voglia, desiderio di vivere e di trasmettere la vita agli altri. E quindi sono dei doni veramente e dei frutti veramente importanti. Lo Spirito Santo, come abbiamo detto, è la terza persona della Trinità, ed è nominato anche con varie parole specifiche, quale potrebbe essere il Paraclito, che è una parola anche un po' tecnica e non di facile comprensione all'ascolto, ma Paraclito significa avvocato, il difensore, il soccorritore, colui che ci consola, il consolatore. Cioè è il dono che poi Gesù ci dà, ci dona, per poter affrontare la nostra vita in questa terra. Ecco, come dicevamo prima, c'è un ordine discendente che la tradizione della Chiesa dice, e l'ordine di questi 7 doni sono sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio. E questo ordine discendente è da vedere come dono che viene dall'alto, quindi dono di Dio ce li dà, e quindi dall'alto scendono così, dalla sapienza al timor di Dio. Mentre l'ordine ascendente che ha stabilito San Gregorio Magno parte dall'ultimo dono, per farci capire che è l'uomo che si eleva a Dio proprio perché è Dio che lo chiama. Però per fare queste tappe l'uomo deve iniziare dall'ultimo dono e salire piano piano con l'aiuto della grazia fino ad arrivare al primo dono, che è quello della sapienza. Quindi oggi parleremo del dono del timor di Dio e della pietà. Ecco, già detto così, quindi, si può pensare che il timor di Dio faccia riferimento a una paura. Ma ecco, vediamo in modo molto chiaro che non è così, non si tratta di una paura che ha l'uomo. Infatti, anche facendo riferimento alla storia di Adamo ed Eva, quando commettono l'atto di trasgressione di obbedienza a Dio, più che altro, ecco, quindi non è scogliere il frutto
è anche quello metaforicamente il gesto di disobbedienza, ma la cosa ancora peggiore è quella di non aver obbedito a Dio e di essersi messo al suo posto. Allora è da quel momento che Adamo ed Eva si nascondono e si coprono, e allora Dio gli dice: non tanto perché avete commesso quella trasgressione, che cosa avete combinato, ma gli dice: chi vi ha detto di essere nudi? Quindi prima erano nudi ma non se ne accorgevano. E quindi vuol dire che questa disobbedienza li ha portati ad avere paura di Dio. Quindi la paura di Dio è provocata dall'uomo stesso, non dipende da Dio perché è incommensurabile, onnipotente, incute terrore proprio perché è grande. E non è questa la motivazione della paura dell'uomo, ma è perché non lo ha obbedito, ha disobbedito a Dio, alle sue direttive, ai suoi consigli, e allora si trova in una condizione di essere fuori dalla grazia e quindi pensa di essere nudo, si copre e ha paura. Mentre il timor di Dio non significa questo, ma è l'esatto opposto, magari ha delle particolarità che possiamo vedere insieme, e cioè timor di Dio significa amore riverenziale verso chi ci ha creati. Come un figlio o una figlia può avere l'amore riverenziale verso la mamma e il papà, non tanto perché siccome me l'ha detto mamma e papà devo obbedire, se no poi mi castigano. Non è quello, ma l'amore riverenziale del figlio e della figlia verso i genitori è proprio dovuto al fatto che li ama perché è stata messa al mondo, è stato messo al mondo, ma anche perché dai propri genitori ha ricevuto la vita, però nello stesso tempo è perché li vede come coloro che lo possono e la possono proteggere, la possono consigliare, la possono far crescere, e tutto ciò che è di bene può esserci. Quindi timor di Dio significa amore riverenziale verso il Creatore. Un altro aspetto importante del timor di Dio è essere fedele. Quindi in questo amore si è fedeli non perché siamo obbligati da una legge, o perché altrimenti ci succederà qualcosa di non bello, perché saremo castigati. Ma la fedeltà è un atto naturale dell'amore riverenziale stesso. Cioè nel momento in cui una persona ama di vero amore e di vero cuore, la fedeltà diventa una necessità addirittura, non è uno sforzo, non è un peso, non è un obbligo da seguire con fatica, ma è una naturale disposizione per poter vivere il più possibile e a lungo quell'amore che è garantito dalla fedeltà. Quindi la fedeltà che ci rende indefettibili non è un dono che riceviamo dal timor di Dio per poter essere ammirati dagli altri, per sentirsi superiori agli altri, per potersi anche gloriare di se stessi, ma è un dono che ti garantisce la continuità dell'amore stesso. Un altro aspetto del timor di Dio, che è molto importante, è l'odio del peccato. Ecco, siccome l'essere umano ha tante energie, che siamo fatti così, energie mentali, energie fisiche, energie spirituali, sono delle correnti, delle forze che escono da noi. Quindi anche lo sdegno, essere anche non tanto arrabbiati per essere arrabbiati, ma lo sdegno verso ciò che non è giusto, quindi il sentimento del senso di giustizia ci può portare anche ad avere una reazione forte nel dire no, questo non è giusto. Allora questo tipo di energia, questo dono ce la incanala, ce la orienta verso il peccato, non verso gli uomini, verso le donne, verso la vita, verso il Creatore, verso le persone buone, ma verso neanche verso quelli che fanno neanche il male, paradossalmente, perché Gesù riesce a perdonare anche i propri uccisori, ma l'odio verso il peccato. Quindi ci dà la forza di rigettare il male.
Quindi questo dono, scopriamo che è un dono potente, non è un dono remissivo, non è un dono debole, non è un dono diciamo di ripiego, ma è un dono potente che ci mantiene stabili nella nostra fede, ci mantiene stabili nella nostra fedeltà, ci mantiene stabili nel nostro amore verso Dio e verso gli altri. Ecco, possiamo anche leggere una parte del Vangelo di Matteo 25, 18, 26, dove dice: ma di quale timore si parla? Non certo di quella paura di Dio, perché la Sacra Scrittura afferma che il principio della sapienza è il timore di Dio. Quindi non è quella paura di cui abbiamo parlato fino adesso, che spinge a rifuggire dal pensare e dal ricordarsi di Lui, come da qualcosa o da qualcuno che turba e inquieta. Fu questo lo stato d'animo che, secondo la Bibbia, spinge i nostri progenitori, dopo il peccato, a nascondersi dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Fu questo anche il sentimento del servo infedele e malvagio della parabola evangelica che nascose sottoterra il talento. Quindi scopriamo che è qualcosa di più bello, di più vero, e cioè è il sentimento sincero, pieno di trepidazione che l'uomo prova davanti alla maiestas di Dio. E questo, ecco, porta quindi ad avere un maggiore senso di responsabilità e di fedeltà alla sua legge. Un altro passo che possiamo anche leggere e vedere su quello che riguarda la parola dell'Apostolo di San Paolo, la lettera ai Romani 8, 14, 17, leggiamo: tutti quelli, infatti, che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. E lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. E se veramente partecipiamo alle sue sofferenze, questo è per partecipare anche alla sua gloria. Ecco, tutto questo ci può far riflettere e quindi su quello che è la bellezza dei doni dello Spirito Santo, che come abbiamo già detto sono sette, ma che nascondono in sé una grandissima ricchezza, una grandissima luminosità. Ai tempi di oggi, secondo me, dovremmo un po' più cercare di vivere, di cercare anche di conoscere la bellezza di questi doni, più che cercare ciò che non va bene, perché purtroppo la tendenza dell'essere umano è quella di vedere sempre il difetto, di vedere dove c'è l'ombra. Magari è un posto pieno di luce e uno va a vedere dove è l'ombra. C'era un professore una volta che ha detto che il bambino, quando vede un foglio bianco e al centro c'è un puntino nero, quello che va a vedere non è il bianco del foglio, ma il puntino nero che è scritto sopra. Quindi diciamo che è proprio l'essere umano che è fatto così. Però la cosa più importante invece da parte nostra, che abbiamo capito che ciò che ci fa vivere meglio è sicuramente è la fede in Dio, è l'amore che Lui ci dona, allora dovremmo fare lo sforzo, come quando si compie una salita, anche si sale su un monte, è lo sforzo di cercare le cose che sono belle e che Dio ci ha donato. Quindi ecco, possiamo adesso anche fermarci in questa prima parte, ma poi riprenderemo anche parlando anche in modo anche approfondito e dettagliato anche dell'altro dono, che è il dono della pietà. Anche questo come parola sembra una parola debole, una parola fragile, una parola che non sembra avesse una sua forza, una sua luce, ma dopo scopriremo che invece non è così. Quindi ci fermiamo qualche secondo e poi riprendiamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, riprendiamo a parlare dei doni dello Spirito Santo, rispettando sempre l'ordine ascendente che abbiamo detto prima, che è quello stabilito, formulato da San Gregorio Magno. Questa successione è un modo ascendente che riguarda, ecco, l'elevazione dell'uomo a Dio. E si parte quindi dal timor di Dio, dal dono della pietà, il dono della scienza, il dono della fortezza, il dono del consiglio, il dono dell'intelletto, per arrivare poi alla fine al dono della sapienza, che sarebbe il primo secondo la tradizione ecclesiastica. Ecco, quindi adesso parliamo del dono della pietà. Anche qui, ecco, la parola potrebbe rivelare, come dicevamo prima, una forma quasi di debolezza, un atteggiamento, come se desse, questa parola facesse venire in mente un atteggiamento di ripiego, quasi come fosse una soluzione alternativa, visto che purtroppo le altre forme non sono andate bene, allora cerchiamo di ripiegarci nella pietà. E invece non è così, perché anche il dono della pietà è un dono di grande luce, di grande importanza per la vita dell'essere umano. Possiamo, per esempio, partire da una delle virtù che, già come dicevamo prima, Dio dona al momento del battesimo a ogni essere umano, quindi già dentro di noi queste virtù esistono. Prendiamo, per esempio, questa virtù della tenerezza. Non è scontata, perché bisogna avere una certa sensibilità, mantenerla, difenderla e poi nel corso del tempo viverla secondo, ecco, anche le relazioni che noi viviamo nel corso della vita. La tenerezza, quindi, questa potrebbe essere già un punto di partenza per capire il valore del dono della pietà. Se io ho questa tenerezza verso un bambino, verso la natura, verso ciò che è bello, ma ciò che poi alla fine ci dona anche la vita. Facciamo anche un piccolo esempio. Se il foraggio che alimenta un certo tipo di animali, loro diventano anche più buoni. Sia da mangiare, però diventano anche più di qualità, come proprio come razza, come tipo anche di animale. Ma nello stesso tempo, ecco, se invece il foraggio è scarso, non ha qualità, questo animale, anche se non viene mangiato, però vive in un modo che non è più salutare. E quindi paradossalmente può campare per poco tempo e poi morirà e non ha quella vitalità. Non ha quella qualità che ogni essere vivente dovrebbe avere. Quindi vuol dire che la anche vitalità e la qualità della vita del vivente è data anche dalla qualità delle cose che mangia, dalle cose che vive, dalle cose che respira, dalle cose che vede e dalle cose con cui si relaziona. Ecco perché è importante, allora, senza falsa retorica o atteggiamenti di falso buonismo, far riferimento a ciò che apparentemente sembra poetico e poi dopo si distrugge con una parola, con un atto magari anche un po' di derisione, con qualche battuta viene distrutto tutta quella poesia che si poteva.

poteva creare. Allora ecco, non è quell'atteggiamento di falso buonismo e di falsa pietà, ma è l'esatto contrario. Questa tenerezza ci porta ad amare di più tutte le cose che sono create.

in relazione anche attraverso il dialogo e attraverso la parola, per arrivare al dialogo e attraverso la comunione con Dio c'è bisogno della preghiera. La preghiera, però, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, non tanto come una formula da recitare per poter poi avere un condono da Dio e l'attenzione di Dio, perché l'ho pregato, Lui mi dovrebbe, mi deve rispondere. Ma è una preghiera che può essere una supplica nel momento in cui sono sofferente, una supplica addolorata, un'invocazione. Ma nello stesso tempo, in un'altra situazione della vita, può essere anche una lode, un ringraziamento, un'esplosione di gioia che attraverso la preghiera e le parole di cui anche la Sacra Scrittura e tanti testi spirituali ci suggeriscono, ci possono mettere in una vera comunione con Dio affinché la nostra anima possa essere nutrita e possa crescere. Allora questo tipo di tenerezza apre le porte, apre uno spiraglio anche ad altre due virtù, che sono quindi, avendo questo tipo di fiducia e di speranza maturate attraverso questa tenerezza, io posso vivere anche, ecco, oltre alla tenerezza, il sentimento della mitezza e della pazienza. Queste virtù collaborano insieme affinché noi rimaniamo in una continua pace anche, quindi di fondo ci sia questa pace. Quindi la mitezza e la pazienza, saper anche non solo sopportare dei momenti che possono essere molesti di vario tipo, ma anche saper aspettare il momento giusto in cui arriverà un dono, anche quando arriverà un beneficio. La pazienza, saper anche aspettare quel momento, non essere così impazienti e così ansiosi e agitati, perché questo, ecco, poi porta un allontanamento di questi doni. Ecco, e allora, ecco, queste altre virtù fanno modo di poter vivere in un modo più pieno questa pietà. Quindi verso Dio il riconoscimento di ciò che Lui ci ha donato, e quindi noi abbiamo un atteggiamento di devozione, di pietà, di amore attraverso la preghiera, i sacramenti, le celebrazioni, e poi anche verso il prossimo, facendo del bene alla comunità e alle persone che incontriamo nella nostra vita e nel nostro cammino. Però un pericolo quale può essere? Quello che, se noi sottovalutiamo questo dono della pietà, oppure non gli diamo importanza e quindi non lo valutiamo per quello che è, potrebbe prendere il suo posto quello che dicevamo prima, questo stato d'animo dell'ansia e dell'impazienza. L'ansia e l'impazienza generano inevitabilmente scaramanzia oppure anche superstizione. Sembrerebbe quasi una cosa futile, inutile, che non ha senso e che non ha importanza e che può essere anche un diversivo per divertirsi, ma purtroppo questi sono dei sottili veleni che inquinano l'anima e poi anche la mente. E poi dopo, se diventano anche uno stile di vita continuato nel tempo, questa scaramanzia, questa superstizione portano la persona ad allontanarsi da Dio. Non possono convivere le due cose, l'amore a Dio e essere scaramantici, credere in Gesù e vivere la superstizione, aver paura che succeda qualcosa. Sono due cose totalmente opposte. È come quando Gesù dice o ami Dio o mammona, o il potere del denaro, o del piacere, o della superbia. Quindi ecco, o Dio oppure il male. Anche se questi sono due assoluti, però gli atteggiamenti che si possono vivere in modo, diciamo così, graduale, sottile, impercettibile, a lungo andare diventano delle sedimentazioni che possono diventare dei sassi, degli ostacoli o dei nodi che dopo è molto più difficile sciogliere.
Quindi in che cosa poi consistono questo tipo di vizi, di questa superstizione alimentare?

volta alimenta la paura, quello che dicevamo prima, che non è il timore di Dio, ma la paura dell'uomo. Essere attaccati a un certo tipo di credenze, anche a un certo tipo di rituali, di oggetti, quasi come se sono questi oggetti che possono guarirci, possono salvarci, mentre sono proprio quelli che mi stanno creando invece un male, una dipendenza e anche una fissazione psicologica, mentale. Mentre la distruzione di tutti questi oggetti con un atto di volontà ferma e decisa, senza paura, quello mi porta a liberarmi, a essere poi libero da queste schiavitù. È il dono della pietà, quindi diventa un dono che riempie il cuore di maggiore serenità, di maggiore amore e di maggiore dedizione verso gli altri. Se vogliamo andare a vedere nello specifico cosa il dono della pietà suggerisce e come può essere caratterizzata, abbiamo tre aspetti da poter analizzare. Uno è quello anche più evidente anche da un punto di vista cristiano, cattolico, umano e della caritas, ecco, nelle relazioni, e cioè la pietà compassionevole, e cioè la pietà che aveva Gesù nel cuore, cioè una compassione che supera ogni ostacolo, che supera ogni malvagità, che supera ogni tipo di violenza, proprio perché è l'esatto contrario di quel tipo di sentimento. Allora la compassione riesce non solo a perdonare, che già sarebbe una cosa grande perché è molto difficile. Per noi esseri umani perdonare è veramente molto difficile, ci vuole proprio la grazia di Gesù. Ma non solo la pietà compassionevole porta a questa pietà compassionevole porta a questo perdono, ma porta anche ad avere un atteggiamento di attenzione verso l'altro, cioè io riesco anche a farmi un po' da parte, riesco a rinunciare anche a qualcosa di cui sarebbe lecito che io avessi o potessi fare, ma nello stesso tempo, siccome ho compassione dell'altro, io riesco a dare lo spazio all'altro, riesco a dare un onore all'altro, riesco a dare importanza alla sua presenza. Anche se sembra in un primo momento, forse in un attimo, in qualche secondo, forse è meglio di no, che non parlo con questa persona perché sennò perdo tempo, io devo fare cose, anche altre cose che sono importanti, ma se io riesco a dire non penso più a queste cose mie, io do il mio tempo a questa persona perché sento di farlo, quindi con questa pietà compassionevole lo faccio e poi dopo scopro che addirittura ne ho ricevuto io anche 10 volte di più. Quindi per quello che io ho potuto dare in quel momento, ma se l'ho fatto con un gesto di gratuità e d'amore, allo stesso tempo io ne ricevo il centuplo, come dice Gesù, ma almeno 10 volte di più. Poi c'è una pietà partecipante, la pietà partecipante, che è connessa anche con quella compassionevole, è quella sensibile, e cioè che io posso partecipare con questa pietà attraverso la compassione verso l'altro. Allora partecipo della stessa gioia dell'altro, partecipo delle stesse vittorie dell'altro. E qui mi viene da dire anche la bellezza, e ne parlavamo prima anche con il nostro amico, che è la bellezza di una competizione che sia una competizione santa, o comunque una competizione utile per poter crescere anche in quell'attività sportiva. Avere un avversario che cerca di battermi non è volontà di sconfiggermi e quindi di uccidermi, ma attraverso questo agonismo di questa partita, di questo incontro sportivo, paradossalmente sì, cioè prima vince uno, poi in un'altra occasione vince l'altro, ma nello stesso tempo si sta crescendo tutte e due insieme, si diventa dei bravissimi giocatori, per esempio. Ecco, quindi una sana competizione porta addirittura a diventare anche migliori nell'attività che facciamo, ma paradossalmente nella stima dell'altro, dicendo sei veramente un grande campione anche quando io ho perso. Ecco, questo è una cosa veramente sottile, ma che è molto bella, perché poi è quella che costruisce le amicizie, costruisce le relazioni che durano nel tempo.
Un'altra particolarità della pietà è la pietà empatica, ma tutte queste tre stanno tutte e tre insieme, eh? Adesso è una suddivisione per capire quali caratteristiche e sfumature diverse possono avere, anche se sono tutte e tre e tanti altri aspetti concatenati e stanno tutti insieme, non separati. La pietà empatica è quella che abbiamo nominato anche poco fa, è la pietà gratuita. È quella che riesce ad avere uno slancio anche più grande di quello che può essere anche di donare un po' di tempo, di riconoscere i meriti dell'altro e di avere anche un certo rispetto delle altre persone, della loro professione e della loro stessa vita. Ma è uno slancio ancora più profondo perché parla di una empatia, cioè vuol dire coinvolgersi con le gioie, le vittorie, le conquiste dell'altro, senza però bloccarlo con un amore possessivo. Questo è molto importante perché non sembrerebbe, ma la maggior parte delle persone, anche le mamme verso i figli o figlie verso papà o viceversa, Si può vivere un amore troppo possessivo, troppo morboso, che non lascia la libertà. E quindi questo, anche se paradossalmente, comunque umanamente sembrerebbe normale, invece un amore possessivo non è libero e non è quello autentico, e quindi è quello che vincola e che blocca la vera libertà, ma nello stesso tempo la vera relazione. E quindi questo a lungo andare porta o a uno scontro, a un soffocamento o a un avvilimento, dove uno può perdere anche tutte le forze entrando in una dinamica di apatia e di pigrizia, che poi diventa una morte perché dopo non c'è più desiderio o voglia di fare nulla. E questo non perché si è vecchi, ma può avvenire anche in giovane età questo tipo di comportamento. Quindi questa empatia è una qualità che Gesù aveva al 100% e vuol dire che si donava agli altri, però entrava, non faceva finta di dire: ah, mi dispiace tanto che stai vivendo questo tipo di lutto, ah, mi dispiace che tu stai ancora in quella malattia. Non era un compatimento, diciamo, quasi ti compatisco perché stai male e poi io non sento nulla dentro di me. L'empatia vuol dire che c'è anche una commozione nella sofferenza dell'altro, quindi un coinvolgimento nello stato d'animo dell'altro, ma nello stesso tempo un coinvolgimento nello stato d'animo dell'altro di gioia. Per esempio, in un matrimonio è l'amico dello sposo che è felicissimo perché lo sposo si è sposato e quindi è felice della sua vita e riesce ad avere questo amore compassionevole e empatico verso di lui, proprio perché sta realizzando la sua vita nella gioia della comunione, del matrimonio con un'altra persona. Ecco, in questo abbiamo visto un po' tutti gli aspetti di quello che il dono della pietà può avere. Quindi, ecco, bisognerebbe ricordare almeno questi tre aspetti che dovremo conservare attraverso questi doni: l'affetto, il rispetto e la reciprocità dell'amore. Ora possiamo concludere con l'inno allo Spirito Santo che leggo adesso. È molto bello perché è un'invocazione continua e noi ne abbiamo bisogno in tutti i santi minuti. Non lo dico così tanto per dirlo, ma è perché proprio è vero, ne abbiamo tanto bisogno nella vita di tutti i giorni. Vieni luce vera, vieni vita eterna, vieni mistero nascosto, vieni tesoro senza nome, vieni realtà ineffabile, vieni persona che nessuna mente può comprendere, vieni felicità senza fine, vieni luce senza tramonto, vieni speranza vera di coloro che saranno salvati, vieni risveglio di chi dorme, vieni risurrezione di chi è morto. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Oddio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al
1: Figlio.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

cuore invoca madre d'amore. Siamo figli.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi, ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti ed eccoci qui con Maria Vision alla nostra trasmissione di Catena di Amore. Anche oggi trascorreremo insieme questo tempo in cui potremo ascoltarci e se vorrete telefonare col numero che trovate sovraimpresso, io sono qui pronta ad ascoltarvi e insieme con voi pregheremo secondo le vostre intenzioni e anche ascoltando quelle preghiere che magari qualcuno ha preparato, che ci fa conoscere e che molto volentieri sempre diamo spazio perché possono essere conosciute anche dagli altri. Altri possono essere espresse. Ci troviamo come sempre in questo bellissimo mese di maggio, mese dedicato a Maria e a lei ci rivolgiamo e sotto il suo manto materno mettiamo davvero tutte le vostre storie, le vostre famiglie, tutti voi che ci state seguendo da casa, ma anche tutti coloro che ci hanno scritto, che ci raggiungono ogni volta in diverse maniere, no? Attraverso la chat, le telefonate, in tanti modi. Davvero grazie della vostra presenza, della vostra vicinanza. Davvero tutti insieme costituiamo una grande famiglia. Una porzione della famiglia di Dio, è proprio il caso di dirlo, e davanti a Lui per intercessione di Maria Santissima e dei nostri santi, qui in Assisi, Francesco, Chiara, Carlo Acutis, ecco, grazie anche alla loro intercessione, metteremo nel cuore di Dio tutte le vostre intenzioni. Come sempre vi ricordo che abbiamo anche la possibilità della diretta, direttamente alla presenza di Gesù potremo sostare e pregare insieme. E come tutte le volte o come l'amato tablet.

0: progetto in cui sono raccolte alcune delle intenzioni, però sento che c'è già qualcuno in linea al telefono, per cui gli daremo spazio. Pronto?
1: Sì, pronto, sono Armando, dai, dai,

0: Maria,
1: Padre nostro,
0: Padre nostro,
1: che
0: che
1: sei
0: sei
1: nei
0: nei cieli,
1: cieli,
0: sia
1: sia
0: santificato
1: santificato
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga
1: venga
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come in
0: come in
1: cielo
0: cielo e
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano,
0: e
1: rimetti a
0: rimetti a
1: noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri debiti,
1: debiti, come
0: come
1: anche
0: noi
1: noi
0: li
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori,
0: debitori.
1: e
0: Non
1: non
0: ci
1: abbandonarci
0: abbandonarti
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male. Amen. Ecco, grazie per aver chiamato. Dio la benedica, insieme a tutta la sua famiglia. Arrivederci. Arrivederci. Ecco, stavo dicendo che ho qui con me la chat su cui ci sono raccolte un po' delle preghiere delle persone che ci hanno scritto, quindi ecco, ne leggerò qualcuna secondo il tempo che abbiamo e insieme con voi le presentiamo al Signore. Leggo subito di Silvia che scrive da Latina e chiede preghiere per Marco per le difficoltà che ha sul lavoro. Oggi in modo particolare dovrà affrontare delle situazioni. E mentre Barbara da San Donato Milanese si rivolge a Maria Santissima per Rosina che ha un tumore al rene. Mi interrompo subito per sentire chi c'è in linea. Pronto?
2: Sì,
1: Pronto?
2: la preghiera per me.
1: Sì.
2: Ho un dolore di ginocchio, faccio la risonanza, ma non tante. Mi offro alla Madonna, a Santa Rita, a Carlo Pizzo, tutta la vostra. Una preghiera forte per la mia famiglia. Va bene?
1: Benissimo, ti preghiamo insieme, ecco, se, preghiamo per la sua salute, per la sua famiglia insieme. Ci rivolgiamo a Maria, va bene? Va bene. Ave Maria,
2: Maria,
1: piena di
2: grazie
1: grazia,
2: Signore
1: Signore è con te.
2: con te, tu
1: Tu
2: sei la
1: sei
2: benedetta
1: benedetta
2: fra
1: fra
2: le
1: le donne,
2: donne,
1: benedetto
2: benedetto
1: è il
2: il frutto
1: frutto del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: seno, Gesù. Santa
2: Santa
1: Maria,
2: Maria,
1: Madre di Dio, prega
2: prega
1: per
2: per
1: noi
2: noi
1: peccatori,
2: peccatori,
1: adesso
2: adesso
1: e
2: nell'ora
1: nell'ora della
2: della
1: nostra
2: nostra morte.
1: morte. Amen.
2: Amen.
1: Ecco, Dio la benedica e l'aiuti nella sua salute, ecco, che possa star
2: Grazie, grazie.
1: meglio.
2: Posso chiamare quando
1: Cioè,
2: voglio? Quando sta in diretta?
1: sì, può chiamare il giovedì verso quest'ora, inizia questa nostra trasmissione, le può chiamare, la aspettiamo.
2: Tutti i giovedì?
1: Tutti i giovedì, sì, tutti i giovedì.
2: Grazie. E mi mandate qualche immaginetto, qualche cosa per fare un'offerta?
1: Guardi, io questo non le so dire. Va bene, va bene. Grazie comunque, grazie del pensiero. Ecco, Dio la benedica. Arrivederci. Sì, ricordo che la nostra trasmissione è in diretta ogni giovedì alle 3:30 cominciamo e quindi abbiamo questo spazio che più che nostro è vostro. Siete voi che fate la trasmissione, siete voi che attraverso i vostri interventi, chiamandoci, pregando insieme, ecco, costruiamo insieme questo momento di ascolto reciproco sostanzialmente, ecco, e anche di conoscenza. E infatti sento già squillare nuovamente il telefono, ne sono molto contenta e ancora una volta diamo spazio a chi è in linea. Pronto? Pronto?
2: Buonasera, senta.
1: Sì.
2: Io volevo fare una preghiera con la suora che è in diretta.
1: La sto ascoltando, sono Suor Caterina. Lei è?
2: Io sono Rosina.
1: Rosina, ci dica.
2: Senta, niente, io voglio pregare per mia sorella che purtroppo gli hanno trovato un brutto male e sta molto molto male. Non ci sono cure, per cui ecco, veramente chiediamo al Signore che la possa aiutare ad affrontare questa malattia senza dover soffrire molto.
1: Certo, immagino, certamente. Allora la affidiamo a Dio e preghiamo insieme. Con quale preghiera?

0: preferisce rivolgersi al Signore.
1: Io penso che la Madonna è quella che porta le preghiere a Gesù.
0: Benissimo, allora diciamo insieme un Ave Maria. Ave
1: Ok,
0: Maria,
1: grazie Maria, piena
0: piena
1: di
0: di
1: grazia.
0: grazia, il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te. Tu sei
1: Sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le donne
0: donne e
1: e
0: benedetto
1: benedetto
0: è il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Gesù. Santa Maria,
1: Santa Maria,
0: Madre di Dio, prega per
1: prega
0: noi peccatori,
1: per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen. Ecco,
1: Amen.
0: bene, continueremo a pregare per sua sorella perché ecco, il Signore la aiuti. Grazie,
1: Grazie, grazie,
0: grazie a lei per aver
1: arrivederci.
0: chiamato. Arrivederci,
1: Grazie,
0: arrivederci.
1: buona serata, arrivederci.
0: Eccoci qua. Allora, intanto che attendo di qualcun altro che vuole unirsi con noi mediante il telefono, leggo ancora qualche intenzione, come quella di una persona che affida, non mette il suo nome, però affida la sua grande famiglia, è davvero grande perché ci sono un numero di nomi, sono veramente in tanti e li affidiamo quindi tutti al Signore. E, poi ecco, volevo leggere questa preghiera così particolare di una persona anziana, credo, che scrive così. Chiedo l'intercessione della Madonnina per ritrovare una nuova speranza. Sono vecchio e stanco e non ho più forze, non ho più molte speranze. Ho chiesto aiuto, ma mi è stato negato. Chiedo scusa per il disturbo. Daniele da Vimercate. Ecco, allora Daniele, noi le siamo vicini come possiamo, soprattutto con la nostra preghiera, perché davvero si riaccenda in lei la speranza e non si lasci andare. Ecco, negli anni della vecchiaia, a volte ecco, si sente la solitudine, la fatica, però sono anche anni di tenerezza in cui il Signore davvero sta vicino alle persone nel loro bisogno e noi siamo certi che lo farà anche per lei e noi la ricorderemo nella preghiera, come tutti gli altri del resto, ecco, come nessuno escluso, perché il Signore non tiene da parte nessuno. Leggo anche di Elena che scrive dalla provincia di Alessandria e chiede preghiere per la conversione dei suoi figli e di un nipote, mentre Maria ci scrive da Ciampino e ci affida la sua famiglia. Lo stesso fa Laura che chiede preghiere per la sua famiglia e così Patrizia da Aversa. Ecco, leggo ancora di Laura. E, da Macerata che chiede preghiere per la figlia che si trova in una situazione di sofferenza, mentre Cinzia da Bitonto chiede preghiere per il lavoro del marito e suo, perché possa procedere tutto bene. Ecco, sono sempre varie le situazioni delle persone che ci scrivono, ma ecco, davvero noi non ci sono situazioni A, situazioni B, migliori, peggiori, tutte, ogni situazione viene accolta e viene presentata a Dio perché tutti hanno lo stesso, non solo diritto, ma lo stesso valore. Ecco, non ci sono preghiere che valgono di più, preghiere che valgono di meno, ma tutte, ogni preghiera ha il suo profondo valore. In questi giorni la parola di Dio ci sta accompagnando, no, verso la Pentecoste. Ecco, domenica scorsa è stata la solennità dell'Ascensione e la prossima domenica sarà quella della Pentecoste con cui concluderemo anche il tempo pasquale, questo tempo così luminoso. È la parola di Dio di questi giorni che ci accompagna verso il cammino di Pentecoste, ci presenta la grande preghiera di Gesù con i suoi discepoli nell'ultima cena. Ecco, e Gesù davvero dentro questo suo discorso finale parla di tantissime, tantissime cose, cioè non c'è un solo argomento, ma veramente tanti. E questo ci fa dire come Dio non presta attenzione solo a una determinata realtà, ma ogni dimensione della vita, davvero ogni dimensione della vita entra dentro il suo interesse. Lui vi porge attenzione. Ecco perché davvero, cari fratelli, care sorelle, nessuno deve mai pensare che la sua preghiera sia troppo povera o sia di poco conto o abbia minore importanza, minor valore, mai, perché davvero basta semplicemente rivolgere l'attenzione, il cuore verso nostro Signore e già quella è una preghiera meravigliosa. Che davvero allarga il cuore di Dio, nel senso che Lui ne è straordinariamente felice con nei momenti in cui noi ci rivolgiamo a Lui per qualsiasi motivo, per qualsiasi motivo. Ecco, per questo, in questo rafforziamo la fede e la fiducia nella preghiera e in Dio. Intanto sentiamo chi c'è in linea, pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senta, io sono la signora, mi chiamo Angelini,
0: Sì.
1: siamo per vedere una preghiera mia, la compagna di mio figlio, la sopporto da Vidanza, e
0: Belle.
1: sono una bambina, abbiamo saputo che la bambina se per piacere mi dice, diciamo una preghiera che il Signore va tutto bene fino alla fine,
0: Oh,
1: perché adesso è
0: certo.
1: di 3 mesi ancora.
0: Certo, sì. Allora davvero preghiamo insieme per questa mamma, per questa bimba, davvero. La affidiamo a Maria che è una mamma. Preghiamo con la Salve Regina, Bene. Diciamo insieme: Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. Ecco,
1: Grazie di cuore.
0: a lei per aver chiamato e preghiamo ancora. Ecco, Dio la benedica. Buon pomeriggio.
1: Grazie, ringrazio di cuore, mi piace tanto questa trasmissione.
0: Ringraziamo Dio davvero.
1: Grazie.
0: A lei. Eccoci. Eccoci di nuovo insieme, siamo sempre stati insieme, anzi nel momento in cui eravamo alla presenza di Gesù lo eravamo ancora di più, dentro una comunione profondissima. Allora leggo ancora di qualcun altro come di Anna da Varese che chiede preghiere urgenti per suo nipote, e mentre Maria Grazia da Latina per preghiere per problemi economici importanti che ha. Ci scrive anche Angela dalla Puglia e chiede preghiere per la sua salute e per la famiglia. Mentre anche un frate ci scrive, frate Antonio dalla Puglia, che chiede preghiere per la salute di Carlo. Ecco, salutiamo anche questo nostro confratello e assolutamente lo ricordiamo. Così ci scrive Antonia da Pesaro, chiede preghiere per la salute e per le intenzioni che porta nel cuore. Inoltre Francesca da Brescia e chiede di pregare per la pace e l'unione nelle famiglie. Ecco, tutti questi nostri fratelli e queste nostre sorelle che ci hanno scritto, li affidiamo anche a voi che ci state seguendo. Non è che io leggo semplicemente, ma sto presentando a Dio insieme a voi. Intanto sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto?

0: Sì?
1: la mamma di Andrea.
0: Eccoci, ben trovata. Qual è il suo nome? Perché
1: Anche
0: noi sentiamo sempre la mamma di Andrea, ma lei si chiama?
1: voi. Io mi chiamo Evelina, però sono la mamma di Andrea.
0: La mamma di Andrea, va benissimo.
1: Allora, chiedo di pregare per Andrea che ne ha bisogno.
0: Certo.
1: Chiedo che non c'è, proprio non ce la fa più. Questa sclerosi multipla proprio l'ha preso. Ci fossero delle cure, Dio intervenga, Maria intervenga. Io prego tanto, però
0: Certo.
1: io
0: Allora,
1: a volte mi sento proprio impotente verso di lui.
0: immaginiamo, immagino, certo, lo capisco. È terribile, sì.
1: E poi è solo.
0: Sì. Anche questo.
1: Pregate tanto che siete la mia forza. È proprio giusta la vostra frase, catena d'amore, perché tutti preghiamo e la Madonna non ci può lasciare.
0: Certo, siamo tutti uniti in questa catena, ecco, che ci lega in Dio e ci lega gli uni agli altri secondo appunto i bisogni che vengono espressi. Per cui, ecco, fortemente, ecco, anche ad Andrea siamo uniti. Per cui
1: Certo, ma
0: preghiamo.
1: tanto, ma tanto. Diciamo delle preghiere insieme.
0: Sì, allora, Padre
1: Diciamo
0: nostro.
1: l'Ave Maria, il Padre nostro
0: E
1: e
0: il
1: gloria al
0: Gloria. Benissimo.
1: Padre perché i miei sono in cielo.
0: Allora, Padre nostro che
1: Tu
0: sei
1: sei nei
0: nel
1: cieli,
0: cielo,
1: sia
0: sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo nome,
1: nome,
0: venga
1: venga il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo,
0: cielo, così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro pane
0: pane quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a
0: noi
1: noi i
0: i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: noi
0: noi
1: rimettiamo ai
0: rimettiamo ai
1: nostri
0: nostri debitori.
1: debitori.
0: E
1: E non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla
1: tentazione,
0: tentazione,
1: ma
0: ma
1: liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal
1: male.
0: male.
1: Amen. Amen.
0: Ave Maria,
1: Ave Maria, piena
0: piena
1: di
0: di
1: grazia, il
0: grazia, il Signore è
1: Signore è con
0: con
1: te.
0: te.
1: Tu
0: Tu
1: sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le
1: donne
0: donne
1: e
0: e
1: benedetto
0: benedetto
1: è
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa Maria,
0: Maria,
1: Madre di
0: Madre
1: Dio,
0: di Dio,
1: prega per noi peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: è
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen. Gloria
1: Gloria
0: al
1: al Padre,
0: Padre,
1: al
0: al
1: Figlio
0: Figlio e
1: e
0: allo allo
1: Spirito
0: Spirito
1: Santo,
0: Santo,
1: come
0: come nel
1: era nel
0: principio, ora e
1: principio e
0: sempre,
1: sempre,
0: nei secoli dei
1: dei secoli,
0: secoli.
1: amen.
0: Amen. Allora
1: Amen.
0: ecco,
1: La
0: noi con.
1: pace nel mondo
0: Sì.
1: e poi mi raccomando sempre al Signore attraverso San Carlo Acutis.
0: Certo. Ecco, ci saluti Andrea e noi continuiamo a pregare per lei, per lui e per tutti.
1: Tanto, tanto,
0: Ecco,
1: tanto.
0: bene,
1: Grazie.
0: bene.
1: Con
0: Un
1: cuore.
0: buon pomeriggio a lei.
1: Grazie.
0: Arrivederci, arrivederci. Ecco, come avete visto, anche l'altra signora che aveva telefonato, più volte, ecco, ci ritroviamo con le persone che. Ogni giovedì è quasi un appuntamento, no? Che viviamo insieme e quindi noi vi aspettiamo e continueremo a pregare. Ora ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo.

Eccoci, siamo di nuovo qui per pregare insieme alla, chi si fosse collegato adesso alla trasmissione Catena d'Amore, in cui potete telefonare, potete scriverci e farci avere le vostre intenzioni di preghiera e con quanti ci stanno seguendo, con voi quindi da casa, eccoci, tutte saranno raccolte e presentate a nostro Signore, ecco, anche e soprattutto per l'intercessione di Maria Santissima e dei nostri cari santi. Inoltre, per chi ci scrive sulla chat, di volta in volta io provo a leggere l'intenzione di qualcuno e insieme con voi che state ascoltando la presenteremo al Signore. Allora, leggo di Claudia da Cagliari, la quale ci chiede di pregare sia per la sua situazione di salute che lavorativa. Mentre Rosa da Padova chiede preghiere perché, per i potenti, perché possano davvero avere a cuore di ristabilire l'equilibrio universale di questo nostro mondo e ce n'è molto, davvero molto, molto bisogno. Luciana invece ci scrive da Roma e chiede di pregare secondo le sue intenzioni e per i suoi figli, mentre Giovanna ci scrive dalla bella Sicilia e chiede preghiere per Sebastiano, che sta male e ha una situazione di salute molto fragile, per cui ecco, affidiamo a Dio anche questo ragazzo. Sonia scrive da Treviso e chiede preghiere per un sostegno spirituale e perché possa essere aiutata in una situazione difficile che vive al lavoro. E anche Patrizia da Prato ci scrive e chiede preghiere per la sua salute e per il lavoro. Oggi siete veramente in tanti quelli che chiedono preghiere per il lavoro e ce n'è bisogno.

0: c'è davvero tanto bisogno perché c'è tanta, tanta precarietà. Intanto sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Buonasera, Sor Caterina. Come
0: Buonasera. Io
1: sta?
0: bene, grazie a Dio. Lei?
1: Insomma, sono qui che telefono oggi, anche oggi sono presente per chiedere delle preghiere per me, per la mia salute, per la salute dei miei figli che stanno
0: Certo.
1: male, che si possa trovare specialmente per uno dei miei figli una cura adatta per poter stare un pochettino meglio.
0: E anche
1: Poi
0: per la...
1: voglio pregare per la conversione, poi do la parola a lei, Sor Caterina, mi dica qualcosa. Poi voglio pregare per la conversione, per la pace, l'unione, anche il lavoro, che in questo momento ci sono delle difficoltà, per problemi finanziari, insomma, per tutte le mie intenzioni che porto nel mio cuore, per tutte le persone che porto nel mio cuore, che sono tante, per chi chiede preghiere per questa grande famiglia. Per i miei nipotini la protezione e la guarigione anche dei miei nipotini che hanno anche loro dei problemini, e per tutti chi ne ha bisogno e per tutte, ripeto, le intenzioni che porto nel mio cuore e per le
0: Certo.
1: anime dei miei cari defunti e per tutte le anime del purgatorio, specialmente per quelle che non si prega mai e per voi di Maria Visione e per tutta la Santa Chiesa, per tutti i bisogni della Chiesa.
0: Grazie. Allora, diciamo che davvero lei ha un cuore molto grande perché ha cercato di non dimenticare nessuno.
1: Sì, mi piacerebbe, però mi sembra male perché prendo troppo spazio,
0: No, no.
1: questo. Però voglio
0: Allora,
1: sentire le
0: adesso...
1: preghiere tutte perché come soffro io di mamma, soffrono tante altre
0: Ha
1: mamme oppure delle
0: ragione,
1: persone anziane, cioè
0: ha
1: vorrei mettere
0: ragione.
1: tutto,
0: Allora
1: la
0: mettiamo
1: sofferenza tutta per
0: davvero,
1: tutta.
0: davvero, mettiamo tutti e tutto nel cuore di Dio attraverso il cuore della Vergine Celeste, di Maria, no? E, allora, nel cuore di Dio c'è spazio per tutti e per tutto. Lui, non dimentica mai nessuno ed è contento quando anche noi ci ricordiamo di affidargli le persone, le situazioni. Quindi attraverso Maria raccogliamo tutte queste intenzioni che lei ha espresso e li rivolgiamo a lui. Preghiamo con la Salve Regina, eh?
1: Sì, ok.
0: Salve
1: Salve
0: Regina,
1: Regina,
0: Madre di
1: Madre
0: misericordia, vita,
1: di vita,
0: dolcezza, speranza
1: dolcezza, speranza,
0: nostra, salve.
1: salve.
0: A te
1: A te
0: ricorriamo,
1: ricorriamo,
0: noi esuli
1: noi
0: figli di
1: figli
0: Eva. A te
1: di Dio.
0: sospiriamo, gementi e
1: Gementi e
0: piangenti in
1: piangenti
0: questa
1: in questa
0: valle di
1: valle di
0: lacrime.
1: lacrime.
0: Orsu
1: Orso
0: dunque,
1: dunque,
0: avvocata
1: avvocata
0: nostra,
1: nostra,
0: rivolgi a
1: rivolgi
0: noi
1: a noi
0: quegli
1: quegli
0: occhi
1: occhi
0: tuoi misericordiosi e
1: misericordiosi
0: mostraci dopo questo
1: dopo
0: esilio,
1: questo esilio
0: Gesù, il frutto
1: frutto
0: benedetto
1: benedetto
0: del tuo
1: del tuo
0: seno. O
1: seno, o
0: clemente,
1: clemente,
0: o
1: o
0: pia, o
1: pia, o
0: dolce
1: dolce
0: Vergine
1: Vergine Maria.
0: Maria.
1: Possiamo dire un gloria al Padre, sia Dominus et
0: Certo.
1: Arcutus, che prega per noi, per lo Spirito Santo, che ha la promigione dello Spirito Santo, che possa scendere su tutta la mia famiglia, che possa toccare i nostri cuori, e possa
0: Certo, certo.
1: portare via tutta quella che non è gradita a Lui.
0: Allora diciamo, gloria al
1: Gloria al
0: Padre,
1: Padre,
0: al
1: al
0: Figlio
1: Figlio
0: e
1: e
0: allo
1: allo
0: Spirito
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: com'era nel
1: nel
0: principio,
1: principio,
0: ora e
1: ora e
0: sempre,
1: sempre.
0: nei
1: Nei
0: secoli dei
1: secoli dei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen. Grazie per aver chiamato
1: Grazie,
0: e
1: un abbraccio e
0: anche a lei.
1: grazie di tutto cuore,
0: Anche a lei e alla sua famiglia, grazie.
1: Grazie, grazie. Continua a pregare sempre per tutte queste situazioni
0: Certo,
1: che abbiamo.
0: grazie, grazie,
1: Un abbraccio
0: certo.
1: di nuovo.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Bene, bello, questo interscambio reciproco in cui davvero ci ascoltiamo e ci seguiamo reciprocamente. E questa ne è una testimonianza, per cui non sono solo parole, ma ci sono dietro le parole delle persone, ecco, delle storie vere, dei volti, che si prendono a cuore e cura, ecco, di ciascuna attraverso la persona. preghiera, che entrano dentro questa catena, dentro questa famiglia, dentro questo grande cuore di comunione, proprio.

0: Oggi coniamo quest'altra immagine, un grande cuore di comunione, ecco, e così tutti dentro, tutti coinvolti. Intanto provo a leggere ancora qualche altra intenzione, come quella di Patrizia che scrive da Prato, e dicevo che Asir l'avevo già, mi sembra, letta, e anche lei si rivolge a noi per situazioni di salute e di lavoro. Stavo dicendo infatti che oggi siete in tanti che ci chiedete di pregare per le situazioni lavorative, e stavo dicendo appunto che è quanto mai precaria la situazione lavorativa, e tutti però hanno diritto, È un diritto che tutti, le persone possano lavorare, anche perché è una dignità, Il lavoro restituisce alle persone, non è, oltre che al guadagno, anche una dignità, Per cui davvero preghiamo che tutti possano ricevere questa opportunità nella vita, di poter lavorare, ma anche di lavorare, con tutela, in modo, con sicurezza, in modo garantito, non, cioè in maniera anche lecita, ecco, con dei lavori, con un contratto ben fatto. Ora vado a leggere invece di Rosanna, che scrive da Pozzuoli e chiede preghiere per i campi flegrei che continuano a tremare. Sappiamo bene che è vero, perché è già da un po' di mesi che va avanti, e speriamo davvero che non succeda mai null'altro. Ecco, invece ci scrive questo. Dalla provincia di Ragusa ci scrive Anna e chiede l'intercessione di San Giuseppe perché illumini la mente di uno specialista perché possa aiutare il fratello che sta molto male. Ecco, ci scrivono anche da Assisi. Rosa ci scrive da Assisi, la quale chiede preghiere per l'anima del suo papà. E per la gloria di Dio, perché si realizzi la gloria di Dio. Molto bella questa preghiera, grazie Rosa che ci hai scritto. Quindi che bello, no? Ci scrivete da vicino, dei più vicini, più prossimi, fino ai più lontani, più distanti. La scorsa volta avevo letto un'intenzione che addirittura veniva da lontanissimo, veniva dall'America Latina. Ecco, veramente molto bello, siamo tutti uniti in questa grandissima catena d'amore, questa grande famiglia. E mi fermo solo perché tutte queste intenzioni con voi li presento a Dio attraverso la preghiera del Gloria, una preghiera veramente molto breve ma intensissima, che entra direttamente nel cuore della Trinità. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore Gesù, affidiamo tutti coloro che ci hanno chiamato, coloro che ci stanno seguendo, tutti coloro che ci hanno scritto, coloro di cui abbiamo ascoltato i nomi, le provenienze, ma anche di tutti gli altri che Dio conosce e che sono alla sua presenza. Cui vado a leggere di Giorgia, dalla provincia di Ragusa, che chiede preghiere, si rivolge questa volta al Sacro Cuore di Gesù, che sarà una festa prossima, nel mese di giugno, e si rivolge al Sacro Cuore di Gesù per la conversione del marito e della famiglia. Poi leggo di Michele da Rosolini e chiede preghiere accorate per l'intercessione di San Carlo e di San Giuseppe, perché lo Spirito Santo porsi la sua mano guaritrice sui suoi figli. Ecco, si rivolge quindi allo Spirito Santo, va bene per l'intercessione dei santi, ma allo Spirito Santo. E credo che tutti noi dovremmo sempre rivolgerci allo Spirito Santo. Sapete, lo Spirito Santo è davvero è la persona nella Santissima Trinità che più ci aiuta ad aprirci a Dio, ad ascoltare la sua parola e a vivere la sua volontà. Lo Spirito Santo ci illumina, lo Spirito Santo ci dà la forza, ecco, di andare avanti giorno dopo giorno nelle diverse circostanze e situazioni che affrontiamo. Lo Spirito Santo è la ricchezza, la pienezza dei doni di Dio. In genere si dice, no, che noi attendiamo dallo Spirito Santo i suoi sette santi doni, ma non è che lo Spirito Santo ha solo sette doni. Innanzitutto questo numero, no, richiama, come ben sapete, la pienezza, eh? Quindi lo Spirito Santo ha la pienezza dei doni e quindi noi invochiamo da Lui, secondo il bisogno di ciascuno, quel dono specifico che è per la vita di ciascuno. E quindi dobbiamo sempre, sempre rivolgerci allo Spirito Santo. Davvero, è una sana e santa abitudine quella di sapersi quotidianamente rivolgere allo Spirito Santo, perché nessuno più di Lui, perché Lui ci abita, ci inabita. L'abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo. Per chi ha ricevuto la cresima è stato ridonato, ecco, con pienezza nel sacramento della cresima. Insomma, lo Spirito Santo davvero può colmare la nostra vita di quei doni di grazia vera, secondo quello di cui veramente abbiamo bisogno. E allora, ecco, ringraziamo chi ci ha invitato a rivolgerci allo Spirito Santo, perché proprio in questa novena, che stiamo vivendo in preparazione alla Pentecoste, non c'è altra via migliore che questa. E ora vado a leggere ancora di qualcuno. E Alessandra da Costa ci scrive. Per pregare per tutti gli ammalati, per le varie e diverse situazioni di tutti gli ammalati. E mentre Maria del Vecchio ci chiede di pregare per la sua mamma, ma forse sento che c'è qualcuno in linea. Pronto?
1: Chi parla? Sorella?
0: Bentrovata.
1: Sorella, sto Caterina.
0: Sì, bentrovata.
1: Sì, sto Caterina. Sono Francesco da Cosenza.
0: Bentrovata
1: Sì, sorella.
0: dalla Calabria.
1: Sì, sorella.
0: Ci dica.
1: Vorrei pregare per la mia famiglia.
0: Benissimo. Allora,
1: Sì, sorella.
0: diciamo un Padre nostro?
1: Vorrei pregare per la mia famiglia.
0: Va bene.
1: Sì, sto facendo la presenza.
0: Ok, allora diciamo insieme un Padre
1: Un
0: nostro?
1: Ave Maria.
0: Un'Ave Maria, benissimo. Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Dove venite?
0: Come? Non si sente molto bene, però intanto grazie per aver chiamato. Grazie e noi la ricordiamo e Dio la benedica. Era un po' disturbata la linea, però ecco, noi continuiamo a ricordarla. E stavo leggendo ancora di qualcuno, mi permetto di prendere qualche altro minuto per presentare al Signore insieme con voi Rosanna da Varese, Maria da Nocera Inferiore, Emilia da Maliano, Monica da Massa e Giusy da Bergamo. Questi nostri fratelli e sorelle chiedono di pregare per la loro salute, secondo le loro intenzioni, per le loro famiglie. E noi tutti insieme certamente li ricorderemo. E adesso, mentre la trasmissione sta volgendo quasi al termine, ricordo che non volge al termine né la preghiera né la comunione, per cui rimaniamo uniti in comunione e continuiamo a ricordarci reciprocamente. Intanto, auguro a tutti una buona solennità della Pentecoste. Ricordatevi sempre di pregare lo Spirito Santo, di rivolgervi sempre allo Spirito Santo. Bene, grazie per averci seguito, una buona giornata a tutti, pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio. Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza.

Ringraziamo Signore in questo pomeriggio perché tu ci hai chiamati qua da te. Ti ringraziamo Signore per la tua luce, per la tua pace, per la tua gioia, per tutto ciò che ci dona il tuo Santo Spirito, Signore. Questo Spirito Santo ci dona te. Quando il sacerdote ha consacrato questo pezzo di pane e questo goccio di vino, questo è il risultato, Signore, la tua grazia, la tua presenza divina in mezzo a noi. Questo è lo Spirito Santo che sa fare grandi cose, grandi prodigi. Noi vogliamo lodarti, ringraziarti, benedire te, Signore. Vogliamo adorare te, che sei il nostro Dio grande.

l'amore della nostra vita sei, Signore. Ed è bello averti incontrato, Gesù. Non era così la nostra vita.

Sì, di dirti eccomi, di dirti ecco Signore, mandami. Benediciamo il nostro Signore che su questo altare, lo benediciamo anche per questa TV Maria Vision che ci dà questa opportunità molto bella. Vogliamo subito pregare la nostra mamma per offrire a lei questo momento.

Ecco, vogliamo pensare a te, Maria. A te che sei la mamma mia e la mamma di questo bellissimo figlio. Il più bello tra i figli dell'uomo. Tuo figlio Gesù, che ha un nome particolare, che ha un nome dolcissimo.

chiediamo a te, Signore, di parlare al nostro cuore per mezzo della tua parola. Facci comprendere, Signore, l'amore grande che hai per ognuno di noi, tanto da staccarci dal mondo per farci stare con te. Questo è il tuo amore, Signore. Si manifesta e si presenta in questo modo, un amore folle di un Dio innamorato pazzo di ognuno di noi, che ci vuole preservare, che ci vuole proteggere e difendere. E allora ci parla,

Stiamo leggendo in questi tempi di Pasqua gli Atti degli Apostoli, un libro meraviglioso che ci parla della fede dei primi cristiani. Prendiamo il capitolo 22 al versetto 30, capitolo 23 dal versetto 6 all'11. Il giorno dopo, volendo sapere con certezza di che cose i giudei lo accusavano, gli tolse le catene e ordinò che si radunassero i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio. Poi fece condurre Paolo e lo presentò a loro. Paolo sapeva che una parte dell'assemblea era composta da sadducei e un'altra di farisei, e gridò nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei. Io sono sotto giudizio a motivo della speranza nella resurrezione dei morti». Appena dette queste parole, scoppiò un tafferuglio tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei, infatti, dicono che non c'è resurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei ammettono tutte queste cose. Vi fu un gran gridare. Alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono a battagliare dicendo: «Non troviamo alcun male in quest'uomo, e se uno spirito gli avesse parlato, oppure un angelo?» Aggravandosi il tumulto, il tribuno, temendo che Paolo fosse da quelli fatto a pezzi, comandò alla truppa di scendere e portarlo via di mezzo a loro e ricondurlo in caserma. La notte seguente il Signore gli si avvicinò e gli disse: «Coraggio, come hai reso testimonianza alla mia causa in Gerusalemme, così devi testimoniare anche a Roma». Che meraviglia queste parole! Ti vogliamo ringraziare, Signore, per quello che hai detto a Paolo. Come hai reso testimonianza alla mia causa in Gerusalemme, così devi testimoniare anche a Roma. Quando ascoltiamo col cuore la parola, sentiamo che è rivolta a tutti, non soltanto ad una persona, perché la parola del Signore. In quel momento era rivolta a Paolo, ma tu, Signore, dici: ognuno di noi, datti da fare, sii mio testimone, parla al mondo perché il mondo sta male. E tu puoi fare molto, perché io ti sto chiamando, perché io ti ho scelto, ti sto scegliendo di nuovo. Ogni giorno ti chiamo e ti scelgo per parlare di me a chi sta male.

In un altro punto, sempre degli Atti degli Apostoli, c'è un'altra parola che il Signore rivolge a Paolo ed è questa. E poi la cantiamo. Non temere, continua a parlare e non tacere. Nessuno cercherà di farti del male, perché sono con te. Ho un grande popolo in questa città. Atti degli Apostoli, capitolo 18, versetti da 9 al 10. È lo stesso discorso. Tu, Signore, hai parlato più di una volta a questo fratello Paolo. Vogliamo metterci nei suoi panni. Che meraviglia sentirti dire non temere, non tacere, continua ad essere il mio testimone. È una meraviglia, Signore, che tu parli a cuore, tu lo chiedi al cuore di ognuno di noi. Tu ci chiedi una vita corretta, una vita nei tuoi comandamenti, una vita in te, per essere testimoni nel mondo dove tu ci mandi. E non dimentichiamo che tu non accendi una lampada, ci dici, e lasciarla sotto il tavolo, altrimenti non illumina niente. Ma tu ci dai questa forza, questa luce, per essere luce per gli altri, per chi sta peggio, Signore, per chi non riesce a capire, Gesù, la tua parola, il tuo mandamento, il tuo mandato.

Grazie Gesù per quello che tu ci fai capire. Ascoltando queste frasi rivolte a San Paolo, ma sono rivolte ad ognuno di noi che sente la tua parola, sente, ascolta la tua parola. Tu ci dici nel Vangelo: beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Non è soltanto un ascoltare così. Tu ci chiedi di andare, di fare, di darci da fare, di impegnarci. Perché sia conosciuta la tua parola, il tuo Vangelo. La Chiesa è nata per questo, per far conoscere te, per far conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione. Dimostrare, poter dire: guarda, tu che sei la mia vita, tu che sai, appunto, abbiamo cantato delusioni, tutto quello che ho vissuto, tu lo sai, eppure vado avanti con la forza di Dio. Soltanto Lui ci può dare questa forza. E allora vieni, fratello e sorella, vieni, non essere scoraggiato, ma prendi forza dallo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci raggiunge, che aggiunge il nostro cuore, che cambia tutto. Com'è pesante, Signore, vedere le persone bloccate. Tu le vedi che sono bloccate, che soffrono, e noi soffriamo nel vedere tutto questo. Allora, Signore, chiediamo a te, allo Spirito Santo tuo, di raggiungerli, perché possano camminare, non stare fermi, ma camminare, perché la tua guarigione viene cammin facendo. L'abbiamo letto anche pochi giorni fa: cammin facendo, non è stando fermi. Stando fermi facciamo le solite cose, facciamo le solite cose. Noi siamo chiamati a fare altro, a fare di più, perché le solite cose le fanno anche i pagani. Non serve essere cristiani per fare sempre le solite cose. È quella cosa diversa che ci fa

su quell'altare, ma nel nostro cuore, Signore, e stai parlando ad ognuno di noi, e ci stai invitando, ci stai coccolando. Tu ci vuoi guarire, Signore, da tanti errori che abbiamo fatto, da tanti errori che abbiamo dovuto pagare per quello di altre persone. Vieni a guarire il tuo popolo, Signore, che ha tanto bisogno di te. Vieni a liberare, Signore, da tante catene, Gesù, che abbiamo. Vieni, Signore Gesù.

Questo salmo l'avevo già cantato, avevo già scritto questo canto perché sono parole stupende. Solo tu il mio Dio, quante volte te lo dico durante il giorno, in tanti qua Signore, in tanti qua te lo diciamo, solo tu il mio Dio. Ripetiamolo insieme per chi può, ripetiamolo insieme in questo momento, solo tu il mio Dio. Solo tu il mio Dio.

Signore, mi hai protetto. Questa è la testimonianza che dobbiamo fare. Il Signore ci ha protetto, ci ha salvato, ci ha tirato fuori da quel tunnel, da quel problema, l'ha fatto. Non possiamo dimenticarlo. Ecco il nostro grazie, Signore, ogni volta che siamo qui davanti a Te, ogni volta che Ti preghiamo, che pensiamo a Te, di giorno e di notte, Ti diciamo grazie, Signore. Grazie, Signore, perché hai teso la mano e noi l'abbiamo presa. Ti abbiamo chiesto di proteggerci e Tu l'hai fatto, Signore. E allora non vogliamo chiederti niente, ma solo dirti grazie, perché Tu sei il nostro Dio, solo Tu sei il nostro Dio. Grazie dal profondo del cuore, Signore, per la Tua presenza qui e nel nostro cuore. Ricordiamoci che il Signore è nel nostro cuore. Solo Tu il mio Dio, solo Tu la mia gioia sei, solo Tu la mia pace, la mia serenità, il mio domani, il mio oggi, il mio ieri sei Tu, Signore.

sei il liberatore, sei il nostro Dio. Il versetto che troviamo nell'Alleluia accanto al Vangelo è proprio un versetto del Vangelo di oggi. Giovanni 17, versetto 21, e dice che tutti siano uno, come tu, Padre, in me ed io in te, affinché siano anch'essi in noi, così che il mondo creda che tu mi hai mandato. Questo lo dice il Signore, lo dice Lui al Padre. Perché tu, Signore, avevi una missione specifica, come abbiamo appena cantato, di essere il liberatore, il salvatore, il Messia.

questa chiamata a sentirci amati e quindi scelti, quindi inviati, è per ognuno di noi, è nel battesimo, non è una fantasia di qualcuno. Siamo chiamati, siamo scelti, siamo inviati. Impariamo a dire: eccomi Signore, manda me. Dove serve aiuto, Signore, manda me. Per quello che posso fare con tutto il cuore, Signore, manda me. Perché il mondo creda. Perché il mondo possa imparare a credere in te, Signore, non in me. Ma per quello che hai fatto nella mia vita e continui a farlo. Per le grazie enormi, Signore Gesù. Perché il mondo creda che tu sei il Signore, il Salvatore. Leggiamo il Vangelo di oggi, Giovanni 17, dal versetto 20 al 26. Non prego solo per costoro, ma anche per coloro che crederanno in me, mediante la loro parola. Che tutti siano uno, come tu, Padre, in me e io in te, affinché siano anch'essi in noi, così che il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data, perché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me. Perché siano perfetti nell'unità, e il mondo riconosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che tu mi hai dato siano con me, dove sono io, affinché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto. Io invece ti ho conosciuto e costoro hanno riconosciuto che tu mi hai mandato. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome e continuerò a farlo conoscere affinché l'amore con cui tu mi hai amato sia in essi e io in loro. Queste parole, Signore Gesù, meravigliose, le ha rivolte in questa preghiera per tutta la Chiesa. Hai chiesto aiuto per tutta la Chiesa, Signore, che sia nell'unità, che ci sia accordo, che ci sia la pace, che ci sia la fede, che ci sia quel credere che tu sei venuto in mezzo a noi per questo, per darci la liberazione e la guarigione attraverso la Chiesa, attraverso i sacramenti, attraverso la tua parola, Signore. Perché il mondo possa credere, perché il mondo è lontano, Signore. Tante persone sono lontane da te, purtroppo anche nella Chiesa, Signore, li vediamo. Sono lontani, non si rendono conto, Signore Gesù. Manda lo Spirito Santo, Signore, perché non si rendono conto. E poi prendono in giro chi lavora per te, Signore. E ci domandano, ma chi te lo fa fare? Cosa possiamo rispondere, Signore? Chi te lo fa fare? Quando guardiamo quella corona di spine, ecco cosa ce lo fa fare. Quell'uomo che ha dato la vita per me.
quando ho fatto tutto nella mia vita, tanto più che posso, non ho fatto niente in confronto a quello che hai fatto tu per me. Ecco che me lo fa fare. Il tuo amore è grande e profondo, Signore, e quando lo sentiamo c'è un fuoco dentro di noi, e questa è la spinta, Signore, e questa è la spinta. Non si può creare, è soltanto dall'ascolto, dall'accettare e dall'invitare lo Spirito Santo tuo di fuoco. Vieni Spirito Santo su tutta la Chiesa, sulle persone tiepide, sulle persone che hanno abbandonato, sulle persone che soffrono la persecuzione. Vieni Spirito Santo. Noi chiediamo, Signore, lo Spirito Santo tuo in base a questa preghiera che abbiamo letto. Chiediamo quella forza che tu soltanto puoi dare, perché la Chiesa sia come tu vuoi, Signore, non come piace a noi, come vuoi tu. Una Chiesa che ama, una Chiesa che accoglie. Non intendo il muro, non intendo quella parte di parrocchia. La Chiesa è quello che abbiamo nel nostro cuore, l'amore che abbiamo nel nostro cuore, quello che tu ci hai messo dentro, Signore Gesù, che possiamo in parte restituire il tuo amore, così. Come possiamo rendere il tuo amore, Signore? Così, in gesti d'amore verso le persone. Tu non ci dici altro. La parola dice soltanto questo: amate, amatevi, donatevi. Ma se non interviene lo Spirito Santo tuo, Signore, non viene compresa neanche la parola. Non vengono comprese queste parole. E lo senti da certe risposte che arrivano, Signore, che ti fanno soffrire, che ti fanno dire: ma allora, di cosa parla il nostro Signore? Di cosa parla il nostro Signore? Perché ha dato la vita? Lui ci ha voluto insegnare, Lui è il testimone con lo vero, dell'amore del Padre, di come si ama. Tu ce li insegni molto chiaramente, Signore. E non dimentichiamo quindi che ognuno di noi è stato scelto. Ma questa scelta la dobbiamo sentire dentro, questa appartenenza, questo desiderio di stare con il Signore, lo dobbiamo sentire dentro il nostro cuore, di venire qui all'adorazione, di andare alla messa, di stare con i sacramenti il più possibile e di darci da fare. Per chi ci chiede aiuto, per chi non ce lo chiede, non importa. Apriamo i nostri occhi. Quando chiediamo la conversione delle persone, non dobbiamo chiedere la conversione, ma che aprano gli occhi. Che aprano i loro occhi e possano vedere tutto quello che tu hai fatto, hai donato, e tutto quello che tu chiedi, Signore, come risposta al tuo amore divino. È un amore divino il tuo, non possiamo certo copiarlo, però possiamo donare la nostra vita, e tu l'accogli questo regalo. Donare non è una parola, è mille gesti,
mille gesti. Non è una parola, donare,

Eh sì, tu speri in me, in noi, in quello che noi possiamo fare, Signore. È vero che non ci abbandoni, è vero che ci spingi, perché sai che poi ci dai una mano. Non ci mandi così, né soli, tantomeno nel buio. Ci sostieni, ci spingi verso quelle situazioni difficili da risolvere, ma tu, con la tua potenza divina d'amore, con la tua presenza divina, vieni a darci una mano, perché sai che non possiamo fare nulla senza di te, Signore. Ma proprio nulla.

Grazie a te, Signore, per quello che hai detto oggi ai nostri cuori, per la spinta che hai dato oggi ai nostri cuori, Signore. Grazie a te. Ora invece è amore, grazie a te, soltanto amore. Grazie, Signore Gesù, alleluia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Milena, faccio parte del gruppo Scout Palermo 5. Sono qui appunto per prestare il mio servizio come volontaria del Santuario di Loreto e come sempre per me è un'esperienza assolutamente indescrivibile. Infatti diverse volte sono stata qui come volontaria, quindi a prestare il mio servizio, e ogni volta torno sempre con il desiderio di vivere e rivivere la bellezza dell'incontro e la bellezza anche dell'accoglienza, perché la Santa Casa di Loreto è un po' la casa dell'accoglienza, la casa di tutti. E nell'incontro avviene questo, l'incontro con tutti coloro che vengono qua appunto al santuario e che vogliono vivere un momento non solo di preghiera o di ascolto appunto di quello che il Signore ha da dire appunto alla propria vita, ma anche semplicemente per guardare, ammirare un po' la bellezza di come l'arte appunto si è espressa in questo santuario e quanti artisti hanno dato appunto il loro contributo per questa ricchezza immensa che noi possiamo godere. Ovviamente il nostro è un servizio che riguarda fondamentalmente ricordare alle persone che magari tornano dai luoghi di villeggiatura di coprirsi le spalle o di entrare semplicemente con decoro, ma è anche e soprattutto un'esperienza di accoglienza della persona, sin dal benvenuto, dal sorriso. Le persone devono sentirsi accolte e quindi devono sentirsi veramente a casa loro. E poi il nostro è anche un servizio che ci porta nella condizione di incontrare l'altro e metterci veramente in discussione e di arricchirci anche di coloro che fondamentalmente appunto se la prendono anche un po' a male, perché diamo loro questo piccolo divieto che poi alla fine divieto non è, semplicemente un'accortezza nei riguardi di un luogo che è veramente sacro. Io sono veramente felice di aver potuto rifare questa esperienza, come ho già detto, e di poter appunto mettermi a disposizione della Santa Casa e di tutti i visitatori che vogliono veramente vivere questa esperienza di incontro con un mistero che è veramente grande, perché Loreto è appunto il santuario dei santuari, è proprio qui che si è incarnato nostro Signore, quindi è sempre un onore venire qua. Quindi è questa la mia piccola esperienza e spero che altri giovani come me possano veramente sperimentare questa possibilità e la gioia che effettivamente dà questo tipo di esperienza. Noi la stiamo vivendo nel migliore dei modi e speriamo di dare a tutti coloro che incontriamo sempre il meglio di noi come buoni scout, e comunque sempre il sorriso che li abbraccia e li fa sentire, come ho già detto, a casa loro.

Azzurro come il mare, come il cielo, come i sogni di un bambino di salvare il mondo intero. Rosso come il sole al suo tramonto, come gli occhi dopo il pianto, come l'amore col suo incanto. Grigio come il tempo quando piove, come le nuvole d'aprile, come la cenere di un focolare.

speranza che non muore, come gli alberi a Natale, come tasche vuote che non fa rumore. Giallo come quando splende il sole, come mi muore.

pane quotidiano che dà vita al mondo intero. Argento come la luna questa sera, che risplende nella notte e ci guida fino all'aurora. Bianco come il quadro di un pittore,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia domanda.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio onnipotente
1: e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa,
0: e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Spirito, o Signore, infondi con la potenza i suoi doni. Crei in noi un cuore a te gradito e ci renda confermi alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro.

0: Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella resurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei infatti affermano che non c'è resurrezione né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che testimonianzi anche a Roma». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Diciamo insieme: proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.

siano tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù alza gli occhi al cielo, prego dicendo: non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anche essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io lo hai dato a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti è conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io e in loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Ecco, cari fratelli e sorelle, siano uno come noi siamo uno. Cari fratelli e sorelle, queste parole del Vangelo di oggi portano un messaggio di unità, amore e armonia. La preghiera di Gesù rivela lo straordinario legame tra Lui e il Padre, un'unità perfetta che trascende la comprensione umana. La loro unità è caratterizzata da un amore indissolubile. Fratelli e sorelle, come seguaci di Cristo, siamo tutti chiamati a modellare le nostre relazioni nel vincolo di amore e unità su questo esempio divino. Cari fratelli, è il desiderio ardente di Cristo che viviamo nell'unità come Lui vive nell'unità con il Padre. E l'unità non richiede uniformità. Dio ha creato ognuno di noi come individuo unico, come con diverse origini, i doni e prospettive. Invece di lasciare che queste differenze ci dividono, dovremo celebrarle. Unità nella diversità. Dovremmo essere il nostro segno distintivo. Cari fratelli e sorelle, quando valorizziamo e apprezziamo la diversità che ognuno di noi possiede, possiamo promuovere l'unità. In un mondo rotto e diviso, noi come seguaci di Cristo dobbiamo cercare attivamente opportunità per abbattere i muri che dividono e costruire ponti che ci uniscono, mettendo da parte il nostro ego e impegnandoci il dialogo significativi e nella riconciliazione. In questo modo possiamo coltivare un'unità autentica che Cristo desiderava. Cari fratelli e sorelle, il detto l'unione fa la forza, la divisione ci indebolisce. Ci ricorda che il potere dell'unione è il pericolo della divisione. In un mondo pieno di opinioni, provenienze e credenze diverse, è facile perdere di vista la forza che risiede nell'unità. Spesso ci troviamo intrappolati nelle nostre differenze, concentrandoci su ciò che si separa piuttosto ciò che ci riunisce.

Ricordiamoci che quando siamo uniti non c'è ostacolo che non possano superare, nessuna sfida troppo grande da affrontare e nessuno sogno fuori della nostra portata. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo. Il Signore Gesù ha elevato un'appassionata preghiera per l'unità fra tutti i credenti, raccogliendo il suo agnelletto, diciamo:
1: rendici perfetti nell'unità, Signore.
2: Rendici perfetti nell'unità, Signore.
1: Per la Chiesa, perché accogliendo l'amore del Padre cresca sempre più nella comunione e nell'unità, per rivelare al mondo il vero volto di Dio, preghiamo.
2: Rendici perfetti nell'unità, Signore.
1: Per tutti i credenti in Cristo, perché la comune fede nell'unico Padre li spinga a ritrovare la via della riconciliazione e della piena comunione, preghiamo.
2: Rendici perfetti nell'unità, Signore.
1: Per tutti gli uomini che non hanno speranza nella risurrezione futura, perché possano scoprire il valore e la bellezza di questo destino di gloria che il risorto ci ha donato, preghiamo.
2: Rendici perfetti nell'unità, Signore.
1: Per coloro che hanno conosciuto il nome del Signore Gesù e per quanti ancora non l'hanno conosciuto, perché lo Spirito presente nel cuore di ciascuno conduca tutti a una piena comprensione del mistero di Cristo, preghiamo.
2: Rendici perfetti nell'unità, Signore.
1: Per tutti noi, chiamati a testimoniare con coraggio la nostra fede, perché lo Spirito Santo ci accompagni e ci sostenga nel nostro cammino dietro al Cristo risorto, preghiamo.
2: Rendici perfetti nell'unità, Signore.
0: Cari fratelli e sorelle, preghiamo per tutti noi. Ricordiamo le nostre intenzioni personali. Anche ricordiamo le persone che seguono questa Eucaristia sul televisione, soprattutto gli anziani. Preghiamo per loro salute. Ricordiamo le persone che hanno chiesto le nostre preghiere, in particolare Vanalisa, Ettore, Maria, Silvio, Anna e per tutti i giovani. Noi ti preghiamo.
2: Rendici perfetti nell'unità, Signore.
0: O Padre Santo, che sei fonte di amore e principio di unità, rendici docili alla parola del tuo Figlio, perché per mezzo dello Spirito possiamo essere una cosa sola in te. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 75.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Onnipotente e onnipotente, Signore, sia gradito il nostro sacrificio che oggi compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo, e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra ci uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario del cielo, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito, pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera sull'esempio di Maria e degli Apostoli nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,

prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: come una famiglia, preghiamo insieme. Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Canto numero 131.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi misteri, o Signore, ci doni la vera sapienza e rinnovi la nostra vita, perché possiamo ottenere i doni dello Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 388.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio.

Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Offriamo questa Santa Messa per Livorio, Michele, Francesco, Paolo, Giuseppe, Angelo, Anna Maria, Giuseppa. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo, che sostiene ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Il tuo Spirito, oh Signore, infonda con potenza i tuoi doni, crei in noi un cuore a te gradito e ci renda conformi alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono un fariseo, figlio di Farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella resurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra i farisei e i sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni

0: scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
2: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
2: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
2: Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda le fossa.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Proteggi, mio Dio, in te

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù alzati gli occhi al cielo pregò dicendo: non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anche essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anche essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore. Gesù prega per noi. Questa è la sintesi di quello che oggi abbiamo sentito nel Vangelo, però per capire anche questo bisogna spiegare alcuni elementi. Intanto siamo già da alcuni giorni che stiamo ascoltando la preghiera di Gesù al Padre nel contesto dell'ultima cena davanti ai discepoli. Non è una preghiera nella intimità o nella solitudine. I discepoli stanno ascoltando il testamento spirituale che viene anche con la preghiera. E oggi la preghiera non è rivolta al Padre per i discepoli, ma è rivolta

dal Padre per tutti noi. Lui dice, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Signore, prega per ognuno di noi. Sta pregando per quelli che verranno dopo, vuol dire per noi. Però questa preghiera che Lui fa per ognuno di noi ha degli suoi elementi. Intanto bisogna avere un equilibrio, perché davanti a questa preghiera noi possiamo avere un atteggiamento e un po' portato alla sensazione, no? Al momento, che questo può essere una tentazione. E il secondo momento è arrivare a una parte teorica, perché c'è una parola qui, o due parole, che devono essere capite secondo il contesto di Giovanni. La prima parola è gloria. La gloria e la seconda parola è il mondo. Quelle due parole bisogna capirle bene, perché sennò la interpretazione può essere o molto alla sensazione, molto al sentimento, o a livello morale, e non secondo quello che vuole trasmettere Giovanni delle parole di Gesù. Allora, intanto, quando Gesù si riferisce qui alla gloria, è quell'ambiente, quello che appartiene a Dio, tutta la realtà di Dio. Realtà di Dio che noi lo stiamo ascoltando in tutti questi giorni, dal giorno dell'ascensione. Tutte le letture di questa settimana ci stanno insegnando che cosa significa la gloria. Allora, se la gloria di Dio è tutta la realtà del Signore, il mondo è la controparte. Però state attenti, perché si può creare in noi la parola mondo uguale peccato. Parola mondo uguale tentazione. Parola mondo negativo. No, questo non vuole trasmettere Giovanni, perché lui afferma a Gesù, sono nel mondo e sono nel mondo e nel mondo devono dare testimonianza. Il mondo è la controparte della gloria, quello che non appartiene a Dio. Noi stiamo parlando qui in categoria di peccato, questo è un altro discorso, questo è un altro contesto. Stiamo parlando di quello che non appartiene a Dio, quello che è il contrapposto, dove siamo tutti noi. Che vuol dire il contrapposto? Dove c'è il limite, dove ci sono i limiti. Tutti noi siamo limitati, no? C'è qualcuno qui perfetto? No. Quindi noi apparteniamo al mondo. Però anche se apparteniamo al mondo, apparteniamo in un certo senso a Dio. A Gesù, e è quello che lui vuole dire. Come si appartiene a Dio? Che viene la parola conoscenza. Conoscere, che viene l'altro punto, che vi dicevo, ci sono una parte che è la sensazione, allora io mi muovo per le sensazioni. E listo, quando non trovo le sensazioni me ne vado. Sono ancora un pochino del mondo. E chi non mi fa parte delle mie sensazioni lo lascio da parte. Allora sono ancora un pochino dal mondo. Però può essere anche la conoscenza. Conoscenza può essere anche teorica. Uno può pensare quello, no? Però Giovanni non vuole trasmettere la conoscenza a livello teorico. Non è acquisire una teoria. Conoscenza secondo il dinamismo biblico. Che cosa significa conoscere nella Bibbia? Relazione intima. Relazione intima che porta vita, una relazione intima che basta uno sguardo per sapere che cosa vuole l'altro, una relazione intima che diventa preghiera, una relazione intima che diventa essere uno con l'altro. Allora lì si capiscono le parole di Gesù, come tu, Padre e io siamo una sola cosa. Questo è conoscere. Lo ha detto il Signore 3 giorni fa. Questo è che conoscano te, Signore, come tu e io siamo uno solo. E lo dimostra con la preghiera. Ti sto parlando, Signore, e stiamo noi parlando, e mentre io ti parlo, tu sai chi sono io, tu sai, tu mi conosci, e soltanto con questa preghiera vogliamo dimostrare a loro come tu e io siamo una sola cosa, e la nostra unione può essere la unione anche
di tutti noi. Questa è la dinamica, non è teoria. Quindi entra un equilibrio, vedete come la scrittura non è tutto sensazione, né tutto teoria, perché, ripeto, viene il rischio. Quando io non trovo le sensazioni, lascio da parte. Quando non trovo la teoria, lascio da parte. Però questo non vuole il Signore, vuole un equilibrio. Equilibrio nel cui io sono limitato, io sono un essere umano, faccio parte del mondo, però quando entro in relazione con il Signore, come Lui ci ha insegnato, conosco che non è teoria, ma relazione. E io esco da quella realtà, in certo senso chiamata mondo, e entro a far parte nella realtà di Dio. In questione più pratiche, come si vive questo? Comunità e Eucaristia. La comunità è la presenza reale che Cristo è nel mondo. E l'Eucaristia è la presenza reale della conoscenza con il Signore, perché tutti noi stiamo in relazione con chi? Con Gesù. E ogni preghiera che fa il ministro è con Gesù verso il Padre. Ascoltate tutte le mie preghiere, sono rivolte al Padre. Questo è quello che abbiamo sentito oggi, lo stiamo mettendo in pratica ogni Eucaristia. Quindi non sono concetti astratti, sono concetti reali. E ogni Eucaristia Cristo prega per noi e prega con noi. Chiediamo al Signore dunque che in questa Eucaristia possiamo anche noi sperimentare come il Signore prega per noi, ci fa da parte al mondo, ci fa entrare nella sua gloria, però allo stesso tempo, per mezzo della preghiera, ci fa conoscere il Padre. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

0: Invochiamo Dio misericordioso perché ogni uomo mediante lo Spirito giunga alla piena conoscenza della verità.
1: Custodisci nell'unità i tuoi figli, Signore.
0: Custodisci nell'unità i tuoi figli, Signore.
1: Per il Papa e tutti i pastori della Chiesa, la loro sollecitudine favorisca la crescita di comunità gioiose e attragga anche i non credenti a scoprire la bellezza del Vangelo. Preghiamo.
0: Custodisci nell'unità i tuoi figli, Signore.
1: Per le persone impegnate nel dialogo ecumenico, mosse dallo Spirito, aiutino le Chiese a trovare le vie che conducono alla piena unità. Preghiamo.
0: Custodisci nell'unità i tuoi figli, Signore.
1: Per i poveri, i malati e le persone sole, non si sentano dimenticati dal Signore e nella carità dei fratelli riconoscono la sua bontà misericordiosa. Preghiamo.
0: Custodisci nell'unità i tuoi figli, Signore.
1: Per tutte le famiglie, la forza dello Spirito le aiuti ad affrontare nella concordia e nella pace le fatiche della vita. Preghiamo.
0: Custodisci nell'unità i tuoi figli, Signore.
1: Per noi qui riuniti, sorretti dalla grazia di Dio, possiamo vivere il comandamento dell'amore soccorrendo chi è nel bisogno e intercedendo per tutti. Preghiamo.
0: Preghiamo per tutti i nostri defunti, in modo particolare preghiamo per Liborio, Michele, Francesco Paolo, Giuseppe, Angelo, Anna Maria, Giuseppa. Accompagnati dalla nostra preghiera, siano accolti nella casa del Padre, preghiamo. Preghiamo per tutti i nostri malati, preghiamo per tutte le persone che stanno a casa, che si sentono soli, abbandonati. Preghiamo per tutte le nostre difficoltà, perché il Signore ci

ci aiuti a ritrovare la salute, ci aiuti a non sentirci mai da soli o abbandonati, ci aiuti a sentirci amati per tutti noi, perché il Signore ci aiuti in ogni momento della nostra vita. Preghiamo. O Dio nostro Padre, soccorri la nostra debolezza con la forza del tuo Spirito, perché si realizzi nella nostra vita ogni tua promessa. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo, e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, e intercedi per noi, mediatore e garante della perenne fusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera sull'esempio di Maria e degli Apostoli nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo te rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore.

corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.

El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi misteri, oh Signore, ci doni la vera sapienza e rinnovi la nostra vita perché possiamo ottenere i doni dello Spirito. Per Cristo nostro Signore. Ci disponiamo a fare questo momento di adorazione al Signore, unendoci come al Signore nella preghiera rivolta al Padre.

sia lodato e ringraziato in ogni momento. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ti ringraziamo, Signore, per questa giornata. Ti ringraziamo, Signore, per essere qui in mezzo a noi, perché Tu preghi per noi e Tu preghi con noi. Ti consacriamo, Signore, tutte le nostre famiglie. Ai Tuoi piedi, Signore, mettiamo tutte le nostre difficoltà. Ti consacriamo la nostra vita, i nostri lavori, il nostro studio. Ti chiediamo, Signore, di benedire tutte le persone malate, tutte le persone abbandonate, tutte le persone che stanno cercando lavoro. Ti chiediamo, Signore, di benedirle, di aiutarle in questo momento di difficoltà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco. Questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grande

contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Coca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita alla Coca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico, cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi, perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo essere nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'Età di Mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

Ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana, che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore con tutti gli episodi della

anche contemporaneità, con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

Invece chi si sporca le mani come Gesù, chi ama sciogliendosi nella vita dell'altro, allora, fratelli miei, là capiremo che cosa significa essere come Gesù. Ma senza Dio non è possibile, cioè senza la preghiera, senza i sacramenti è impossibile, senza l'aiuto di Dio è impossibile, assolutamente impossibile. Quindi diciamo: Signore Gesù, aiutami, donami il tuo Santo Spirito. Vergine Maria, prendimi per mano, guidami in questo cammino, perché voglio assomigliare a tuo Figlio, sempre con l'aiuto di tuo Figlio. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio. Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza.

Grazie mille, grazie.

vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ci disponiamo ad accogliere questo tempo di preghiera comunitaria. Quest'anno mediteremo la via della luce tra la solennità dell'ascensione al cielo del Signore e la solennità di Pentecoste, quando secondo l'anno liturgico giunge a concludersi la presenza del Cristo storico e si inaugura il tempo della Chiesa. Cristo, tornato alla gloria del Padre, si fa presente nel cuore dell'uomo attraverso lo Spirito, legge donata da Dio, scritta nei cuori. Come ha detto Papa Francesco, l'alleanza nuova e definitiva è fondata non più su una legge scritta su tavole di pietra, ma sull'azione dello Spirito di Dio, che fa nuove tutte le cose e si incide in cuori di carne. I nostri cuori di carne continuano a vivere e discernere lo Spirito del Risorto in questa storia, nella speranza che queste nostre membra raggiungano il nostro capo nella gloria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, in queste domeniche di Pasqua abbiamo camminato nella solare chiarezza della nuova luce accesa dalla notte della grande veglia in cui Cristo, pastore di tutti, ha vinto la morte. Seguiamo insieme i passi del Cristo risorto che incontrava i nostri primi fratelli nella fede perché sia sostenuta anche in noi la memoria dell'incontro con Lui vivente in eterno. Preghiamo. E fondi su di noi, o Padre, il tuo spirito di luce, perché possiamo penetrare il mistero della Pasqua del tuo unigenito, che segna il vero destino dell'uomo. Donaci lo spirito del risorto e rendici capaci di amare. Così saremo testimoni della sua Pasqua. Per Cristo nostro Signore. Nel primo passo Gesù è risorto dalla morte.

Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto. Come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era deposto».

Preghiamo. Figlio di Dio, fa che possiamo giungere alla tua resurrezione. Ecco, noi l'abbiamo già raggiunta in te e la vedremo svelarsi giorno dopo giorno. Benedici, Signore, questo giorno perché in esso troviamo ricchezza, intonando una lode che dura in eterno.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Entrò nel sepolcro il discepolo che era giunto per primo e vide e credette.

0: quanto è importante per l'uomo vedere. Dall'inizio della vita fino alla fine, attraverso lo sguardo è capace di raccogliere ciò che non viene espresso a parole. Guardare e osservare non è ciò che fanno i bambini per apprendere dai grandi. Osservano e ripetono ciò che osservano. A volte però è necessario andare oltre ciò che vediamo, perché la realtà contiene più di ciò che mostra. Vide e credette. Cosa vide? Teli appoggiati da una parte. Ma a chi credette? E noi a chi crediamo quando guardiamo? Al nostro vedere o a colui che la vista ce l'ha donata? Forse è proprio nella realtà che vediamo vuota che si nasconde colui che cerchiamo. La luce si fa vedere lì dove regna il buio per gli occhi che osservano.
1: Preghiamo. Spirito di Dio, sovrano della mia vita, tu che hai ridato dignità alla mia natura con la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, apri i miei occhi perché possano vedere la mia resurrezione in te, perché io riceva la mia nascita e la mia eredità.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro.

0: Gesù, sono rimasta fuori, vicino al sepolcro, con gli occhi gonfi di pianto. Piangevo, chinata a terra, davanti alla pietra che avevo messo davanti al mio cuore. Avevo perso tutto, il maestro, la speranza, il senso dei giorni, l'amore. Quante volte restiamo fuori, davanti a un sepolcro, a un amore finito, a un pezzo di vita che sembra perduta per sempre. Piangiamo senza capire, senza alzare gli occhi. E tu eri lì, come si sta vicino a chi ha freddo, senza dire niente, solo per scaldare. Maria, il mio nome, lo hai detto piano, una sola parola, solo un nome. E in quella parola il mio nome ha smesso di essere un peso e ha rincominciato, e ho rincominciato a respirare. La morte è passata e ha lasciato solo una traccia di luce.
1: Gesù, basta così poco a te, un soffio di voce per fare rifiorire la vita. La resurrezione è un contagio di vita.

0: non si trattiene, non si spiega, si comunica. Il dolore si trasforma in annuncio, il pianto diventa corsa, perché chi ha incontrato te risorto non può più stare fermo e in silenzio. Non ti ho trattenuto, ho capito che l'amore non si tiene, si porta, diventa soglia. Mi hai detto, alzati Maria e va a dire che la vita ha vinto e che il Signore è davvero risorto. Il buio è crollato, la fede si è riaccesa, la vita ha rincominciato a scorrere nelle vene, non con grandi segni, ma dall'essere vista, riconosciuta e chiamata per nome da Dio. Sono corsa, corsa a dirlo con il fiato corto. Lui vive, mi ha chiamata per nome. E quando ti chiama, la tua storia cambia direzione. Signore, anche oggi fai così con me. Cercami prima che io abbia il coraggio di cercarti. Chiamami quando sono ancora con gli occhi gonfi di lacrime. Resta, resta, Signore, quando la voce mi trema e vedo solo buio. Insegnami a conoscerti nel passo che non fa rumore, nel nome pronunciato teneramente che cambia la direzione del cuore. Io vado, vado a dire che la vita ha vinto e che la morte, l'amore è più forte della morte.
1: Preghiamo. Spirito di Dio, ancora vado cercando il tuo volto. Sii tu il mio garante presso di te, attirami e ritornerò a te correndo. La mia lontananza da te non ha altra cura che la tua vicinanza a me. Sii benedetto nei secoli dei secoli.

Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre, recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui.

abbiamo scelto di cominciare questa Via Lucis da dove era finita la Via Crucis, cioè dalla tomba vuota, in questo caso, simboleggiata dalla cripta. E questo per legare due momenti dell'anno liturgico, cioè la Quaresima e la Pasqua. Noi siamo abituati che comprendiamo il valore della Via Crucis, di entrare in sintonia con la passione di Cristo, veramente con gratitudine, cercando di cogliere l'altezza della sua offerta, del dono di sé. E questo per noi è abbastanza semplice, perché purtroppo il dolore in qualche modo ci raggiunge a tutti, o a noi direttamente o a qualche familiare. Per Assisi c'è questo famoso momento di preghiera per le strade, dove la mamma va a cogliere, parte da San Rufino, va a cogliere il figlio defunto, poi tornano insieme e non si può camminare per la gente che c'è, cioè tutti si immedesimano nel dolore della madre che ha perso il figlio. Ma quando invece dobbiamo familiarizzarci con la resurrezione, fatichiamo molto, cioè non è nelle nostre corde, e infatti è la cosa che più volentieri, più facilmente dimentichiamo noi credenti, ed è la sola cosa che Cristo ha insegnato dopo la morte. Lui ha insegnato una materia sola, che è la resurrezione, chiedendo a noi la fede, a noi, cioè i discepoli, gli intimi, quelli che hanno lasciato tutto per seguirlo, hanno faticato molto a credere. La Via Lucis vuole essere quindi non tanto facciamo un'oretta di preghiera con una bella musica e il Vangelo, ma impariamo qualcosa che comincia oggi e dura tutto l'anno, cioè che cosa? Che il punto centrale della nostra vita di credenti è crescere nella fede nella resurrezione dai morti di Cristo. Non è altro. E questo noi purtroppo tante volte lo capiamo come una cosa statica. Cioè, credi nella resurrezione sì o no, tipo il referendum, dove uno segna con la croce quello che è convinto. Mentre invece le scritture fanno vedere che è un cammino. La crescita nella fede, nella resurrezione, non è una cosa che ci viene spontanea, non è la prima cosa, perché è una cosa di Dio e quindi ci risulta estranea. Noi parliamo più volentieri di sport e del tempo, di non so cosa, che è sotto la nostra esperienza.

La resurrezione, essendo qualcosa di rivelato, risulta difficile da starci con la testa. E invece, ecco, la Via Lucis di oggi, anche simboleggiandolo visivamente con le varie lampade che si accendono, vuol dire semplicemente, guarda, ricordati che è un cammino, la crescita della fede nella resurrezione. Non è una cosa sì e no, e non è una nozione di catechismo fissa o di filosofia che uno deve ripetere, ma è qualcosa di vitale che sta al cuore della nostra fede, della nostra vita, e si può anche misurare la fede nella resurrezione dall'amore, perché come abbiamo ascoltato nel terzo passaggio di questa sera, con Maria Maddalena in particolare, vado a dire che la vita ha vinto e che l'amore è più forte della morte. Cioè, questa non è una frase poetica. Vuol dire che se per avventura dovesse crescere in me la fede nella resurrezione, allora cambia piano piano la mia qualità di amare, e cioè cambia la qualità della mia vita oggi. Per questo quello che impariamo questa sera attraverso i segni, i simboli, la musica, il canto, è una com'è la grammatica dell'amore. Ed è un cammino, ecco, la via della luce vuol dire che la via della luce comincia questa sera e poi crescerà, o no, dipende da noi, non c'è niente di automatico nella fede, dipende dal nostro cuore, dal nostro desiderio, ma può crescere durante il prossimo anno. E quali sono i due momenti? La Via Lucis lo mette in evidenza. Un primo momento è sicuramente l'Eucaristia, perché il brano che abbiamo letto ha una struttura proprio eucaristica, cioè si tratta di due discepoli che cercano di capire le scritture, di interpretarle, di riferirle a Cristo, di capirci qualcosa, e faticano. Stare sulla parola è faticoso. Noi ogni anno facciamo il corso di ascolto, ma la fatica di stare lì, di pensare, di uscire la sera, di mettersi attorno al Signore che parla, faticosissimo. Invece è questo che fanno i discepoli per crescere nella fede, cioè ascoltano le scritture e dialogano tra loro su quello che hanno capito, magari poco, ma cominciano il dialogo. E poi ascolteremo, come lo riconoscono, no? Abbiamo ascoltato come lo riconoscono nello spezzare il pane. Poi c'è un altro momento che ci aiuterà tanto a crescere nella fede, nella resurrezione, che è il passaggio finale di questa sera, che è l'invio in missione. Allora, quando noi andiamo in missione, facciamo l'esperienza che dormiamo poco, mangiamo male, tutto è scomodo, sembra che non è successo niente, poi torniamo pieni di gioia. Uno dice, ma com'è possibile? Perché evidentemente a nostra insaputa c'è una presenza del Signore nell'andare in missione, nell'andare e nell'esporsi. E il Vangelo lo dice, no? Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, quando andremo in missione, quando andremo ad annunciare il Vangelo, il risorto. Non starà con noi come un orsacchiotto il Signore, sono con voi sempre come un peluche che sta lì, qualsiasi cosa facciamo, lui sta lì così a fare compagnia come un cagnolino. Non è questo. Starà con noi in missione, sarà con noi quando ci lanciamo, quando abbiamo coraggio, quando andiamo dove è scomodo, quando usciamo, quando non ci va. E lì abbiamo la garanzia della presenza, se no non ci sarebbe la ragione per cui uno torna felice da certe esperienze che uno, se poi ci ragiona, dice ma chi me l'ha fatto fare? Invece uno torna contento, lì c'è una presenza del risorto. Allora davvero la nostra vita a questo punto diventa veramente meravigliosa, cioè abbiamo la possibilità di spendere i nostri giorni ricercando la compagnia del risorto. E qui c'è un dato stupendo che ci viene incontro da tutte le scritture: tutte le volte che noi lo cerchiamo veramente con il cuore, lui si farà trovare. Il problema è che a volte dormiamo. Allora possa davvero il nostro desiderio di incontrare il Signore risorto nei nostri giorni, di crescere in questa fede, possa davvero crescere anche attraverso questo momento, ma appunto da domani in poi.

0: Dal Vangelo secondo Luca. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho».
1: Gesù, con passo incerto cammino nella mia Gerusalemme interiore. Il mio cuore procede a tentoni. La mia fragilità e la mia incredulità si sfidano in un faticoso duello con la gioia. Sono turbato, non riesco a vedere l'alba della nuova luce e di quella pace che solo tu puoi donare. Una pace non secondo i miei canoni, debole, piccola, passeggera, ma profonda, che si rivela speranza nello smarrimento e fiducia che sconfigge la paura. Una pace che non può essere contenuta in schemi umani e semplificata. Con il tuo farti presente, mostrando i segni dell'apparente sconfitta impressi sulle mani e sui piedi, mi ricordi che la vittoria della vita eterna è al vertice di ogni limite ontologico. Allora, Signore, ti chiedo di accrescere la mia fede e di

0: continua a fiorire indisturbato, esuberante e tenero come sempre. Signore, tu sei luce, che io viva nella tua luce.
1: Preghiamo. Signore, noi crediamo a ciò che abbiamo ascoltato. Ci rivolgiamo a te nella nostra impotenza. Da a noi ciò che hai dato ai tuoi santi, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse a Tommaso: «Non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio».

Quante volte, Signore, anche noi, come Tommaso, cerchiamo un segno della Tua presenza nella nostra vita, dimenticandoci che siamo noi il Tuo segno, già solo per il fatto di esistere. Ma siamo ciechi, soprattutto nel dolore, nelle tribolazioni, nelle nostre piaghe, dimenticandoci che per le Tue piaghe noi siamo stati guariti, perché Tu, Signore, le hai portate nella Tua carne sulla croce. Eppure non riusciamo a credere a questa bellezza, non riusciamo a credere alla bellezza di ciò che siamo e che siamo chiamati a vivere se consegniamo a Te le nostre piaghe, perché nelle Tue diventino gloriose e luminose, per la potenza del Tuo amore nella Tua resurrezione e ascensione al cielo. Non crediamo che davvero in Te sia possibile risorgere dal nostro dolore, perché abbiamo un'idea sbagliata di ciò che è realmente la resurrezione. Rinascere a vita nuova

non vuol dire azzerare il passato. Così come sul tuo amabilissimo corpo non sono scomparsi i segni dei chiodi e della lancia nel tuo costato. Come disse però la mistica Madeleine del Brel, se avessimo davvero fede, tutto si trasformerebbe in vita, se consegnato nelle tue mani. Anche il peccato subito, o quello che abbiamo fatto, è la nostra stessa incredulità, per la tua infinita misericordia. Signore, vinci dunque ancora una volta la nostra cecità per comprendere quanto la nostra storia sia benedetta se ci fidiamo di te. Nulla va perduto perché tu conti perfino i capelli del nostro capo. Grazie perché il tuo amore è più grande di tutto, malgrado me, perché tu non sei il Dio delle performance, ma il Dio dell'amore, il Dio che rischiara anche le tenebre più buie per colorarle di cielo. Grazie perché per il tuo immenso amore vuoi che anche noi diventiamo luce in te, ridonando la nostra vita così come siamo. Grazie perché sei tu a rendere perfetto il nostro amore imperfetto. Dall'abisso della mia debolezza e della mia miseria, dunque, alzo, Signore, la mia voce in un canto di lode, perché solo nel tuo sguardo io mi riconosco.

Preghiamo. Facci sentire, Signore, di essere in presenza del roveto ardente, perché possiamo non già vedere la sua fiamma, ma toccarla, accoglierla dentro i nostri cuori, come la accolse la Vergine. A te onore e gloria per tutti i secoli.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare.

0: Signore, i discepoli sono tornati in Galilea, appesantiti, delusi, addolorati, svuotati di un'aspettativa che aveva illuminato il loro desiderio, e riprendono il lavoro che avevano abbandonato per seguirti. Le barche, le reti, non sanno fare altro per campare. Sono sette. In loro ci sono tutti i discepoli, quindi anche noi. Vanno a pescare, riprendendo il tran tran della vita di prima. Ma in quella notte non presero nulla. Poi, verso l'alba, quella voce sulla riva: figlioli, non avete nulla da mangiare? Le stesse parole della sera di Pasqua. E rispondono all'unisono: no. Un no che dice tanto, come dire: se non sei qui non stiamo bene, senza di te non abbiamo niente, lontano dalla tua luce non vediamo niente. Questa vicenda è anche la nostra.
1: Gesù è sulla spiaggia e dice loro: gettate la rete da quella parte destra. A destra, sinonimo della potenza di Dio, e Gesù ha dato un comando preciso: gettate la rete da quella parte dove c'è il potere di Dio. E il comando preciso che tu, Gesù, avevi dato ai discepoli qual è? Amatevi come io ho amato voi. Se vuoi pescare, devi amare. Non è che catturi gli uomini con la violenza, con la propaganda, con il potere. Con i mezzi di dominio, con le crociate. No. L'unico mezzo è quello dell'amore. Come io vi ho amato e ho dato la vita per voi, date la vita per i fratelli. E allora vedrete che la pesca sarà feconda. E si ripete il prodigio della pesca miracolosa, come all'inizio del cammino con Gesù. Ma il vero miracolo è che Pietro si butta in acqua, che ha voglia, ha fretta, ha urgenza di abbracciare di nuovo il Maestro, col quale dal rinnegamento non aveva più parlato. Non ha paura di rimproveri, ma si butta a nuoto per raggiungere più in fretta che può colui che aveva rinnegato e che è tornato. Il tradito ritorna come amico, il rinnegato da Pietro si fida del rinnegante.
0: Siamo all'alba. Il passaggio dalla notte al giorno. L'Eucarestia è questo passaggio, dalle tenebre alla luce. E avviene sulla spiaggia, il limite tra la terra, dove si può vivere, e il mare, l'abisso in cui si muore. La celebrazione dell'Eucarestia è il senso di tutta la creazione. Tutti ricevono la vita da Dio e tutto ritorna a Dio.
2: Preghiamo. Signore Dio nostro, dalla tua luce è sorta per noi la luce che illumina le tenebre nei nostri occhi e del nostro cuore. Fa che nel cammino della nostra vita ci ricordiamo della tua benevolenza e andiamo portando nel cuore e sulle labbra una lode di grazia che dura per sempre.

Dal Vangelo secondo Matteo. Gli undici discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

0: Di fronte al risorto, i discepoli riconoscono la sua divinità, ma vivono una tensione profonda che nasce da un contrasto evidente tra il desiderio autentico di lasciarsi illuminare e il riconoscimento di una fragilità, il dubbio. Nonostante l'incertezza umana, Gesù si fa loro vicino, affidandogli una missione universale, un mandato, e gli offre una certezza, la sua presenza costante. La risposta al dubbio è dunque la promessa della sua vicinanza. Molto spesso anche noi portiamo nel cuore un'inquietudine, frutto della nostra realtà umana, della quale Gesù non si scandalizza, ma ci raggiunge, proprio lì, dove sentiamo il peso dell'inadeguatezza, dell'imperfezione, del peccato, perché è lì che Egli colma ogni distanza, ogni nostro limite che diviene non più un ostacolo, ma un ponte che ci permette di vivere la gioia piena. Siamo invitati come discepoli ad uscire, ad annunciare, ad insegnare. La luce della risurrezione non è un tesoro da custodire gelosamente, ma una fiamma viva, capace di rischiarare il mondo. E la nostra missione quotidiana è diventare i veri testimoni di questa luce, certi che non siamo mai soli, perché Gesù è con noi ogni giorno. Ed è Lui che attraverso di noi continua a camminare per le strade, portando pace, gioia e vita.
1: Preghiamo. Ti ringraziamo, Dio, che ci hai resi degni di essere la tua famiglia in Cristo, il tuo amato Figlio. Ecco, noi affidiamo al tuo amore la nostra nuova vita in te per godere della tua presenza. Colmaci della tua giustizia e della tua grazia perché possiamo presentarci a Dio, tuo Padre, con il quale tu vivi e regni nei secoli eterni.

E ora rivolgiamo al Padre le parole che ci ha insegnato Gesù e ci hanno consegnato con il nostro battesimo. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, e liberaci dal male. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, tu non ci hai lasciati orfani, non hai abbandonato la tua sposa. Concedi a noi che attendiamo il giorno di Pentecoste di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace e di edificare in noi la tua casa di pietre vive, nella quale tu ti compiaci di abitare insieme al Padre e allo Spirito Paraclito per tutti i secoli dei secoli. Ecco, carissimi, giunti al termine della Via Lucis, desidero ringraziarvi per la vostra presenza e preghiera, ringraziare tutti gli autori di questo momento che quasi coincidono con i lettori, e il coro per le musiche, anche Piero Caraba che ha scritto, musicato gli inni di Efrem il Siro che abbiamo cantato tra un passaggio e l'altro. Quindi un'esperienza così, abbiamo provato come discepoli di Emmaus a dirci tra noi quanto abbiamo compreso delle scritture. Possa anche la benedizione che sto per darvi raggiungere anche le persone che ci hanno seguito attraverso i social e anche la televisione Maria Visione con il servizio sempre puntuale che fanno, e possa davvero raggiungere tutti e farci crescere nella fede. Il Signore sia con voi. Dio che nella resurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi conceda la gioia della sua benedizione. Il Redentore che ci ha donato una libertà senza fine vi renda partecipi della gioia eterna. E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere ogni giorno in santità di vita, per incontrarlo poi nella patria del cielo. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore risorto rimanga con voi sempre. Andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici e amiche di Maria Vision, ben trovati. Siamo, diciamo, al rush finale del nostro libro, L'imitazione di Cristo.

Cristo, siamo al capitolo 56esimo del libro terzo. Il titolo è Rinnegare se stessi e imitare Cristo nella croce. O figlio, tu potrai trasmutarti in me a misura che riuscirai ad uscire da te stesso, che l'intimo oblio di se stessi congiunge a Dio, come la mancanza di desideri esterni porta la pace interiore. Io voglio che tu apprenda a rinnegare pienamente te stesso in adesione alla mia volontà, senza obiezioni, senza lamentele. Seguimi, io sono la via, la verità e la vita. Senza la via non si cammina, senza la verità non si conosce, senza la vita non si vive. Io sono la via che devi seguire, la verità cui devi credere, la vita che devi sperare. Io sono la via che non si deve lasciare. La verità che non sbaglia, la vita che non ha termine. Io sono la via diritta, la verità ultima, la vita eterna, beata e increata. Se rimarrai nella mia via, conoscerai la verità e la verità ti farà libero. Così raggiungerai la vita eterna. Vuoi entrare nella vita? Osserva i comandamenti. Vuoi conoscere la verità? Chiedi a me. Vuoi essere perfetto? Vendi ogni tua cosa. Vuoi essere mio discepolo? Rinnega te stesso. Vuoi avere la vita eterna? Disprezza la vita presente. Vuoi essere esaltato in cielo? Umiliati in questo mondo. Vuoi regnare con me? Con me porta la croce. Soltanto quelli che si fanno servi della croce trovano la via della beatitudine e della vera luce. È bellissimo proprio questa prima parte del capitolo 56esimo dove Gesù dice a Gersenio quello che dice a ciascuno di noi questa sera. Cioè, se vuoi imitare Cristo, se vogliamo imitare Cristo, lo possiamo imitare nella croce. Che significa imitare Cristo nella croce? Questa immagine ci può aiutare tanto con Maria sotto la croce, ma ecco, che significa umiliare se stessi, rinunciare a se stessi, rinnegare a se stessi. Rinnegare alle vanità terrene, rinnegare ai desideri terreni per assimilarci a Lui. E dice quella parola che disse a Matteo, no? Vuoi essere mio discepolo? Vieni e seguimi. Perché se tu cerchi la tua vita, la tua vita la perdi. Noi cerchiamo la nostra vita in tante cose, amici e amiche, ed è verissimo, in tante cose. In tante cose terrene, in tanti piaceri terreni, non capendo che la cosa più importante è aderire alla volontà di Dio, che spesso passa per vie che noi non intendiamo, o è meglio, per vie che a noi non piacciono, eppure è la sua volontà. E dice queste tre parole, che sono un po' il sunto, il cuore di questo capitolo. Appunto ci dice che lui è la via, la verità e la vita, cioè la via che ci porta alla felicità, la verità senza la quale dice tu non puoi conoscere, cioè io sono la verità, cioè se tu vuoi veramente conoscermi, bene, stai nella verità. E la vita eterna. Noi siamo molto, molto, come si dice? Materialistici, noi fondamentalmente quella che a noi interessa è questa vita. Io sfido chiunque, se non è questo, spesso e volentieri l'unico nostro problema, quella di godercela adesso, no? Quante persone ci dicono: ma la vita è una, goditela, no? Goditela finché puoi. Poi magari arriva una malattia, poi arriva la morte improvvisa, oppure arrivano i problemi. Stai bene, goditela benissimo. Bisogna capire che cosa significa godere di questa vita. Cioè, se è un godimento puramente personale, egoistico, a quel punto non è un rinunciare a se stessi. Magari per un altro, ma è pensare solo a te stesso in maniera egoistica, dicevo. Ma quello che qui a cui ci chiama il Signore è seguirlo, imitarlo nella croce. A noi ci piace, diceva San Pio da Pietrelcina, ci piace molto imitare Cristo sulla via, no? della pace, sulla via del risorto, fra virgolette.

non ci piace imitarlo sulla via del crocifisso. Ed è quello che invece ci chiede il Signore, perché ci dice che per imitarlo dobbiamo passare per forza per la croce. La croce è inevitabile, amici, eh? Puoi chiamarla come ti pare. Chi non è cristiano la chiama la sfortuna. Oh, quanto sono sfortunato! Una dietro l'altro. Eh? Il cristiano chiama quella che chiamano i pagani, che il pagano chiama sfortuna, la chiama la croce. Quella croce che noi abbiamo, quel marchio di fabbrica, come si dice, quel difetto di fabbrica, diceva una persona che sta in cielo. Che conoscevo, diceva, la croce che cos'è? Quel marchio di fabbrica che il Signore ha impresso nella nostra persona e che ci assimila a Lui. Il marchio di fabbrica, cioè proprio il marchio che ci assimila a Lui. O Signore Gesù, qui è Gersenio che parla, dura fu la tua vita, la vita, e disprezzata dagli uomini. Fa che io ti possa imitare, disprezzato dal mondo, già che il servo non è da più del suo padrone, né il discepolo è da più del maestro. Che il tuo servo si addestri alla scuola della tua vita, perché in essa sta la mia salvezza e la vera santità. Qualunque cosa io legga o ascolti fuori di essa non mi ristora e non mi allieta pienamente. Figlio, tutte queste cose le conosci e le hai lette. Sarai beato se le metterai in pratica. Chi ha dinanzi agli occhi i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. E io l'amerò, mi manifesterò a lui e lo farò sedere con me nel regno del Padre mio. O Signore Gesù, come hai detto e hai promesso, così sia fatto veramente e a me sia dato di meritarlo. Ho ricevuto la croce, l'ho ricevuta dalla tua mano, la porterò fino alla morte come tu me l'hai posta sulle spalle. In verità, la vita di un santo monaco è la croce, ma la croce è guida al paradiso. Ecco, quello che stavamo dicendo qui è testimoniato da Gersenio. Qui parla del monaco, ma in realtà è a tutti noi che si riferisce. Dice, la croce è la guida al paradiso. Questo è un paradosso, è il paradosso di Cristo. Cioè, quello che in realtà l'ha portato alla risurrezione è la sua morte di croce, diceva San Paolo. È un paradosso, ma mica tanto, perché se noi veramente vogliamo essere suoi discepoli, cioè significa seguirlo, e beh, lo dobbiamo seguire sulla via della croce per poi poter arrivare al paradiso, a goderne proprio la beatitudine. Abbiamo cominciato. Non ci è lecito tornare indietro né lasciare che ciò che abbiamo intrapreso. Via, fratelli, procediamo insieme, Gesù sarà con noi. Abbiamo preso questa croce per amore di Gesù, per amore di Gesù perseveriamo nella croce. Colui che ci guida e ci precede sarà il nostro aiuto. Ecco il nostro re camminare avanti a noi. Egli combatterà per noi. Seguiamolo con animo virile, che nessuno abbia paura né si lasci atterrire, che noi siamo pronti a morire coraggiosamente nella lotta, che non abbiamo a gravare il nostro buon nome con una delittuosa fuga dinanzi alla croce. Ecco, quello che ci lascia questo capitolo, ci dice Gersenio, è non fuggiamo dalla croce, cioè non vogliamo scendere dalla nostra croce, perché sapete, sulla croce chi c'è sotto la croce è Maria, no? Come vediamo benissimo qui. Ma se noi scendiamo dalla nostra croce, chi ci aspetta è un altro, è il nemico, quello con la N maiuscola, che era presente accanto a Cristo. No? Noi sappiamo che dalle scritture, quando Gesù fu tentato nel deserto, in 40 giorni nel deserto, e resistette alle tentazioni del demonio, finisce quella parte del Vangelo dove dice che il demonio si ritirò per tornare nell'ora opportuna. Quale fu l'ora opportuna in cui il demonio Satana tornò alla carica? Fu nell'ora della passione e nell'ora della morte. E l'ora della passione in cui gli mise davanti la incapacità come uomo, già tu sei un uomo, non puoi salvare l'umanità intera per i secoli dei secoli. E invece sapeva molto bene che Gesù era il figlio di Dio. Quindi cerca di insinuargli questo, come a noi nella sofferenza, ci insinua.

il fatto che Dio non ti ama. Cioè, gli ha insinuato, se tuo padre, se Dio fosse veramente tuo padre, tu sei sicuro che Dio è tuo padre? Perché ti salverebbe in questo momento. E lui gli schiaccia la testa. E poi si ripresenta al momento della crocifissione, quando uno dei due buoni ladroni, buoni fra virgolette, no, gli dice: se tu sei il figlio di Dio, scendi da questa croce. Non è detto che sei figlio di Dio, scendi da questa croce, è quello che Satana voleva, no? E dice, scendi da questa croce, tutti ti applaudiranno, tutti sapranno che sei il figlio di Dio, ma non per questo era venuto Cristo. Cristo rimane sulla sua croce, è primizia di tutti noi, e quali sta dicendo oggi? Hai la tua croce, hai quella croce anche che non ti schiaccerà, rimani in me, rimani sulla tua croce se vuoi godere della mia pace e se vuoi godere anche del mio aiuto. Bene, siamo al capitolo 57. Non ci si deve abbattere eccessivamente quando si cade in qualche mancanza. O figlio, più mi è cara l'umile sopportazione nelle avversità che la pienezza di devota consolazione del tempo favorevole. È bellissimo questo. Attenzione. Più mi è cara l'umile sopportazione nelle avversità che la pienezza di devota consolazione del tempo favorevole. È bellissimo perché a tanti santi, Gesù, a tanti anche ai mistici, anche a Santa Gemma Galgani, gli diceva anche a San Pio, diceva Gesù, ricordo un brano della vita di Santa Gemma, gli diceva: io sono molto più felice quando nella sofferenza tu sopporti, Gemma, che quando mi vedi, che quando parli con me. No? Noi pensiamo addirittura a quei mistici che parlavano. Ebbene, lui diceva: non è questo, non è questa la cosa più importante, il momento più favorevole, non è questo. Io gradisco molto di più una santa sopportazione della croce. Quindi in questo momento, se ti senti schiacciato, sappi che il Signore sta molto più vicino di quanto tu possa pensare, di quando magari tu stavi bene, non avevi quel problema, non avevi quella sofferenza, Forse lì non avevi neanche tempo per pensare a Dio. Ora io, te, nella nostra croce abbiamo il modo e il favore di Cristo. Non per pensare a lui, per stare assimilati a lui. Perché ti rattrista una piccolezza che venga detta contro di te? Anche se si trattasse di qualcosa di più, non dovresti turbarti. Lascia andare invece. Non è una cosa strana, non è la prima volta, né sarà l'ultima se vivrai a lungo. Tu sei molto forte fino a che nulla ti contraria. Ecco, bellissimo. Sai persino dare buoni consigli e fare forza ad altri con le tue parole, ma non appena si presenta alla tua porta un'improvvisa tribolazione, consiglio e forza ti vengono meno. Io, cari amici e amiche, la sento molto forte, queste tre righe le sento molto forte. Finché tutto va bene, parli bene, dai consigli, conforti, per carità, questo non significa che non va fatto. Ma poi il cristiano si vede nella tribolazione. Quando magari una tribolazione ti annienta, magari una tribolazione neppure tanto grande, ti senti annientato perché improvvisa, allora il consiglio e la forza ti vengono meno, allora pensi solo a te stesso, vuoi solamente stare bene. Già smetti di pensare a quella persona che ti sta al fianco e che magari ti chiede aiuto. Guarda la tua grande fragilità, che hai constatata molto spesso di fronte a piccole contraddizioni. Pure, e per il tuo bene, che accadono simili cose, deponile dunque dal tuo cuore come meglio puoi. E se una cosa ti colpisce, non per questo ti abbatta o ti tenga legato a lungo. Sopporta almeno con pazienza, se non ti riesce con gioia. Anche se una cosa te la senti dire malvolentieri e ne provi indignazione, devi dominarti, non devi permettere che dalla tua bocca esca alcunché di ingiusto, che dia scandalo ai semplici. Ben presto l'eccitazione emotiva si placherà e l'eterna sofferenza si farà più lieve con il ritorno della grazia. Ecco,
Io vivo, dice il

Signore, pronto ad aiutarti più ancora del solito se a me ti affiderai devotamente invocandomi. Tu sii più rassegnato, sii pronto a una maggiore sopportazione. Non è del tutto inutile che tu ti senta tribolato e fortemente tentato. Sei un uomo e non Dio, carne, non spirito angelico. Come potresti mantenerti sempre nel medesimo stato di virtù quando questo venne meno a un angelo in cielo e al primo uomo nel paradiso? Io sono colui che solleva e libera quelli che piangono, colui che innalza alla mia condizione divina quelli che riconoscono la loro debolezza. Vi ricordate, amici? Non mi ricordo se la volta scorsa, insomma, qualche sera fa, abbiamo ricordato la figura di Davide, no? Uomo secondo il cuore di Dio, un adultero e un assassino. Dio lo definisce così, uomo secondo il mio cuore. Perché? Perché Davide ha riconosciuto la sua debolezza. Davanti a Nathan, al profeta Nathan, che gli metteva davanti chi era, davanti a sé, ha riconosciuto che quell'uomo ingiusto, quell'uomo adultero, quel ladro, perché Nathan gli aveva fatto quel paragone, non so se ricordate la storia di Davide, no? Che il profeta Nathan dice: Re Davide, ho da raccontarti una storia. C'era un pastore che aveva un'unica pecorella e egli se la curava come una figlia, gli voleva un bene dell'anima. E c'era un re che aveva tantissimi armenti, aveva tutto quello che voleva. Un giorno arrivano degli amici del re e il re vuole fare un banchetto. Che cosa fa? Invece che prendere una delle sue pecore, va e prende l'unica pecora che ha quel pastore, la prende, la uccide, la dà in pasto ai suoi amici. Che cosa dovrà fare? E Davide dice che ha un moto di rabbia, no? È ingiusto, dice, è reo di una punizione grande quel re. Ebbene, Nathan dice: caro re Davide, quel re sei tu, perché Davide, sapete che aveva rubato la donna di Uria Littita, che era un suo soldato, e non solo, e avendola messa incinta, Bezzabea, per nascondere il fatto, fece ritornare Uria dal campo di battaglia, e poiché Uria non giaceva per rispetto del re con la moglie, quindi Davide doveva nascondere, perché noi facciamo così davanti al peccato, eh? Noi facciamo così, facciamo il peccato e poi cerchiamo di nasconderlo, pensando che nessuno ci veda. A volte il Signore permette che quel peccato venga alla luce del sole. Allora noi abbiamo due vie: negare tutto, oppure capire che quella è forse uno dei doni più grandi che il Signore ci vuole fare, stare nella verità, ammettere il nostro peccato, ammettere la nostra fragilità, come dice Gesù a Gersenio: guarda la tua grande fragilità, ammettere la nostra debolezza, riconoscerci deboli e peccatori. Quello che ha fatto Davide, al quale poi Dio toglierà, perché farà morire, no, il frutto di quel rapporto adultero tra lui e Bezzabea. Ecco, o Signore, benedetta sia la tua parola, dolce al mio orecchio più del miele di favo. Che farei io mai in così grandi tribolazioni e nelle mie angustie, se tu non mi confortassi con le tue sante parole? Purché alla fine io giunga al porto della salvezza, che importa quali e quante grandi cose dovrò aver patito? Concedimi un felice compimento, un felice trapasso da questo mondo. Ricordati di me, o mio Dio, e conducimi nel tuo regno per retto cammino. Amen. Bene, cari amici, facciamo un piccolo stacco, ci rivediamo tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici e amiche di Maria Vision, ben trovati. Siamo, diciamo, al rush finale del nostro libro, L'imitazione di Cristo. Siamo al capitolo 56esimo del libro terzo. Il titolo è Rinnegare se stessi e imitare Cristo nella croce. O figlio, tu potrai trasmutarti in me a misura che riuscirai ad uscire da te stesso. Che l'intimo oblio di se stessi congiunge a Dio, come la mancanza di desideri esterni porta la pace interiore. Io voglio che tu apprenda a rinnegare pienamente te stesso in adesione alla mia volontà, senza obiezioni, senza lamentele. Seguimi, io sono la via, la verità e la vita. Senza la via non si cammina, senza la verità non si conosce, senza la vita non si vive. Io sono la via che devi seguire, la verità cui devi credere, la vita che devi sperare. Io sono la via che non si deve lasciare, la verità che non sbaglia, la vita che non ha termine. Io sono la via diritta, la verità ultima, la vita eterna, beata e increata. Se rimarrai nella mia via, conoscerai la verità e la verità ti farà libero. Così raggiungerai la vita eterna. Vuoi entrare nella vita? Osserva i comandamenti. Vuoi conoscere la verità? Chiedi a me. Vuoi essere perfetto? Vendi ogni tua cosa. Vuoi essere mio discepolo? Rinnega te stesso. Vuoi avere la vita eterna? Disprezza la vita presente. Vuoi essere esaltato in cielo? Umiliati in questo mondo. Vuoi regnare con me? Con me porta la croce. Soltanto quelli che si fanno servi della croce trovano la via della beatitudine e della vera luce. È bellissimo questo, proprio questa prima parte del capitolo 56esimo, dove Gesù dice a Gersenio quello che dice a ciascuno di noi questa sera. Cioè, se vuoi imitare Cristo, se vogliamo imitare Cristo, lo possiamo imitare nella croce. Che significa imitare Cristo nella croce? Questa immagine ci può aiutare tanto, con Maria sotto la croce, ma ecco, che significa umiliare se stessi, rinunciare a se stessi, rinnegare a se stessi, rinnegare alle vanità terrene, rinnegare ai desideri terreni per assimilarci a Lui. E dice quella parola che disse a Matteo, no? Vuoi essere mio discepolo? Vieni e seguimi, perché se tu cerchi la tua vita, la tua vita la perdi. Noi cerchiamo la nostra vita in tante cose, amici e amiche, ed è verissimo, in tante cose terrene, in tanti piaceri terreni, non capendo che la cosa più importante è aderire alla volontà di Dio, che spesso passa per vie che noi non

cioè la via che ci porta alla felicità, la verità senza la quale dice tu non puoi conoscere, cioè io sono la verità, cioè se tu vuoi veramente conoscermi, bene, stai nella verità. E la vita eterna. Noi siamo molto, molto, come si dice, materialisti, cioè noi fondamentalmente quella che a noi interessa è questa vita. Io sfido chiunque. Se non è questo, spesso e volentieri, l'unico nostro problema, quella di godercela adesso, no? Quante persone ci dicono, ma la vita è una, goditela, no? Goditela finché puoi. Poi magari arriva una malattia, poi arriva la morte improvvisa, oppure arrivano i problemi. Stai bene, goditela benissimo. Bisogna capire che cosa significa godere di questa vita. Cioè, se è un godimento puramente personale, egoistico, a quel punto non è un rinunciare a se stessi, magari per un altro, ma è pensare solo a te stesso in maniera egoistica, dicevo. Ma quello che qui, a cui ci chiama il Signore è seguirlo, imitarlo nella croce. A noi ci piace, diceva San Pio da Pietrelcina, ci piace molto imitare Cristo sulla via, no, della pace, sulla via del risorto, fra virgolette. Non ci piace imitarlo sulla via del crocifisso. Ed è quello che invece ci chiede il Signore, perché ci dice che per imitarlo dobbiamo passare per forza per la croce. La croce è inevitabile, amici, puoi chiamarla come ti pare. Chi non è cristiano la chiama la sfortuna. Oh, quanto sono sfortunato. Una dietro l'altro, Il cristiano chiama quella che chiamano i pagani, che il pagano chiama sfortuna, la chiama la croce. Quella croce che noi abbiamo, quel marchio di fabbrica, come si dice, quel difetto di fabbrica, diceva una persona che adesso sta in cielo, che conoscevo, diceva la croce che cos'è? Quel marchio di fabbrica che il Signore ha impresso nella nostra persona e che ci assimila a Lui. Il marchio di fabbrica, cioè proprio il marchio che ci assimila a Lui. O Signore Gesù, qui è Gersenio che parla, dura fu la tua vita, la vita, e disprezzata dagli uomini. Fa che io ti possa imitare, disprezzato dal mondo, giacché il servo non è da più del suo padrone, né il discepolo è da più del maestro. Che il tuo servo si addestri alla scuola della tua vita, perché in essa sta la mia salvezza e la vera santità. Qualunque cosa io legga o ascolti fuori di essa non mi ristora e non mi allieta pienamente. Figlio, tutte queste cose le conosci e le hai lette. Sarai beato se le metterai in pratica. Chi ha dinanzi agli occhi i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. E io l'amerò, mi manifesterò a lui e lo farò sedere con me nel regno del Padre mio. O Signore Gesù, come hai detto e hai promesso, così sia fatto veramente e a me sia dato di meritarlo. Ho ricevuto la croce. L'ho ricevuta dalla tua mano, la porterò fino alla morte come tu me l'hai posta sulle spalle. In verità, la vita di un santo monaco è la croce, ma la croce è guida al paradiso. Ecco, quello che stavamo dicendo qui è testimoniato da Gersenio. Qui parla del monaco, ma in realtà è a tutti noi che si riferisce. Dice, la croce è la guida al paradiso. Questo è un paradosso, è il paradosso di Cristo. Cioè, quello che in realtà l'ha portato alla risurrezione è la sua morte e la sua morte di croce, diceva San Paolo. È un paradosso, ma mica tanto, perché se noi veramente vogliamo essere suoi discepoli, cioè significa seguirlo, e beh, lo dobbiamo seguire sulla via della croce per poi poter arrivare al paradiso, a goderne proprio la beatitudine. Abbiamo cominciato. Non ci è lecito tornare indietro né lasciare ciò che abbiamo intrapreso. Via, o fratelli, procediamo insieme, Gesù sarà con noi. Abbiamo preso questa croce per amore di Gesù, per amore di Gesù perseveriamo nella croce. Colui che ci guida e ci precede sarà il nostro aiuto. Ecco il nostro Re camminare avanti a noi. Egli combatterà per noi. Seguiamolo con animo virile, che nessuno abbia paura, né si lasci atterrire, che noi siamo pronti a morire coraggiosamente nella lotta, che non abbiamo a gravare il nostro buon

nome con una delittuosa fuga dinanzi alla croce. Ecco, quello che ci lascia questo capitolo, ci dice Gersenio, è non fuggiamo dalla croce, cioè non vogliamo scendere dalla nostra croce, perché sapete, sulla croce chi c'è sotto la croce è Maria, no? Come vediamo benissimo qui. Ma se noi scendiamo dalla nostra croce, chi ci aspetta è un altro, è il nemico, quello con la N maiuscola, che era presente accanto a Cristo. No? Noi sappiamo che dalle scritture, quando Gesù fu tentato nel deserto, in 40 giorni nel deserto, e resistette alle tentazioni del demonio, finisce quella parte del Vangelo dove dice che il demonio si ritirò per tornare nell'ora opportuna. Quale fu l'ora opportuna in cui il demonio Satana tornò alla carica? Fu nell'ora della passione e nell'ora della morte. E l'ora della passione in cui gli mise davanti la incapacità, come uomo, già tu sei un uomo, non puoi salvare l'umanità intera per i secoli dei secoli. E invece sapeva molto bene che Gesù era il figlio di Dio. Quindi cerca di insinuargli questo, come a noi nella sofferenza, ci insinua il fatto che Dio non ti ama. Cioè, gli ha insinuato, se tuo padre, se Dio fosse veramente tuo padre, tu sei sicuro che Dio è tuo padre? Perché ti salverebbe in questo momento. E lui gli schiaccia la testa. E poi si ripresenta al momento della crocifissione, quando uno dei due buoni ladroni, buoni fra virgolette, no, gli dice: se tu sei il figlio di Dio, scendi da questa croce. Non è detto che sei il figlio di Dio, scendi da questa croce. È quello che Satana voleva, no? Cioè, scendi da questa croce, tutti ti applaudiranno, tutti sapranno che sei il figlio di Dio. Ma non per questo era venuto Cristo. Cristo rimane sulla sua croce. È primizia di tutti noi. E quali sta dicendo oggi? Hai la tua croce, hai quella croce anche che non ti schiaccerà. Rimani in me. Rimani sulla tua croce se vuoi godere della mia pace e se vuoi godere anche del mio aiuto. Bene, siamo al capitolo 57. Non ci si deve abbattere eccessivamente quando si cade in qualche mancanza. O figlio, più mi è cara l'umile sopportazione nelle avversità che la pienezza di devota consolazione del tempo favorevole. È bellissimo questo. Attenzione. Più mi è cara l'umile sopportazione nelle avversità che la pienezza di devota consolazione del tempo favorevole. È bellissimo perché a tanti santi, Gesù, anche ai mistici, anche a Santa Gemma Galgani, gli diceva anche a San Pio, diceva Gesù, ricordo un brano della vita di Santa Gemma, gli diceva: io sono molto più felice quando nella sofferenza tu sopporti, Gemma, che quando mi vedi, che quando parli con me. No? Noi pensiamo addirittura a quei mistici che parlavano. Ebbene, lui diceva: non è questo, non è questa la cosa più importante, il momento più favorevole, non è questo. Io gradisco molto di più una santa sopportazione della croce. Quindi in questo momento, se ti senti schiacciato, sappi che il Signore sta molto più vicino di quanto tu possa pensare, di quando magari tu stavi bene, non avevi quel problema, non avevi quella sofferenza, eh? Forse lì non avevi neanche tempo per pensare a Dio. Ora io, te, nella nostra croce abbiamo il modo e il favore di Cristo. Non per pensare a lui, per stare assimilati a lui. Perché ti rattrista una piccolezza che venga detta contro di te? Anche se si trattasse di qualcosa di più, non dovresti turbarti. Lascia andare invece. Non è una cosa strana, non è la prima volta, né sarà l'ultima se vivrai a lungo. Tu sei molto forte fino a che nulla ti contraria. Ecco, bellissimo. Sai persino dare buoni consigli e fare forza ad altri con le tue parole, ma non appena si presenta alla tua porta un'improvvisa tribolazione, consiglio e forza ti vengono meno. Io credo
cari amici e amiche, la sento molto forte, queste tre righe le sento molto forte. Finché tutto va bene, parli bene, dai consigli, conforti. Per carità, questo non significa che non va fatto, ma poi il cristiano si vede nella tribolazione. Quando magari una tribolazione ti annienta, magari una tribolazione neppure tanto grande, ti senti annientato perché improvvisa, allora il consiglio e la forza ti vengono meno, allora pensi solo a te stesso, vuoi solamente stare bene. Già smetti di pensare a quella persona che ti sta al fianco e che magari ti chiede aiuto. Guarda la tua grande fragilità che hai constatata molto spesso di fronte a piccole contraddizioni. Pure è per il tuo bene che accadono simili cose, deponile dunque dal tuo cuore come meglio puoi. E se una cosa ti colpisce, non per questo ti abbatta o ti tenga legato a lungo, sopporta almeno con pazienza, se non ti riesce con gioia. Anche se una cosa te la senti dire malvolentieri e ne provi indignazione, devi dominarti, non devi permettere che dalla tua bocca esca alcunché di ingiusto, che dia scandalo ai semplici. Ben presto l'eccitazione emotiva si placherà e l'eterna sofferenza si farà più lieve con il ritorno della grazia. Ecco, io vivo, dice il Signore, pronto ad aiutarti più ancora del solito, se a me ti affiderai devotamente invocandomi. Tu sii più rassegnato, sii pronto a una maggiore sopportazione. Non è del tutto inutile che tu ti senta tribolato e fortemente tentato. Sei un uomo e non Dio, carne, non spirito angelico. Come potresti mantenerti sempre nel medesimo stato di virtù quando questo venne meno a un angelo in cielo e al primo uomo nel paradiso? Io sono colui che solleva e libera quelli che piangono, colui che innalza alla mia condizione divina quelli che riconoscono la loro debolezza. Vi ricordate, amici? Non mi ricordo se la volta scorsa, insomma, qualche sera fa, abbiamo ricordato la figura di Davide, no? Uomo secondo il cuore di Dio, un adultero e un assassino. Dio lo definisce così, uomo secondo il mio cuore. Perché? Perché Davide ha riconosciuto la sua debolezza. Davanti a Nathan, al profeta Nathan, che gli metteva davanti chi era, davanti a sé, ha riconosciuto che quell'uomo ingiusto, quell'uomo adultero, quel ladro, perché Nathan gli aveva fatto quel paragone, non so se ricordate la storia di Davide, no? Che il profeta Nathan dice: Re Davide, ho da raccontarti una storia. C'era un pastore che aveva un'unica pecorella e egli se la curava come una figlia, gli voleva un bene dell'anima, e c'era un re che aveva tantissimi armenti, aveva tutto quello che voleva. Un giorno arrivano degli amici del re e il re vuole fare un banchetto. Che cosa fa? Invece che prendere una delle sue pecore, va e prende l'unica pecora che ha quel pastore. La prende, la uccide, la dà in pasto ai suoi amici. Che cosa dovrà fare? E Davide dice che ha un moto di rabbia, no? È ingiusto. Dice: è reo di una punizione grande quel re. Ebbene, Nathan dice: caro re Davide, quel re sei tu. Perché Davide, sapete che aveva rubato la donna di Uria Littita, che era un suo soldato, e non solo, e avendola messa incinta, Bezzabea, per nascondere il fatto, fece ritornare Uria dal campo di battaglia, e poiché Uria non giaceva per rispetto del re con la moglie, quindi Davide doveva nascondere, perché noi facciamo così davanti al peccato, eh? Noi facciamo così, facciamo il peccato e poi cerchiamo di nasconderlo pensando che nessuno ci veda. A volte il Signore permette che quel peccato venga alla luce del sole. Allora noi abbiamo due vie: negare tutto, oppure capire che quella è forse uno dei doni più grandi che il Signore ci vuole fare, stare nella verità, ammettere il nostro peccato, ammettere la nostra fragilità, come dice Gesù a Gersenio: guarda la tua grande fragilità, ammettila
ammettere la nostra debolezza, riconoscerci deboli e peccatori, quello che ha fatto Davide, al quale poi Dio toglierà, perché farà morire, no? Il frutto di quel rapporto adultero tra lui e Bezzabea. Ecco, o Signore, benedetta sia la tua parola, dolce al mio orecchio più del miele di favo. Che farei io mai in così grandi tribolazioni e nelle mie angustie, se tu non mi confortassi con le tue sante parole? Purché alla fine io giunga al porto della salvezza, che importa quali e quante grandi cose dovrò aver patito? Concedimi un felice compimento, un felice trapasso da questo mondo. Ricordati di me, o mio Dio, e conducimi nel tuo regno per retto cammino. Amen. Bene, cari amici, facciamo un piccolo stacco, ci rivediamo tra poco.

0: stai. Per questo voglio parlare al tuo cuore come non mai. Chiudi i tuoi occhi e non aver paura, non sarai più solo. Tu sei preziosa ai suoi occhi.
1: Tu sei preziosa ai suoi occhi.
0: Lui ti ama.
1: Lui ti ama.
0: Lui ti chiama.
1: Lui ti chiama.
0: Lui ti perdona.
1: Lui ti perdona.

atto di consacrazione all'angelo custode. O mio angelo custode, il Padre buono ti ha scelto sin dall'eternità come compagno, custode, protettore della mia persona. Tu, dal mio concepimento, ti prendi cura di me e pur non cessando di contemplare il volto di Dio, mi segui, mi custodisci, mi proteggi. Oggi io, davanti a Dio, Uno e Trino, al cospetto della Vergine Maria Madre di Gesù e Madre mia, e di tutti gli angeli e i santi, volontariamente mi consacro a te, impegnandomi ad ascoltarti ed ubbidirti. Con il tuo aiuto prometto di essere sempre fedele al Padre del Cielo, a Gesù Figlio di Dio e mio Salvatore e Signore. Allo Spirito Santo, mio Consolatore e mio Santificatore. Prometto inoltre di essere devoto di Maria, mia Madre e Regina, e mio modello di vita. Prometto anche di essere tuo amico, ascoltando docilmente le tue ispirazioni, perché la tua difesa dai pericoli interiori ed esterni sia più efficace. E prevenga il mio male spirituale ed anche materiale. Tu sostienimi nell'impegno del bene in ogni sua forma e occasione, e aiutami a rigettare ogni genere di male. Sostenuto dalla tua fraterna azione, che io possa evitare l'inferno e raggiungere la gloria che a te già è stata concessa. Amen.

Ciao, bentrovati. Ci troviamo ancora insieme per pregare la Coroncina e riflettere su alcuni brani scritti da Santa Faustina nel suo diario. Faustina fu illuminata dal Signore. Lei aveva il dono e la grazia proprio di vederlo e scrivere ciò che lui le diceva, proprio come messaggio da trasmettere all'umanità, cioè che la misericordia di Dio è il più grande attributo, che Dio è amore, padre e misericordia. Dal suo diario. Segretaria del mio mistero più profondo, sappi che sei in confidenza esclusiva con me. Il tuo compito è quello di scrivere tutto ciò che ti faccio conoscere sulla mia misericordia, per il bene delle anime che leggendo questi scritti proveranno un conforto interiore

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio. Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima,
prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore.
guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera

dei fili. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione

della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano.

0: Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, Carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime. Per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio. Per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia. Nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto, soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto amore, ci proteggiamo e...

0: e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione,

per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione.

come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa? La pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele. Tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana. Tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile. Tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo.

0: Chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purifica

0: Santissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo, ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Carissimi amici, carissimi ascoltatori, abbiamo celebrato e stiamo celebrando in questo periodo l'evento pasquale, l'evento della nostra salvezza. Sono i giorni di un grande prodigio. Quel Gesù che aveva chiamato i primi, aveva chiamato Pietro e tutti gli altri, che aveva formato la comunità dei discepoli, aveva predicato per tutta la Galilea. Alla fine, quel Gesù che aveva parlato bene, aveva compiuto miracoli, ebbene, alla fine venne portato in croce per i suoi ideali, per le cose per le quali aveva creduto sino in fondo, morto secondo le scritture, risorge secondo le scritture, dopo il terzo giorno. Come dice l'Evangelista, dopo i giorni della paura, dell'odio, il Signore visita i Suoi nel Cenacolo e rivolge loro l'invito a vivere e ad essere nella pace. Pace a voi, dirà il Signore, rivolto ai discepoli. È passato poco tempo. Soltanto un Dio poteva compiere un gesto del genere. Alcuni giorni prima lo avevano abbandonato. Non avevano più creduto, erano ritornati ai loro mestieri, alla vita di sempre, alla vita passata. Ma il Signore vince le loro paure, li visita e li incontra. Non ha paura di incontrarli in un luogo chiuso, riconoscendo la loro povertà. Li sconvolge mentre loro vivono il momento della paura. Il Signore diventerà per loro il Signore della pace. Voi che mi ascoltate, credo è importante, soprattutto in questi anni, riscoprire non solamente o sentire, ascoltare le parole della pace. È necessario avere incontrato e incontrare l'uomo della pace. Di parole ne sentiamo molte e tante, ma oggi più che mai si sente un grande bisogno di incontrarsi con qualcuno che veramente può dare la pace. Al di là dei nostri peccati, delle nostre miserie, delle nostre chiusure, questo è il libro meraviglioso del Vangelo, dove non vengono cancellate le difficoltà, vengono riconosciute e superate. Dio non ha paura dei nostri peccati, delle nostre paure, delle nostre chiusure. Viene incontro a noi e ci apre e ci fa uscire dai nostri sepolcri. È quello che è stato annunciato poc'anzi nel Vangelo di Giovanni. Pace a voi. E dopo aver ascoltato queste parole augurali, l'Evangelista dice che i loro occhi, la loro vita comincia a gioire, a vivere di una nuova vita. È il tempo di ritornare alla fede del Vangelo. È importante che in questi giorni, in questi anni, noi possiamo riscoprire la forza indicibile della pace. E abbiamo bisogno di incontrarci con quei testimoni che ci indicano la strada della pace e della salvezza, i nuovi sentieri, i sentieri della pace. Non nascondo che, soprattutto in questi anni, veniamo da una grande crisi, da una grande disillusione. Abbiamo vissuto un periodo bellissimo, periodo della ricostruzione dopo la Seconda Guerra,
e subito dopo abbiamo visto quasi addensarsi le nubi, è ritornato l'autunno, l'inverno, e in questo periodo ci troviamo quasi in ginocchio dinanzi ad un macigno che è la guerra, sono le guerre, non una sola guerra. Ha ragione il Papa quando dice che noi stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzettini. Forse non sono soltanto pezzettini, sono pezzi grossi di guerra. E tutto questo fa paura a noi tutti, a quanti viviamo nei nostri paesi con i grandi entusiasmi e i grandi ideali di un tempo. È necessario quasi trovare la forza di vincere ogni tipo di resistenza. Nei nostri paesi, nelle nostre comunità, non dobbiamo darla vinta all'egoismo, alla crisi, alle chiusure. Per questo basta rivolgerci al Signore, dire al Signore: Signore, vieni incontro a me. Io non sono più grande, più bravo di tutti gli altri dei miei amici, ma dammi tanta forza e tanto coraggio. Questa credo è la testimonianza dei santi, dei maestri, di coloro che nelle diverse situazioni hanno trovato la forza di risorgere e di affrontare anche il male, di viverlo e di superarlo. È capitato a Padre Puglisi, in quel giorno quando doveva festeggiare il suo compleanno, incontra colui che lo uccide, ma lo supera, lo coinvolge dentro un sorriso. Quel sorriso cambierà, credo, avrà il potere di cambiare la vita di colui che lo ha ucciso. Abbiamo bisogno in questi anni di seguire questi grandissimi esempi. Potrei anche ricordare quell'uomo grande che fu Francesco di Assisi, quasi direi il capitano di tutti coloro che vogliono impegnarsi e percorrere la strada della pace. Non fu nemmeno per lui il sendero della pace un sendero facilissimo. Lui che aveva chiamato tanti sorelle e fratelli, alla fine della sua vita si trovò solo, solo su un monte, ma quel Gesù che lo aveva chiamato non si dimenticò di lui e gli rivolse le parole di pace. Carissimi amici, è il tempo di ripartire, è il tempo di credere fermamente che uomini e donne di pace oggi esistono e sono accanto a noi. Ci sono quei santi, quelle persone che la Chiesa ha riconosciuto, ma ci sono degli amici, delle persone che incontriamo per strada e che sono il nostro sorriso, la nostra speranza, il profumo di una vita nuova. Non dobbiamo dimenticarci di quelli che il Signore ci ha posto accanto. Il Signore ci ha dato e ci ha regalato le grandi figure, Francesco, Giorgio La Pira, Don Milani, Mazzolari, Don Facibene e tutti gli altri. Ma il Signore non si stanca con noi e ci manda i Suoi amici. Giorno dopo giorno li incontriamo nel bar, li incontriamo per strada, li incontriamo nei campi di lavoro. È il Signore di sempre che viene incontro a noi e ci dice di non avere paura. È la paura la nostra grande nemica.

e abbiamo bisogno di superarla. Da noi stessi, con le nostre forze, non ce la facciamo. Ecco perché in ginocchio, a volte con il cuore tremante, ma con un grande desiderio di ripartire, ci rivolgiamo a Lui e gli diciamo: Signore, regalami, dammi la tua pace. Non ti chiedo che tu mi preserva dal maligno, che mi tolga dalle difficoltà, ma aiutaci, aiutami nell'affrontare il maligno. Non ti chiedo di togliermi dalla tempesta, ma di liberarmi nella tempesta. Signore, non ti posso chiedere di liberarmi sempre e comunque da tutte le malattie. Regalami una grande pace. Liberami nelle mie malattie, nella mia sofferenza, perché sappia camminare accanto a te ed essere amico tuo e soprattutto amico degli altri, della gente che si incontra per strada, perché tu sei l'amico di tutti, tu sei il pastore di tutti, tu sei colui che ci conosci sino in fondo, dalla mattina alla sera. Non possiamo dimenticarti. Ti incontreremo sulla strada di Emmaus e tu ti fermi e ci dici: ma di che cosa state parlando? Perché siete con il cuore triste? Perché vi siete fermati? Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, guardate le mie ferite, guardate nel mio volto, nei miei occhi, nel mio cuore. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete su di me il mio giogo, perché il mio giogo è soave, il mio carico è leggero. Solamente Lui è in grado di regalarci questo dono grande, di un amore che non è costruito a parole, ma con i fatti, con la vita. Il Vangelo è il grande libro dove si uniscono parole e fatti. È l'uomo della pace, è l'uomo che crede fermamente agli ideali, dalla mattina alla sera, perché non è mai solo. Carissimi amici, preghiamo nella nostra vita di non cadere, di abitare la stanza della fiducia e di non entrare nella stanza del buio, dove non si vede nulla. Anche nella notte più oscura le stelle possono brillare, anzi, brillano di una luce nuova e forte. Auguro a me e a voi di poter riprendere il sentiero della pace insieme agli uomini e alle donne di pace.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere.

0: perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi, la parola che ci viene rivolta oggi è un invito, da parte di Gesù per essere una cosa sola in Dio. Cosa significa una cosa sola in Dio? Dopo la Pentecoste, la prima domenica che celebreremo, sarà della Santissima Trinità. La Trinità sono tre persone che si relazionano tra di loro, sono una cosa sola, sono tre persone ma una sola sostanza. Ed ecco, Dio, Gesù concretamente, ha fondato la sua Chiesa basandoci sull'unità, unità non solo tra noi e Dio, ma anche l'unità tra di noi. Ed ecco, cos'è che distrugge l'unità? Competere, le gelosie, le chiacchiere, le parole di troppo distruggono l'unità. E quando le facciamo siamo rei della divisione. L'invito per essere una cosa sola significa essere uniti in Dio nel servizio alla Chiesa, della Chiesa. Cos'è la Chiesa? Noi tante volte confondiamo la Chiesa con delle mattonelle posate una sopra l'altra. San Paolo una volta ci definì: voi siete le pietre vive. Le pietre vive che compongono un edificio spirituale che è la Chiesa. E noi facciamo parte di questa Chiesa. Chiesa che una parte già vive nella gloria, Chiesa che un'altra parte vive ancora su questa terra, santa perché Dio è santo, santa perché è composta dai santi, ma peccatrice perché io e te siamo peccatori. Allora, santa e peccatrice allo stesso momento. Però essere uniti cosa significa? Nonostante la nostra fragilità, significa imitare le virtù di Dio, imitare le virtù di Gesù. Ed ecco, lo Spirito Santo che ci è stato donato nel giorno del nostro battesimo è Lui che ci guida verso l'unità. Vedete? Ciò che ci divide alla fine non sono delle cose serie, ma sono delle cose sciocche. Noi all'interno della Chiesa ci dividono diverse cose. Chiediamo il Signore perché educhi il nostro cuore all'unità con Lui e all'unità tra di noi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio

ore 16 e 15. Il frutto dello Spirito Santo invece è la mitezza. Santa Messa presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza